0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:03.
4: Vola.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi prova

0: poc'anzia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere i progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia, ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, nella sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No? Ma vaffanculo.

vaffanculo. Vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 29 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:39, ora legale. La luna tramonta alle 7:34 e sorge alle 20:07, luna calante. La chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa, la Madonna delle Lacrime di Siracusa e Santa Sabina.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 agosto del 2005 l'uragano Katrina si abbatteva su New Orleans. La violenza della tempesta, una delle più gravi che abbia mai colpito gli Stati Uniti, devastò la città della Louisiana, provocando in tutta l'area oltre 1000 vittime.
0: Benessere naturale.
1: Vaniglia dalle preziose virtù. È una spezia che possiede virtù benefiche sia per il gusto che per la salute, calmante ed efficace nel contrastare lo stress e l'insonnia. In più la vanillina in essa contenuta è un polifenolo che possiede proprietà antiossidanti, un ottimo rimedio per chi ha difficoltà a prendere sonno, e un bicchiere di latte tiepido aromatizzato con la vaniglia. Si prepara facendo bollire per 15 minuti due baccelli di vaniglia in mezzo litro di latte.
0: Consigli pratici.
1: Conserve e sottaceti per l'inverno. La natura in questo periodo è così generosa che si ha il problema di come conservare i tanti prodotti che offre. Un modo per godere a lungo dei sapori dell'estate è quello di preparare conserve sott'olio o sottaceto, con carote, sedani, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, sono subito pronte per rapidi e gustosi minestroni.
0: Hanno detto?
1: Il momento più importante è il presente, perché se non ci si occupa del proprio presente, si manca il proprio futuro. Bernard Werber. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: where you can't trust any or everybody. You know what I'm saying? You got to get above one.
1: Blindspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di agosto e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Sabina all'ascolto e non, mentre sono nati in data 29 agosto Ingrid Bergman, il grande jazzista Charlie Parker, Michael Jackson, Richard Gere e Ricky Memphis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della Vergine, hai un imperioso desiderio di sapere e di imparare. Una esagerata timidezza spesso però ti rende poco socievole. Quando ti trovi tra i tuoi amici, in compenso, si impadronisce di te una sorta di esuberanza che ogni tanto ti consente anche di parlare in pubblico senza imbarazzi. Nei confronti dell'altro sesso avverti panico e rimani quindi nell'impossibilità di parlare e di agire. Il matrimonio, di conseguenza, diventa un po' difficile. Potresti avere grande successo se riuscirai a superare la tua tendenziale timidezza. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 29 per tutti noi. Ariete, la giornata è benefica per gli affari e l'amore. Ascoltiamo i suggerimenti di un familiare e fidiamoci del suo intuito. Oggi possiamo rilassarci e lasciare che siano le persone care a decidere per noi. Toro, sostenuti dal sestile della luna, facciamo qualcosa per gli altri, per l'ambiente, per chi è meno fortunato di noi, ridimensioniamo i nostri guai. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto, ma senza scardinarlo. Gemelli, il sole in Vergine ci fa perdere colpi e potremmo dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimiamo con sincerità gli stati d'animo e non facciamoci condizionare dalle insicurezze di chi ci è vicino. Cancro, che bel sabato ci aspetta, incoraggiato dalla nostra dolcezza, chi amiamo risponde con slancio. Una gita da non perdere, ritempriamoci nella natura. Leone, non limitiamoci a fantasticare su un amore trasgressivo. Per non avere rimpianti, prendiamo coraggio e assaggiamo il sapore di un frutto proibito. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni. Vergine, per noi i cambiamenti imprevisti sono fumo negli occhi, ma quando la nebbia svanisce ne vediamo i vantaggi. Lievi divergenze con i collaboratori si appianano con la consapevolezza di agire per un fine comune. Bilancia, la capacità di adattamento consente di sperimentare situazioni nuove e trovare occasioni per valorizzare alcune idee che erano chiuse nel cassetto. Cautela nel rivelare i nostri segreti a persone che possono avere un concetto un po' troppo vago della discrezione. Scorpione, un sensibile aspetto planetario saggia la profondità dei sentimenti, rafforza il legame esistente, indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli in cui la passione acquista la tenerezza della complicità. Sagittario, lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un inutile ripicca. Facciamo buon viso a cattivo gioco e usiamo l'intelligenza per cavarci da qualche fastidioso impiccio. Capricorno, sfruttiamo la possibilità di dare un contributo a un'iniziativa ambiziosa che rischia di sfumare per divergenze nell'ambiente di lavoro. Un maggior spirito di collaborazione appiana le questioni che mettono in subbuglio la vita domestica. Acquario, qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo impegnati, prima di compiere un colpo di testa, valutiamo i pro e i contro. Per realizzare i nostri progetti, controlliamo il bilancio. Il denaro arriva, ma non facciamoci tentare dal mercato. Pesci, portiamo alla luce in modo chiaro e consapevole ciò che accade dentro e fuori di noi. Comprendiamo stati d'animo e pensieri senza giudizio. Oggi che il sole incontra Urano provocando dei sussulti in famiglia, rimaniamo in disparte a fare da osservatori. E per chiudere come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente: l'amore ci fa diventare buoni. Non importa chi amiamo, non importa nemmeno essere corrisposti o che la relazione sia stabile, è sufficiente l'esperienza di amare. È questa che ci trasforma. Isabel Allende.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no. Ma no, ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
3: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 29 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:39, ora legale. La luna tramonta alle 7:34 e sorge alle 20:07, luna calante. La chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa, la Madonna delle Lacrime di Siracusa e Santa Sabina.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 agosto del 2005 l'uragano Katrina si abbatteva su New Orleans. La violenza della tempesta, una delle più gravi che abbia mai colpito gli Stati Uniti, devastò la città della Louisiana provocando in tutta l'area oltre 1000 vittime.
0: Benessere naturale.
1: Vaniglia dalle preziose virtù. È una spezia che possiede virtù benefiche sia per il gusto che per la salute, calmante ed efficace nel contrastare lo stress e l'insonnia. In più la vanillina in essa contenuta è un polifenolo che possiede proprietà antiossidanti, un ottimo rimedio per chi ha difficoltà a prendere sonno, e un bicchiere di latte tiepido aromatizzato con la vaniglia. Si prepara facendo bollire per 15 minuti 2 baccelli di vaniglia in mezzo litro di latte.
0: Consigli pratici.
1: Conserve e sottaceti per l'inverno. La natura in questo periodo è così generosa che si ha il problema di come conservare i tanti prodotti che offre. Un modo per godere a lungo dei sapori dell'estate è quello di preparare conserve sott'olio o sottaceto, con carote, sedani, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, sono subito pronte per rapidi e gustosi minestroni.
0: Hanno detto?
1: Il momento più importante è il presente, perché se non ci si occupa del proprio presente, si manca il proprio futuro. Bernard Werber. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

son sereno, prometto non mi perdo niente. Ma se penso che domani sarà come ieri, io non penso che l'amore sarà come veri, ancora pieno di misteri, lasciami vicino.

0: sentire niente che fa male adesso.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di agosto e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Sabina all'ascolto e non, mentre sono nati in data 29 agosto Ingrid Bergman, il grande jazzista Charlie Parker, Michael Jackson, Richard Gere e Ricky Memphis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della Vergine, hai un imperioso desiderio di sapere e di imparare. Una esagerata timidezza spesso però ti rende poco socievole. Quando ti trovi tra i tuoi amici, in compenso, si impadronisce di te una sorta di esuberanza che ogni tanto ti consente anche di parlare in pubblico senza imbarazzi. Nei confronti dell'altro sesso avverti panico e rimani quindi nell'impossibilità di parlare e di agire. Il matrimonio, di conseguenza, diventa un po' difficile. Potresti avere grande successo se riuscirai a superare la tua tendenziale timidezza. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 29 per tutti noi. Ariete, la giornata è benefica per gli affari e l'amore. Ascoltiamo i suggerimenti di un familiare e fidiamoci del suo intuito. Oggi possiamo rilassarci e lasciare che siano le persone care a decidere per noi. Toro, sostenuti dal sestile della luna, facciamo qualcosa per gli altri, per l'ambiente, per chi è meno fortunato di noi, ridimensioniamo i nostri guai. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto, ma senza scardinarlo. Gemelli, il sole in Vergine ci fa perdere colpi e potremmo dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimiamo con sincerità gli stati d'animo e non facciamoci condizionare dalle insicurezze di chi ci è vicino. Cancro, che bel sabato ci aspetta, incoraggiato dalla nostra dolcezza, chi amiamo risponde con slancio. Una gita da non perdere, ritempriamoci nella natura. Leone, non limitiamoci a fantasticare su un amore trasgressivo. Per non avere rimpianti, prendiamo coraggio e assaggiamo il sapore di un frutto proibito. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni. Vergine, per noi i cambiamenti imprevisti sono fumo negli occhi, ma quando la nebbia svanisce ne vediamo i vantaggi. Lievi divergenze con i collaboratori si appianano con la consapevolezza di agire per un fine comune. Bilancia, la capacità di adattamento consente di sperimentare situazioni nuove e trovare occasioni per valorizzare alcune idee che erano chiuse nel cassetto. Cautela nel rivelare i nostri segreti a persone che possono avere un concetto un po' troppo vago della discrezione. Scorpione, un sensibile aspetto planetario saggia la profondità dei sentimenti, rafforza il legame esistente, indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli in cui la passione acquista la tenerezza della complicità. Sagittario, lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un'inutile ripicca. Facciamo buon viso a cattivo gioco e usiamo l'intelligenza per cavarci da qualche fastidioso impiccio. Capricorno, sfruttiamo la possibilità di dare un contributo a un'iniziativa ambiziosa che rischia di sfumare per divergenze nell'ambiente di lavoro. Un maggior spirito di collaborazione appiana le questioni che mettono in subbuglio la vita domestica. Acquario, qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo impegnati, prima di compiere un colpo di testa, valutiamo i pro e i contro. Per realizzare i nostri progetti, controlliamo il bilancio. Il denaro arriva, ma non facciamoci tentare dal mercato. Pesci, portiamo alla luce in modo chiaro e consapevole ciò che accade dentro e fuori di noi. Comprendiamo stati d'animo e pensieri senza giudizio. Oggi che il sole incontra Urano provocando dei sussulti in famiglia, rimaniamo in disparte a fare da osservatori. E per chiudere come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente: l'amore ci fa diventare buoni. Non importa chi amiamo, non importa nemmeno essere corrisposti o che la relazione sia stabile, è sufficiente l'esperienza di amare. È questa che ci trasforma. Isabel Allende.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, in una sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 29 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:39, ora legale. La luna tramonta alle 7:34 e sorge alle 20:07, luna calante. La chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa, la Madonna delle Lacrime di Siracusa e Santa Sabina.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 agosto del 2005 l'uragano Katrina si abbatteva su New Orleans. La violenza della tempesta, una delle più gravi che abbia mai colpito gli Stati Uniti, devastò la città della Louisiana, provocando in tutta l'area oltre 1000 vittime.
0: Benessere naturale.
1: Vaniglia dalle preziose virtù. È una spezia che possiede virtù benefiche sia per il gusto che per la salute, calmante ed efficace nel contrastare lo stress e l'insonnia. In più la vanillina in essa contenuta è un polifenolo che possiede proprietà antiossidanti, un ottimo rimedio per chi ha difficoltà a prendere sonno, e un bicchiere di latte tiepido aromatizzato con la vaniglia. Si prepara facendo bollire per 15 minuti due baccelli di vaniglia in mezzo litro di latte.
0: Consigli pratici.
1: Conserve e sottaceti per l'inverno. La natura in questo periodo è così generosa che si ha il problema di come conservare i tanti prodotti che offre. Un modo per godere a lungo dei sapori dell'estate è quello di preparare conserve sott'olio o sottaceto, con carote, sedani, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, sono subito pronte per rapidi e gustosi minestroni.
0: Hanno detto?
1: Il momento più importante è il presente, perché se non ci si occupa del proprio presente, si manca il proprio futuro. Bernard Werber. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 29 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:39, ora legale. La luna tramonta alle 7:34 e sorge alle 20:07, luna calante. La chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa, la Madonna delle Lacrime di Siracusa e Santa Sabina.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 agosto del 2005 l'uragano Katrina si abbatteva su New Orleans. La violenza della tempesta, una delle più gravi che abbia mai colpito gli Stati Uniti, devastò la città della Louisiana, provocando in tutta l'area oltre 1000 vittime.
0: Benessere naturale.
1: Vaniglia dalle preziose virtù. È una spezia che possiede virtù benefiche sia per il gusto che per la salute, calmante ed efficace nel contrastare lo stress e l'insonnia. In più la vanillina in essa contenuta è un polifenolo che possiede proprietà antiossidanti, un ottimo rimedio per chi ha difficoltà a prendere sonno, e un bicchiere di latte tiepido aromatizzato con la vaniglia. Si prepara facendo bollire per 15 minuti due baccelli di vaniglia in mezzo litro di latte.
0: Consigli pratici.
1: Conserve e sottaceti per l'inverno. La natura in questo periodo è così generosa che si ha il problema di come conservare i tanti prodotti che offre. Un modo per godere a lungo dei sapori dell'estate è quello di preparare conserve sott'olio o sottaceto, con carote, sedani, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, sono subito pronte per rapidi e gustosi minestroni.
0: Hanno detto?
1: Il momento più importante è il presente, perché se non ci si occupa del proprio presente, si manca il proprio futuro. Bernard Werber. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di agosto e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Sabina all'ascolto e non. Mentre sono nati in data 29 agosto Ingrid Bergman, il grande jazzista Charlie Parker, Michael Jackson, Richard Gere e Ricky Memphis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della Vergine, hai un imperioso desiderio di sapere e di imparare. Una esagerata timidezza spesso però ti rende poco socievole. Quando ti trovi tra i tuoi amici, in compenso, si impadronisce di te una sorta di esuberanza che ogni tanto ti consente anche di parlare in pubblico senza imbarazzi. Nei confronti dell'altro sesso avverti panico e rimani quindi nell'impossibilità di parlare e di agire. Il matrimonio, di conseguenza, diventa un po' difficile. Potresti avere grande successo se riuscirai a superare la tua tendenziale timidezza. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 29 per tutti noi. Ariete, la giornata è benefica per gli affari e l'amore. Ascoltiamo i suggerimenti di un familiare e fidiamoci del suo intuito. Oggi possiamo rilassarci e lasciare che siano le persone care a decidere per noi. Toro, sostenuti dal sestile della luna, facciamo qualcosa per gli altri, per l'ambiente, per chi è meno fortunato di noi, ridimensioniamo i nostri guai. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto, ma senza scardinarlo. Gemelli, il sole in Vergine ci fa perdere colpi e potremmo dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimiamo con sincerità gli stati d'animo e non facciamoci condizionare dalle insicurezze di chi ci è vicino. Cancro, che bel sabato ci aspetta, incoraggiato dalla nostra dolcezza, chi amiamo risponde con slancio. Una gita da non perdere, ritempriamoci nella natura. Leone, non limitiamoci a fantasticare su un amore trasgressivo. Per non avere rimpianti, prendiamo coraggio e assaggiamo il sapore di un frutto proibito. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni. Vergine, per noi i cambiamenti imprevisti sono fumo negli occhi, ma quando la nebbia svanisce ne vediamo i vantaggi. Lievi divergenze con i collaboratori si appianano con la consapevolezza di agire per un fine comune. Bilancia, la capacità di adattamento consente di sperimentare situazioni nuove e trovare occasioni per valorizzare alcune idee che erano chiuse nel cassetto. Cautela nel rivelare i nostri segreti a persone che possono avere un concetto un po' troppo vago della discrezione. Scorpione, un sensibile aspetto planetario saggia la profondità dei sentimenti, rafforza il legame esistente, indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli in cui la passione acquista la tenerezza della complicità. Sagittario, lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un'inutile ripicca. Facciamo buon viso a cattivo gioco e usiamo l'intelligenza per cavarci da qualche fastidioso impiccio. Capricorno, sfruttiamo la possibilità di dare un contributo a un'iniziativa ambiziosa che rischia di sfumare per divergenze nell'ambiente di lavoro. Un maggior spirito di collaborazione appiana le questioni che mettono in subbuglio la vita domestica. Acquario, qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo impegnati, prima di compiere un colpo di testa, valutiamo i pro e i contro. Per realizzare i nostri progetti controlliamo il bilancio. Il denaro arriva, ma non facciamoci tentare dal mercato. Pesci, portiamo alla luce in modo chiaro e consapevole ciò che accade dentro e fuori di noi. Comprendiamo stati d'animo e pensieri senza giudizio. Oggi che il sole incontra Urano provocando dei sussulti in famiglia, rimaniamo in disparte a fare da osservatori. E per chiudere come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente: l'amore ci fa diventare buoni, non importa chi amiamo, non importa nemmeno essere corrisposti o che la relazione sia stabile, è sufficiente l'esperienza di amare, è questa che ci trasforma. Isabella Allende.
0: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:04.
1: Buonasera ad Alessio Galea. La RAI toglie la conduzione del programma Reporta Sigfrido Ranucci. La decisione, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato dello scorso ottobre al giornalista RAI, ha scatenato un'immediata bufera. Il servizio è di Laura Supino.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Reporta, lo hanno deciso i vertici RAI al termine dell'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge nel comunicato stampa di Viale Mazzini. A Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale: un incarico a Rai News, al TG3 o un ufficio di corrispondenza. E sulla decisione dei vertici Rai, attesa da giorni, è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci: scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione, ha detto. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione che parlano di evidente mandato politico volto a distruggere il programma. Durissimo anche il legale di Ranucci, Roberto De Vita, che annuncia battaglia in tutte le sedi. La RAI condanna la vittima di un attentato e mina l'indipendenza dell'informazione pubblica, dice. Parla di golpe e di editto Meloni. La senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, ex presidente della vigilanza RAI.
1: L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra i quali oltre 500 stranieri. Le autorità aggiornano di ora in ora il bilancio della catastrofe di due giorni fa nel distretto di Rusua. Sono 3 gli italiani di cui non si hanno notizie. Si tratta di un gioielliere di Rapallo e di una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha già stanziato 2 milioni per aiuti immediati alla popolazione civile. E nella regione himalayana tutto è sommerso dal fango, molti luoghi sono irraggiungibili. L'esercito nepalese proprio in queste ore è impegnato nel salvataggio di circa 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare ulteriori sconvolgimenti. Uno dei due invasi che si sono creati nel crollo dell'enorme massa di ghiaccio e detriti sta lentamente tracimando, tanto che sul versante cinese sono ripresi i soccorsi. La morte del generale Ratko Mladic, il governo serbo ha annunciato per l'ex generale i funerali di Stato e con tutti gli onori militari. La decisione ha suscitato forti polemiche a partire dall'Unione Europea. Nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra, ha commentato una portavoce della Commissione. Mladic, soprannominato il boia di Srebrenica, è morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario dell'Aia. Nel 2017 il Tribunale delle Nazioni Unite lo aveva condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra commessi durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità stradale di ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Lo sport e calcio: si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A, 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in trasferta col Torino nella prima di campionato, ospita il Venezia, reduce dalla sconfitta interna con Lecce. Sulla panchina dei lagunari l'ex Giovanni Stroppa.
3: Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti, sappiamo dove andiamo, non è soltanto uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale e anche per il mio trascorso. Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e quindi sarà sicuramente difficile. Sappiamo che le qualità sia individuali che anche nell'idea della squadra rossonera sono assolutamente di valore.
1: E scatta stasera anche la seconda giornata di Serie B, nell'anticipo la Cremonese ospita il Modena, fischio d'inizio alle 20:30. Ed è tutto, buona serata.
4: Vola con Radio Fly. Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali, toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Batilara.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:01.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Ruzhowa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove esondazioni. I due invasi creati dal distacco di un ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere una situazione già gravissima. In corso le operazioni per mettere in salvo 100 operai intrappolati nel tunnel di un impianto idroelettrico. E tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro 3 italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
2: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle 3 alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza consultare i giornalisti, di nomine non rappresentative, di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Protesta anche il CDR, nessuno ci ha informati. Esulta invece il centrodestra, che da mesi auspicava apertamente la rimozione di Ranucci. All'attacco le opposizioni, una vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e contro Report, dicono AVS-PD, mentre il 5 Stelle Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole. Ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona, danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
3: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno 3 comode occasioni, poi al 23° del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando a un minuto dal 90° grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Salem Makers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
4: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
3: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza Udinese, Sassuolo Torino. Alle 20:45 avremo Juventus Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, la voce della tua città. Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è sabato 29 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Rai, Ranucci via da Report, alla guida del programma Presutti e Pier Vincenzi, scontro tra i partiti. Bonaccini, vota a destra chi ha studiato poco, l'ira di Meloni. Meno soldati USA in Europa, i quattro scenari, funerali con onore di Stato per Mladic.

0: La decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. La Repubblica, le primarie dividono il campo largo, Schlein è tornata in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete. Conte, decidiamo a gazebo, resteremo uniti. Ranucci fuori da Report, speriamo che no, io muoia. La Stampa, il boia trattato da eroe, il presidente Vučić cede alle pressioni dei nazionalisti, la provocazione sconcerta l'Europa. Report, fuori Ranucci, scontro sui sostituti. Crosetto arruola Fedorov, vi insegnerò la guerra tech. Il Fatto Quotidiano, hanno ucciso Report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti. Il Resto del Carlino, nato le manovre antirussia, a Roma arruola l'ex ministro di Kiev. Report, la Rai rimuove Ranucci ma è rivolta su due sostituti. Il Messaggero, controesodo Italia, trafe grandine, a Roma 40 gradi e nuvole sahariane, trombe d'aria e bombe d'acqua al nord, ritorno dalle ferie per 25 milioni. Rai, Report si volta pagina, cambia la conduzione del programma, via Ranucci, tocca a Pier Vincenzi e Presutti. Alto là dell'Unione Europea, la Serbia per gli onori di Stato a Mlavic, adesione a rischio per i funerali al boia. La Verità, nell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la Virostar è impegnata ad attaccare la Verità. La bomba per Ranucci ce l'ha data Tavares, via Sigfrido da Report, fedelissimi in rivolta. Quelli che studiano poco votano per la destra, il presidente del PD offende 12 milioni di italiani. Madrid chiede i soldi all'Unione Europea per fare il muro di Ceuta. Da vittima del wok dico occhio all'Islam, intermizza Simone Lenzi che perse l'assessorato per colpa della donna col fallo. Il Giornale, Ranucci game over, addio a Report, ufficiale sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti. Immigrati espulsi con i rimpatri veloci, la prima applicazione della nuova procedura. Patto dei droni con Crosetto, l'anti-Zelensky consulente. Il Tempo, cucù, Sigfrido non c'è più, rosicata rivolta degli inviati faraoni, ancora caos nelle primarie del campo largo, il Tempo di Osho. Libero Quotidiano, spento Ranucci, era ora, proposti ai giornalisti terrori alternativi a Report, lui rifiuta e promette cause a pioggia, conduzione a Presutti per Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. Caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente PD, chi vota a destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. Il Manifesto, Len Wing, la famiglia King, il reverendo Sherpton, Ocasio-Cortez e Sanders, nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963, il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista democratica e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti del voto nero. Report, la destra caccia Ranucci. Avvenire, riarma l'italiana con i fondi SAFE, il pacchetto di aiuti per Kiev prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili, accanto a tecnologie, infrastrutture e miliardi per missili, caccia e droni. Dal dire al fare, tutta in salita la strada che porta ai CPR, Nepal 93.000 persone isolate dal mare di fango. Secolo d'Italia, Sigfrido, l'annuncio Rai, Ranucci non condurrà più Report, Fratelli d'Italia torni al vero giornalismo di inchiesta. In primo piano Bonaccini, vota destra che ha studiato poco e sta peggio economicamente, Meloni lo inchioda, Istat cresce la fiducia di famiglie e imprese, per i consumatori è il secondo aumento consecutivo, Crosetto arruola il re dei droni ucraino, chi è Fedorov e cosa farà per la difesa italiana? Un'occhiata ai quotidiani della regione toscana, partendo dal Tirreno, da Piombino, via la messa in sicurezza della caserma, dal 1 settembre i rilievi dell'immobile per superare le criticità strutturali, Livorno, Orti, il comune va avanti, Salvetti, Frangerini ci ha presentato il progetto, truffe e altri tentativi ai danni degli anziani. da Pontedera, telecamere contro i furbetti dei semafori, al via lavori per l'installazione dei dispositivi su due incroci vicino a Gello. Pisa, l'albo dei negozi storici, al via le procedure per fare domanda al comune. Andiamo a Lucca, nuove case a due passi dalle mura storiche, poi da Viareggio, assessore nella bufera, ha segnalato posti di blocco della polizia. Da Grosseto, Poste apre la nuova maxi sede in via Genova, e poi da Folloni con piano da 57 milioni, il progetto Sol Tiox in comune scoppia il caos. Andiamo a Pistoia, rientro dalla scuola costerà il 2,3% in più, e poi Firenze, riparti o ti ammazzo, il bus si guasta e lui prende a pugni l'autista. Andiamo al Corriere di Siena, commercio in campo, noi con le contrade. Viviani è la prima festa da priore, l'impegno su immobili e Bastianini. Corriere Fiorentino, musei, una stretta anti-bagarini, Accademia, Bargello e gli altri, il CDA vara regole più severe sul controllo dei biglietti a comitive. Andiamo poi a Firenze, la Repubblica, la Fiorentina ha fatto 100, un secolo di storia viola la grande festa del Franchi, e poi nelle cantine troppo vino ancora in venduto, i consorzi tagliano la vendemmia del 20%. Corriere di Arezzo, la ASL ora aspetta il nuovo timoniere, da martedì il direttore generale Marco Torre non ci sarà più, ma non si sa chi lo sostituirà. Renga sul parco del Berta Music, la Toscana, regione da 10, assalta il biglietto col Palermo comunale sold out, tutti in coda per acquistare gli oltre 1000 tagliandi aggiuntivi, buchi, Corriere più avversari. Oggi la cerimonia, cadono i veli sulla lancia del conclave di Arezzo. Sciopero polizia locale, il sindacato CSA tira dritto, confermata la protesta per il giorno della giostra. Vediamo adesso la Nazione di Arezzo, e febbre amaranto, corsa al biglietto, code nei punti vendita per i 1000 posti in più, e intanto Inzaghi regala a Jovanotti la maglia del Palermo. La maratona dei supplenti. Scatta la maratona dei supplenti, via alle prime chiamate a tempo, campanella per 42.000 studenti. Caro Libri, stangata sulle famiglie, ogni studente costerà 1.300 euro, sconti sul corredo anche al supermarket. Oggi l'ultimo saluto a Toni, funerali al santuario di Pieve, il cordoglio della comunità al fianco della famiglia, restano ancora gli interrogativi sulla dinamica del tragico schianto durante l'inseguimento. Il parcheggio inaccessibile, proteste dei tifosi disabili non è un privilegio, Massimo Ionari denuncia i disagi legati al parcheggio riservato al comunale, servono corsia di vite, l'area in via Simone Martini è ancora troppo distante. Il borsino dei giostratori, tutti confermati dopo l'edizione record, le scelte sui cavalli e il giorno della lancia d'oro, la cerimonia del chiostro, cambia la presentazione del trofeo dedicato al primo conclave della storia. Caccia al bancomat, fantasma, un comune su quattro non ce l'ha, l'allarme della CNA sulla desertificazione bancaria e gli effetti sulle famiglie. Casentino Maglia Nera, il presidente Mascagni, nei paesi senza sportelli vivono 14.000 persone, sta diventando una emergenza. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi sabato 29 agosto 2026, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 29 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 19:39, ora legale. La luna tramonta alle 7:34 e sorge alle 20:07, luna calante. La chiesa ricorda il martirio di San Giovanni Battista, patrono di Ragusa, la Madonna delle Lacrime di Siracusa e Santa Sabina.
0: Accadde oggi.
1: Il 29 agosto del 2005 l'uragano Katrina si abbatteva su New Orleans. La violenza della tempesta, una delle più gravi che abbia mai colpito gli Stati Uniti, devastò la città della Louisiana, provocando in tutta l'area oltre 1000 vittime.
0: Benessere naturale.
1: Vaniglia dalle preziose virtù. È una spezia che possiede virtù benefiche sia per il gusto che per la salute, calmante ed efficace nel contrastare lo stress e l'insonnia. In più la vanillina in essa contenuta è un polifenolo che possiede proprietà antiossidanti, un ottimo rimedio per chi ha difficoltà a prendere sonno, e un bicchiere di latte tiepido aromatizzato con la vaniglia. Si prepara facendo bollire per 15 minuti 2 baccelli di vaniglia in mezzo litro di latte.
0: Consigli pratici.
1: Conserve e sottaceti per l'inverno. La natura in questo periodo è così generosa che si ha il problema di come conservare i tanti prodotti che offre. Un modo per godere a lungo dei sapori dell'estate è quello di preparare conserve sott'olio o sottaceto, con carote, sedani, peperoni, melanzane e cipolle. Soprattutto chi ha poco tempo da dedicare alla cucina può preparare dei misti di verdure da congelare per l'inverno. Lavate, tagliate e ben asciugate, sono subito pronte per rapidi e gustosi minestroni.
0: Hanno detto?
1: Il momento più importante è il presente, perché se non ci si occupa del proprio presente, si manca il proprio futuro. Bernard Werber. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi, un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B. Gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
7: Mi sento fortunata.
8: Il premio Oscar Angelina Jolie?
9: Ho il risultato della sua biopsia.
8: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
7: Non so come dirlo a mia figlia.
10: Metta la sua vita in pausa per un po'.
8: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
11: Non gliela daremo vinta.
8: Couture dal 26 agosto al cinema.
12: Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
20: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
21: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
22: Penso che non sia semplicemente una macchina.
20: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
20: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
22: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
20: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
25: Siete le sorelle Owens?
26: Sì, se amiamo qualcuno muore.
25: Ma dai,
8: a settembre
26: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
26: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
30: Odio questa notte.
29: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
0: Sono Owen.
1: Anni.
0: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
16: Coyote versus Acme.
17: Idiota!
16: Al cinema dal 2 settembre.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
30: Vola sulle ali della musica.
31: Vola sulle ali della musica.
30: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
32: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Questa mattina torniamo a parlare con le istituzioni e diamo il buongiorno al vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini. Buongiorno.
33: Buongiorno Beppe, buongiorno a tutti.
32: Allora, noi ci conosciamo, ci diamo del tu, però sappiamo bene, che tu adesso sei il vice sindaco, quindi dovrei dare un tono istituzionale, però se preferisci lo facciamo.
33: Siamo qui, amichevole,
32: siamo qui ovviamente. Allora, secondo, come lo definiamo questo qui? Secondo mandato da vice sindaco, come lo definiamo Gianfrancesco innanzitutto?
33: A tutti gli effetti un secondo mandato.
32: E allora, le cose di cui parliamo, dovremo parlare, sono veramente tante. E allora partiamo subito dall'insediamento, le priorità che ti sei dato, perché tu hai come delega le deleghe importanti, quelli che sono i lavori pubblici, la mobilità, quello che è poi la manutenzione e la giosta del Saracino, che insomma la prossima settimana andremo a correre giosta e ovviamente ne parleremo. Senti, le priorità, perché tu già ti avevi fatto un programma anche frutto dell'esperienza che ti eri fatto prima, no? Come hai deciso ad affrontare questo mandato, i temi che ad Arezzo poi sviscereremo?
33: Ma allora, in campagna elettorale noi abbiamo raccontato abbastanza la nostra idea di città, quelle che secondo noi erano le priorità, le prime cose su cui concentrarci, quindi insomma ho iniziato a fare una serie di appuntamenti con gli uffici per iniziare a mettere tutto sui binari, mettere in carburazione il veicolo secondo quelle che sono le nostre esigenze, i nostri indirizzi, e pian piano a mettere tutto.
32: Ecco, guarda, io non te la volevo fare la domanda, ma siccome l'hai citato tu la campagna elettorale, dacci un tuo velocemente un tuo parere su quelli che sono stati i risultati della tua elezione, insomma. Hai avuto un risultato
33: inaspettato. Ogni tanto vedi, ora me lo dice, ci ripenso, mille preferenze. Una cifra astronomica, impensabile, che non avrei mai pensato, anche perché non mi sono concentrato molto sulle mie preferenze in questa campagna elettorale. Mi sono concentrato al 99% su Marcello. Ovviamente mi interessava l'obiettivo principale. Sono stato per 3 mesi fianco a fianco a lui, senza chiedere più
32: però,
33: di tanto.
32: Però ora io devo fare l'avvocato del diavolo, ma questi 1000 voti, insomma 1000 preferenze, più o meno aleggiavano anche prima, ti ricordi? Che poi dice, ma adesso facciamo uno stop, se ricordi, questi disse, proprio tu definisti un'era geologica 5 anni, anzi meno.
33: È il motivo per cui non avrei mai pensato di prendere questa quantità di preferenze, insomma, se andiamo a paragonare con chi, con gli uscenti, senza fare nomi, di qualsiasi natura, di qualsiasi estrazione o partito, è stato un risultato che credo che nessuno se l'aspettasse. Sicuramente mi fossi candidato a fine del primo mandato, il risultato credo che sarebbe stato a questo punto enormemente diverso.
32: Vabbè, questo comunque ti dà una forza, sicuramente sapere di avere tanto appoggio, tanto consenso, ti dà sicuramente una forza.
33: Sento protetto dai miei concittadini.
32: Ti senti protetto, questo è importante, Gianfrancesco, anche perché i temi che vai a affrontare sono tanti. Da dove vuoi partire? Dici te, insomma. Vabbè, primo l'imprinting con i tuoi, come li chiami, collaboratori, quindi con gli uffici, che gli hai detto? Dice, ragazzi, dobbiamo rimboccarci le mani.
33: Ma guarda, la cosa più simpatica è stata che il primo giorno in pronti via, la prima riunione l'ho fatta sulla giostra in realtà, il primo pensiero è andato ai costumi, siccome è un è un intervento che richiederà molto tempo e è una priorità assoluta sulla quale, insomma, vorrei portare a casa il risultato. La primissima riunione insieme al sindaco è stata per avviare questa procedura sulla realizzazione dei nuovi costumi, e quando avremo confezionato tutto la racconteremo. Ancora un pochino è un po' presto, però la cosa simpatica è stata che sono andato io agli uffici di via Tagliamento, quindi opere pubbliche, manutenzione, e non c'è stato da presentarsi, no? Quindi hanno tirato fuori i fogli del piano triennale, piano degli investimenti, e abbiamo iniziato a lavorare. È stato come fosse andato tutto in continuità, non ho colto l'interruzione. Quindi è stato di una naturalezza incredibile, questo mi è piaciuto, e, insomma, ho ritrovato un bel clima, c'era da parte di quasi tutti una grandissima attesa, perché anche nel corso della campagna elettorale, insomma, in tanti mi avevano rappresentato la speranza che potessi tornare per collaborare insieme, perché dico la verità, con il mio ufficio mi sono divertito tanto, li ho fatti lavorare, li ho fatti sgobbare, loro lo sanno, sapevano cosa gli sarebbe aspettato, però alla fine da soddisfazione anche a loro. Quindi abbiamo iniziato a mettere per terra tutte le idee, dal sistema innovativo sulla manutenzione delle strade, che ancora dovrà essere finanziato, quindi richiede tempo, però insomma abbiamo iniziato ad approfondire tutto quanto. Avevo sicuramente dato una bella impronta fin da subito sulla manutenzione del verde, tolte le polemiche, quelle magari se ci vuoi entrare ci entri,
32: poi dopo ci si entra,
33: però penso di aver già dato una bella impronta anche su quello. Sul piano triennale delle opere pubbliche, oltre a approfondire tutto quello che è in essere, quindi cantieri in corso e programmi che si era prefissata la vecchia amministrazione, su cui in alcuni casi ho dovuto togliere, in altri aggiungerò, però insomma abbiamo ripreso un pochino il percorso di tutto.
32: Senti, ci vuoi dire che insomma qualcuno ti ha detto bentornato, che è un vice sindaco, oppure Gianfrancesco ti ha detto qualcuno bentornato?
33: Sì, quasi tutti.
32: Dai, è vero?
33: Assolutamente.
32: Questo ancora uno sforo.
33: Quasi tutti.
32: Ti ha detto bentornato.
33: Ma guarda, mi trovo bene con i miei uffici, i miei collaboratori, veramente. Poi qualcuno è cambiato, qualcuno è andato in pensione, qualcuno purtroppo andrà in pensione a breve, anche dei pezzi molto validi, però nel corso dei primi 5 anni ho instaurato con la maggior parte un rapporto, oltre che di fiducia, veramente di collaborazione, ecco, e di amicizia.
32: Una cosa che si è notata da subito, e questo te lo dico perché è innegabile che non si sia visto, è il modo di comunicare le cose. Ora tu già lo facevi prima, però questi social, insomma, dove ti dice: allora la situazione è questa. Sei uscito con la storia delle fontane, che nessuno, cioè non la conoscevamo, e subito ti ricordi, no? Cioè, le fontane sono così perché Pepe, ci vuole tanto a fare una comunicazione in questo senso.
33: Ma guarda, quello che mi sono prefissato, alla fine è inutile cercare di giustificare o di celare certe realtà, è bene raccontare né bene né male come stanno le cose. Esattamente quello che farò con Via Fiorentina non appena avrò fatto questi ultimi 10 metri, sto attendendo un ultimo incontro che contavo avvenisse nel corso di questa settimana, ma purtroppo non avverrà, però abbiamo già visto che il cantiere è ripartito.
32: Io avrei delle video differenti di ieri mattina, insomma. Sì, allora, prima dimmi delle fontane, dove ti ci porto?
33: Non voglio dire, non voglio andare troppo avanti, ma sono abbastanza convinto che inizieranno.
32: Ascolta, allora iniziamo velocemente a affrontare i temi, visto che abbiamo toccato le fontane, perché quello è stato il primo, secondo me, se va più o meno a parte la giostra,
33: sì,
32: insomma, però
33: forse
32: ecco, ma lì come si risolve sta cosa secondo te? Giustamente dici, i tecnici, cioè gli amministratori, chi deve firmare non si prende responsabilità perché non sono a norma. La soprintendenza vuole rifarle come prima, che non sarebbe una norma. Che ci facciamo?
33: È il tema di sempre. Io forse l'ho raccontato anche da te. Uno dei principali scogli che ho incontrato anche nel corso dei primi 5 anni sono questi rapporti con la soprintendenza.
32: Ma perché a Siena?
33: No, non perché a Siena, perché c'è questo modo di approcciarsi alle richieste, posto che ci sono dei tempi biblici e spesso non vengono rispettati. Tu pensa che per un altro intervento limitrofo, ora evito di entrare nel dettaglio, termine 120 giorni per dare una risposta, dopo 150 non è arrivata.
32: Ah, ecco.
33: Dopo 150 mandiamo una richiesta di sollecito, arriva parere negativo, o meglio, sì, parere positivo, ma sostanzialmente negativo perché ci impongono di fare una cosa che è infattibile. Però il concetto è che non è come un codice degli appalti o un regolamento al quale uno si attiene. Spesso quando ci si interfaccia con la sovrintendenza siamo sottoposti alla benevolenza o alla interpretazione personale di quel funzionario che esamina
32: che questo parte. Non dovrebbe esistere nei meandri dei rapporti di potere nello Stato, esatto. No? Lo Stato deve essere il primo che rispetta.
33: Tanto è vero che fontane analoghe in città neanche troppo lontane il restauro è stato gestito in altro modo, quindi questo significa che un funzionario a Firenze ragiona in modo diverso rispetto a un funzionario di Arezzo, e questo oggettivamente crea insomma delle situazioni di incertezza che fanno perdere tempo. La poca chiarezza fa lavorare male, fa anche innervosire, perché chiaro, francamente poi non si raggiungono gli obiettivi, si spendono un sacco di soldi perché è burocrazia, la burocrazia costa.
32: E l'amministrazione che poteri ha in questo senso? Cioè ha il potere di protestare, che ne so, verso lo Stato per dire...
33: Se avrò modo cercherò
32: se
33: di...
32: Se disattendono loro in prima persona...
33: Ma io non dico che disattendono, al di là delle tempistiche di risposta, però oggettivamente c'è un atteggiamento che io trovo personalmente poco chiaro e in taluni casi anche poco collaborativo. Poi parlando con i professionisti del settore, non è un settore soltanto mio, quindi evidentemente è un senso abbastanza diffuso di questo.
32: È chiaro, ora non ti voglio tirare sulla polemica con le istituzioni, però dici una cosa, e quindi si intravede qualcosa, un modus operandi per poter arrivare a una quadra?
33: Allora io ho un appuntamento che per l'appunto credo che sia stato chiesto ieri o ieri l'altro dalla mia segreteria con il sovrintendente, con il quale mi sono già incontrato e al quale avevo rappresentato tre fattispecie di problemi, due specifici, uno più generale. Eravamo rimasti di vederci anche insieme al sindaco ad inizio settembre, quindi subito dopo la giostra. So che verrà la giostra il nostro sovrintendente. Dico la verità, ho trovato una persona molto...
32: Glielo riserverete un posto sulla tribuna?
33: Come?
32: Glielo riserverete un posto? Io non sarei mica tanto d'accordo comunque.
33: Dacci le fontane. Molto d'accordo, ho trovato una persona molto disponibile.
32: Va bene.
33: Considera che non è il sovrintendente che esamina le pratiche. Il sovrintendente ha dei funzionari che...
32: Chiaramente, va bene, vedremo un po' che cosa succede. Senti, altro tema di cui ti sei occupato, a parte l'inaugurazione del Rossellino, lì ovviamente noi andiamo a fare il servizio perché la gente non... Quando parli di gratuità, magari bisogna specificare...
33: È durata poco,
32: ma andava specificata perché c'è stato le comiche. Lo so, ma all'inizio proprio non era stata capita, era le comiche a quella macchinetta, credimi, poi era incappucciata. Vabbè, al di là di questo, però andiamo su temi un pochino più così. Noi abbiamo filmati per esempio via Filzi e via Fiorentina, andiamoci subito così li facciamo subito. Da dove partire? Da via Filzi.
33: Uguale.
32: Via Filzi. È stato fatto il servizio ieri, a parte le talpe, ora ci sono anche le nutrie, ma c'è uno stato veramente... E poi è aperto, cioè è stato forzato il cancello, la gente entra dentro la notte... Insomma, e si vede. C'era una, mi sembra, un'ordinanza del sindaco Marcello, no?
33: C'è un'ordinanza del sindaco che deve essere rispettata. E l'ufficio ambiente so che insomma sta pressando molto sul rispetto di questa ordinanza. Per quello che riguarda la parte pubblica, anche se conseguenza della parte privata, facciamo disinfestazioni continue, ma ovviamente in area privata deve intervenire
32: il privato.
33: Non più tardi di ieri l'altro, mercoledì, ogni mercoledì abbiamo il comitato di direzione con tutti i dirigenti, e il dirigente dell'area ambiente ha specificato che insomma sta abbastanza con il fiato sul collo alla proprietà, e conto che a settembre rimetteranno tutto a posto, dovrebbero tombare in modo definitivo, sanificare e tutto
32: nel
33: quanto.
32: Nel frattempo scorrono le immagini.
33: Anche se nel frattempo, insomma, voci di corridoio mi dicono che potrebbero aver trovato anche un interlocutore interessato.
32: All'acquisto? Il comune non è interessato all'acquisto di quest'area?
33: Ma no, ti dico la verità.
32: mi sembra che anche l'avevi detto in tempi non sospetti di quest'area, non è insomma vocata,
33: non l'ho mai vista di buon grado, non per localizzazione in primo luogo, perché è una zona oggettivamente dal punto di vista della mobilità, della viabilità, dell'accessibilità, dello della facilità di scorrimento, ma poi ricordiamo che questo qui dovrebbe essere anche un edificio strategico in caso di calamità, insomma ci sono tutta una serie di situazioni per cui la localizzazione secondo me non era
32: qui, c'è il piccolo puntino che uno ti deve fare, sì, però
33: io c'ero,
32: tu c'eri, ecco. Sì, sì, che è successo in quel periodo che fu scelto? No, vabbè, senza, noi non vogliamo entrare nelle, però insomma diccelo, perché
33: ma io non volutamente, forse avevo un po' preventivato e avevo visto lungo sulla concludersi di questa vicenda. All'epoca al sindaco dissi che non mi volevo occupare di questa questione perché non mi convinceva, non ci vedevo chiaro, secondo me non avrebbe, non sarebbe arrivata in fondo, infatti non esiste un mio intervento in consiglio comunale al riguardo. Sfido chiunque a trovare una parola al riguardo, l'ha seguita direttamente l'ingegner Ghinelli, quindi
32: vabbè, chissà che questo
33: me ne sono tirato fuori, insomma, ecco, tutti gli effetti,
32: chissà, forse questo,
33: per quanto per carità il piano triennale delle opere pubbliche comprendeva anche questo, e quindi io sono assolutamente consapevole del fatto che portato in consiglio comunale.
32: Sì, questo fu insomma una delle cose che veniva fuori. Sì, dice, però si ripresentano all'epoca delle vostre candidature Comanducci e Gamurrini, che comunque su Via Filzi già hanno il loro perché. E allora ti chiedo, vabbè, dovrà comunque la proprietà mettere in sicurezza, fare qualcosa, vedere, ma se questo non viene fatto, se il comune agirà per, come si chiama?
33: C'è indanno.
32: Indanno. C'è la possibilità di agire in danno.
33: Assolutamente. Io conto di trovare sempre una soluzione bonaria. Abbiamo incontrato la proprietà, ci siamo lasciati ovviamente in fase interlocutoria per capire se riusciamo a dare una destinazione, a trovare il verso per diciamo gratificare anche a livello economico la proprietà, che comunque ha
32: la proprietà è una banca o una ATI? Per una volta era un'associazione temporanea di imprese, no?
33: Per la realizzazione.
32: Ah, dopo è la proprietà comunque della banca.
33: E quindi vorrei trovare una soluzione bonaria, perché oggettivamente quando si va per carte bollate uno può essere convinto di tutte le ragioni del mondo, ma non si sa mai come va a finire. Quindi io le scongiuro sempre queste strade. A breve ci dovremo rivedere, vediamo un pochino.
32: Vabbè, speriamo
33: a fare uno step ulteriore.
32: Speriamo, perché lì anche a livello sanitario lì c'è un puzzo allucinante, c'è la scuola, a parte le case, insomma. Quindi va bene, passiamo da un'altra parte, andiamo in via Fiorentina. Sì, andiamoci subito. Tu dici che sì, ieri c'è stato qualcuno lì del comune, perché queste noi le abbiamo, le nostre spie segrete, insomma. Però in settimana dice ripartono i lavori. Io nel frattempo ti faccio vedere ieri, insomma, che comunque questi lavori non, nel senso. No, scusa, questa è via Sansovino, questo ci andiamo dopo. Insomma, raccontaci ora via Fiorentina che cosa. Perché è stato un periodo fermo, dice, sono in ferie. Ora via, sono in ferie. Insomma, prima vabbè, hanno aspettato le elezioni, tutto quello che vuoi. Lo stato di oggi.
33: Allora, su questo argomento, per correttezza nei confronti di tutti, sai che io non ne ho parlato pubblicamente. Intendo
32: quello che puoi dire.
33: Intendo non approfondirlo, perché sto aspettando di fare l'ultimo incontro, che è quello definitivo, per oltre che per il quadro completo ce l'ho, però ho bisogno di definire il futuro. Mi ci ho voluto un po' per ricostruire tutto quanto l'accaduto, perché non è stato semplice. Ho fatto un paio di incontri con la ditta, una marea di riunioni interne con tutti gli uffici interessati per capire tutto quello che era successo. Però a questo punto contavo di vedere il titolare dell'azienda che sta eseguendo i lavori nel corso di questa settimana, è fuori Italia, rientrerà la settimana del 7. In quella settimana lì sono, insomma, a questo punto, a meno che non succeda qualcosa di strano, abbastanza convinto di riuscire a dare una comunicazione definitiva e spero tombale su tutto quanto
32: tema.
33: Che è una rappresentazione da un lato di quello che è stato fino ad oggi. Su questo è così,
32: è quello
33: è cristallizzato,
32: sì.
33: E di quello che nell'arco di questo un mese e mezzo, due mesi dal nostro insediamento, perché non è tanto che ci siamo, con un mese un po' particolare nel mezzo, perché comunque le ferie sono sacrosante per tutti, e quindi ho avuto anche un po' di difficoltà di comunicazione, anche se io le ferie oggettivamente non le ho fatte, per raccontare quello che sarà da qui in avanti.
32: Però quindi tu appena ti sei insediato, una delle, se l'hai fatta un'uscita, e lì ti è toccato fare un po' come fece il Sacchetti,
33: ogni tanto si può anche sbagliare, chi non fa non falla. Io preso dall'entusiasmo avevo sentito dire che la tempistica era questa, mi sono fidato del fatto della comunicazione avvenuta dagli amministratori.
32: Quindi sapremo qualcosa dopo il Saracino, insomma. Sul Saracino mi sembra che sia uno spartiacque, scusa se lo dico, ma lo diciamo un po', è vero o no?
33: Ma sì, riparte sempre tutto a settembre dopo. Dopo il Saracino riparte sempre tutto. Senti, iniziano le scuole, inizia il movimento.
32: Grande paura per alcuni lavori che non erano stati terminati nei tempi del 30 giugno 2026, scadenza dei termini PNRR, che dopo fortunatamente sono stati prorogati. Andiamo a Piazza Saione. Piazza Saione, io ti devo ringraziare perché alcuni cittadini lì hanno visto come veniva grazie che io ho messo lì, ecco qual è il progetto. Ma insomma, lì voglio dire, comitati o non comitati, a che punto siamo lì? E poi ti soddisfa la piazza come viene adesso? Perché questa
33: Allora, a che punto siamo? Siamo agli sgoccioli oggettivamente, ormai siamo arrivati in fondo. Nel corso di un mesetto e mezzo, secondo me, dovremo rendere la piazza fruibile. C'è un tema di cantierizzazione che riguarda prima l'apertura di una parte della piazza, quella più prospiciente, la chiesa, per consentire che il traffico
32: quella curva è stretta lì,
33: per consentire il traffico che vada via Trasimeno verso via Gueffa, che non potrà entrare su via Vittorio Veneto perché dobbiamo realizzare il marciapiede e quant'altro, dei fordi, le compagnie verdi. Però insomma siamo arrivati in fondo. Mi piace, non mi piace?
32: Allora, tu assessore nella passata legislatura l'avresti fatto?
33: Me la proposero, non l'ho fatto.
32: Ah, ecco.
33: Un bel giorno arrivò un mio tecnico, parlavamo d'altro, io puntualmente tutte le settimane facevo le riunioni per capire lo stato d'avanzamento di tutti i lavori, gli obiettivi che davo e compagnia bella, e mi arriva con questa bella cartellina: ma io avrei pensato questa cosa. Guarda, non mi convince neanche un po', abbi pazienza, ma secondo me non è una cosa da fare, perché questa non è né una piazza né una viabilità, è una via di mezzo,
32: un ibrido.
33: È un ibrido, e quindi semplicemente ho detto meglio lasciare le cose come stanno piuttosto che affrontarle rendendo una risposta che secondo me non era, avrebbe creato problemi come di fatto poi l'ha creata. Questa piazza poi, dal punto di vista della realizzazione, ognuno ha la propria opinione. Per quello che riguarda l'esecuzione, come progetto generale a me non piace, perché non è né una piazza né una viabilità, è una viabilità stretta, è una piazza stretta, è una piazza che secondo me poteva essere pensata come piazza a tutti gli effetti, quindi tutta a un livello più rialzato. Tante città oggi vediamo che ci sono delle piazze più rialzate, dove i veicoli, quando entrano dentro, si accorgono di entrare in una zona che non è più strada, quindi deve avere un comportamento un pochino più attento, e poi esci. Questa ha dei saliscendi,
32: ha degli slalom
33: un po'
32: stretti,
33: secondo me qualche problema lo darà. Però è andato così, ora vediamo.
32: Il primo progetto è stato cassato, insomma, per via dell'abbattimento degli alberi e così via, quindi poi è venuto fuori questo progetto.
33: Vabbè. Io capisco i tecnici, capisco veramente, perché io l'ho seguita marginalmente, perché eravamo in campagna elettorale, perché all'epoca oggettivamente, nel periodo precedente alla campagna elettorale, non mi occupavo di questioni specifiche, quindi l'ho seguita in modo molto marginale, però ho capito che l'ufficio è stato messo in difficoltà, perché ha dovuto cambiare progetto un miliardo di volte, e quindi di fronte a mille cambiamenti è chiaro che
32: alla fine,
33: secondo me, per come la vedo io, né bene né male, un'amministrazione e un amministratore deve essere un decisionista, quindi ascolto tutti, mi formo la mia bella idea, però e poi vado avanti con una strada che deve essere una strada convincente, poi posso penalizzare qualcuno, sì, posso fare più contenti altri, va bene, però deve essere una scelta, diciamo, di corpo, perché nel momento in cui fai le scelte democristiane alla fine non fai niente
32: per accontentare tutti e non accontenti nessuno. Noi facciamo un'intervista a un signore che conosceva la storia, io non lo conosco chi è, ma conosceva la storia di quella piazza, e tutte le volte ci metto le mani, forse era meglio prima quando c'era il sottopasso. Sapevi che c'era anche
33: ho i video.
32: Ah, ce l'hai, ecco, io non lo sapevo questo.
33: Vabbè. Tre anni fa, sì,
32: senti,
33: sì.
32: Degli interventi che noi abbiamo seguito particolarmente, ma non per deformazione perché avevamo la fissa, ma c'era quello dei giardini del Porcinai. Tu, te, Porcinai, chiamali come vuoi, ma tu sei soddisfatto? Tu fossi all'opposizione, no? E fai un cosa di opposizione, non mi ricordo come si chiamano, insomma, te sei soddisfatto dei Porcinai, dei giardini, ricordando anche il costo, perché non è indifferente, non è un dettaglio, ti soddisfano?
33: Allora,
32: senza andare a parare responsabilità o no,
33: no, no, tanto quello è un progetto.
32: Tanto quello ormai è...
33: Anche quello è un progetto che è nato sotto la mia legislatura, la prima legislatura Ghinelli, e che avevo partorito un po' io in modo un po' diverso rispetto a quello che è stato attuato. Complessivamente la ristrutturazione è la ristrutturazione di pregio, perché comunque i vialetti in assetto architettonico, le aiuole rifatte, tutto quanto, quindi va benissimo. Illuminazione rifatta come si deve, quindi tutto molto bello. La cosa che non mi ha mai convinto e sulla quale io mi ero spinto, lo sai, all'epoca inizialmente era stata anche accolta la sovrintendenza, poi dopo forse visto il moto popolare ha ritirato un po' i remi in barca, è la questione relativa alle alberature.
32: Agli alberi, sì.
33: Alberature che ormai compiono quasi un centinaio di anni, che sono indiscutibilmente belli in alcuni casi, perché ci sono alcuni alberi che oggettivamente sono belli, però siamo un po' a fine vita. Questo significa, se guardate quei viali, sono tutti sdentati, sono stati ripiantati dei lecci quando hanno concluso i lavori, sono più o meno tutti secchi. Difficile che rivengano su in modo bello e diciamo slanciato come quelli attuali, perché trovano occlusioni, perché trovano le piante esistenti e compagnia bella. Ma al di là di quello, secondo me in alcuni casi bisogna fare un piantellamento, che non significa togliere e basta o desertificare. Io mi sono ripromesso e l'ho anche comunicato che nel corso di questi 5 anni pianteremo tantissimi
32: anche
33: alberi.
32: Te sulle piante, insomma, c'hai.
33: Ma io credo che le piante debbano essere curate, che il verde debba essere gestito.
32: Però nella prima legislatura ti avevano affibbiato un po' il termine della motosega.
33: Ma sì,
32: insomma,
33: ma è vero, ma perché io oggettivamente non era stata fatta una manutenzione ordinaria come doveva essere fatta. Abbiamo visto anche tanti alberi che sono caduti, cioè abbiamo scampato dei pericoli incredibili.
32: Quella alle poste cos'era? Che albero era quello?
33: Era un platano.
32: Un platano, ecco, che era marcio dentro, insomma, era marcio.
33: Quindi. Che tra l'altro conterei, se riesco, di rimetterlo a dimora.
32: Va bene. Senti, ma si fa informazione di queste cose? Perché, per esempio, il filmato che ho di Sansovino, pare che la gente non sapesse niente, si è trovata un cartello, facciamo...
33: Ma che non è la gente, non sono i residenti. Io
32: e quando, chi sono? Perché dopo alla fine il lavoro l'avete fatto, insomma.
33: Certo, l'abbiamo fatto, è un lavoro normalissimo.
32: Ma non si può informare in maniera... Ora, non dico di scrivere buticare, insomma, che fu anche carino.
33: Ma,
32: però.
33: Voglio dire, nel corso della settimana precedente abbiamo fatto lo stesso tipo di intervento, copia e incolla, proprio Ctrl C, Ctrl V, in via Signorelli.
32: E non è successo niente?
33: No.
32: Era qui che è successo?
33: Ma non lo so, è stata un movimento più che popolare, politico, popolare.
32: Ma ora non mi dire che avete l'opposizione in questo momento.
33: Ma io non parlo di opposizione, però come ho raccontato nel video, molte delle persone che mi hanno detto essere presenti quella mattina in cui doveva intervenire l'azienda del verde avevano un'etichetta politica ben precisa.
32: Vabbè, questo può essere un caso, insomma.
33: Sarà un caso, ma forse anche no. Comunque io ho spiegato come stavano le cose, il giorno dopo siamo intervenuti, abbiamo fatto quello che andava fatto. E
32: ascolta, ma lo farete anche in via Nenni? Nenni, i lampioni sono...
33: Lo faremo ovunque sarà necessario.
32: Come si chiama l'intervento di preciso?
33: Allora, in questo caso abbiamo spalcato.
32: Spalcato, ecco.
33: Abbiamo spalcato, abbiamo tolto tutti come si chiamano, le gettate, sì, quelle a basamento,
32: che vengono anche quelle basse, ma anche quelle che venivano giù,
33: i e i polloni.
32: Oh mamma mia, senti, ci fai anche una a noi poveri, insomma, cittadini,
33: sono opere di manutenzione normale. Ma ti devo dire che quando ero lì in via Sansovino mi sono affacciato delle persone, dei residenti, perché hanno visto che ero lì. No, aspetti, cioè, questi alberi vanno tagliati, no? Guardi, non si tagliano gli alberi, cioè, no, però andrebbero un pochino abbassati perché sono molto alti, le foglie arrivano sui nostri tetti, ci intasano tutto. Noi abbiamo dei problemi di manutenzione importanti, perché ogni volta che si alluviona c'entra l'acqua in casa, perché
32: le docce si
33: intasano, quindi bisogna fare anche un intervento per abbassarle. Quindi le piante vanno mantenute.
32: Le piante vanno mantenute.

0: trova una situazione, a parte il cemento consegnato in quella maniera, cioè la pietra, no? Del pavimento tutta sporca di cemento, che io a casa mia gli avrei detto te lo contesto subito, ma al di là di questo, le piante tutte secche, che ci si fa qui? Ma quello, 1.200.000 euro.
1: Quello, insomma, rimane in quel modo, ovviamente l'hanno fatto così e rimane così.
0: Ma ci si mette le panchine, l'alberi?
1: Sì, no, le panchine degli alberi, sì, l'ho già detto.
0: Ah, l'hai già detto?
1: Sì, sì, sì, quello assolutamente. Gli alberi sono stati piantati. Vabbè, io avrei messo avrei messo
0: un C10.
1: Sì, c'è un C10, sono tutta una serie, non so se l'hai visti, probabilmente no. Però lungo le mura che ho fatto ripulire 2 giorni fa, perché hanno consegnato questi lavori senza neanche ripulire.
0: Guarda che c'è le cappe di lì, eh.
1: Sì, vabbè, però c'erano le mura, no, c'erano soltanto i capri, c'erano le spinaie, e le ho fatte ripulire non più tardi di 2 giorni fa, però sotto quelle mura ci sono degli ulivi.
0: Ma va.
1: Ma certo, io non so chi l'abbia pensato questa cosa, ma non ha senso, l'ulivo richiede tanta manutenzione, non è una pianta da, ora, c'erano gli orti urbani una volta, sì, va bene, ma non dobbiamo cercare di replicare quello che c'era, dobbiamo fare una cosa funzionale ai tempi attuali. Quindi vediamo un pochino, spero che se ne secchino tanti per piantare qualcos'altro.
0: Questi appezzamenti chiamati orti urbani, no? Ma sono a disposizione dei cittadini?
1: No, cioè, quello lì è un...
0: un'opera d'arte.
1: Te la racconto per com'è, cioè io nel senso che l'ho trovata così, però il concetto è che originariamente quella era una zona chiamata gli orti urbani perché c'erano gli orti urbani, e quindi il disegno architettonico che si è voluto dare a quell'area è ispirato a un concetto di orti, anche se non sono orti.
0: Ma non era per darli ai cittadini?
1: No, assolutamente no.
0: Perché lessi l'articolo di una collega che diceva era una disposizione, no?
1: Tra l'altro che le aiole alcune sono anche secondo me carine, cioè ci sta, è bello, secondo me andrà visto fra diversi anni quando avremo delle alberature più imponenti. Infatti semmai la critica che faccio io è che quando si pensa a questa roba, posto che credimi le opere pubbliche sono sempre un disastro, perché non si sa mai le aziende che vanno a realizzare certe opere e spesso dobbiamo mediare molto, perché rischio di saltare per aria, dover riniziare da capo, aprire contenziosi è altissimo e spesso si spende molto di più, si dilungano i tempi. Ma al di là di questo, secondo me, diciamo, quello che contesto è che quando andiamo a piantare delle alberature dovrebbe essere delle alberature che già hanno un po' di sostanza, perché ci vuole tempo per far crescere una pianta, poi dipende dalle specie ovviamente,
0: certo.
1: Ma se piantiamo già un albero che comincia a essere 3 metri, fra qualche anno inizia a vederlo. Se pianto un alberello di 90 centimetri o un metro, che ha un fuscellino di 3 centimetri di diametro, quello vedrò al giorno del mai.
0: Esatto.
1: Vediamo, a ottobre vorrei intervenire anche.
0: Senti, parlando di alberi, mi viene da pensare che gli alberi hanno le radici via Fraguittone, lì come si chiama? Che ci si fa? Come si fa con le radici?
1: È uno dei tre temi di cui ti parlavo prima.
0: Stai lavorando, insomma.
1: Ma non ci sto lavorando, ci aveva già lavorato la vecchia amministrazione.
0: Sì, l'assessore Casi, che aveva fatto fare tutta una serie di studi, trivellazioni, cose, dice lì di là c'è il muro, quindi le piante hanno preso tutta la strada.
1: Sono tutte storte, sono caduti degli alberi anche in questi rami.
0: Quello è pericoloso, insomma, c'è certi crateri.
1: Assolutamente, ma lì non si può intervenire sulla strada se non abbattendo gli alberi.
0: Proprio definitivamente non si può alzare il livello della strada,
1: no,
0: che ne so, 10 centimetri, 20, no?
1: Io
0: sono assolutamente,
1: hanno spaccato tutto quelle radici.
0: Va bene, però se andiamo più avanti c'è una cosa curiosa che io ti voglio chiedere. Noi abbiamo seguito sempre quel cantiere in cima al Poggio del Sole, no? Carino, c'era una ruspina, lavoravano, alla fine però c'è successo qualcosa, sta ditta gli è stato contestato che quello che avevano fatto probabilmente non andava bene, sempre ti riporto le parole dell'assessore. Dopodiché è sparito tutto, non si sa, è stato per un periodo che non si sapeva nemmeno se c'era il cantiere, tutto divelto, c'era di tutto dentro, è arrivata Anitta Nuova, finite i lavori e via. Cioè, ma scusa, lì è così? Cioè, perché
1: hanno risolto il contratto, hanno dovuto chiamare qualcun altro.
0: Ah, l'hanno risolto il contratto lì?
1: Penso di sì, penso che sia stato risolto, non so se poi c'è un contenzioso o meno, perché anche quello, quando ci siamo insediati, era sostanzialmente concluso il cantiere. Però è il tema annoso delle opere pubbliche. Purtroppo il codice degli appalti mette tutte le amministrazioni nelle condizioni di operare con questa estrema incertezza, perché nel momento in cui tu vai a bandire una gara ti può venire chiunque.

0: chiunque. E chiunque significa chiunque, con chi ha livelli di professionalità.
1: Lo fate tramite il MEPA? O c'è Star?
0: Sì, vengono pubblicate le gare sui canali classici. Sì. E poi partecipa chi è iscritto, chi vuole partecipare, chi ha diciamo formalmente diritto a poter partecipare. Tema è che spesso partecipano anche aziende che non sono
1: che ti mettono il cartello di divieto, quelli del Covid, chi ha la febbre non può entrare nei giardini del porcinai, chi non ha la febbre sì, insomma.
0: Ma la differenza fra chi sa lavorare e chi insomma è in grado di portare avanti questi interventi e chi non è in grado si vede subito, il cantiere si vede, l'impronta si vede
1: mi dicono che a livello di amministrazione mi dicono che non è facile trovare aziende.
0: Difficilissimo.
1: È vero?
0: Difficilissimo.
1: E le armi a disposizione della pubblica amministrazione, armi tra virgolette, non è che siano poi così vabbè non ti voglio trattenere molto, però dobbiamo parlare anche del Saracino. Ora io non ti porto sulle torri via Tiziano, lì se ne occupa Piomboni mi sembra, certo. No, quindi poi chiamerò uno a uno gli assessori. La viabilità qua via Chiarini è allucinante, grazie per aver fatto mettere quel cartello, te lo dico perché quel semaforo era una cosa incredibile, anche ora qualcuno, però lì i camion, cioè ormai la gente e forse anche Google ha capito che elimini la città. Se vieni da Cortona, Camuscia, elimini tutta la città, è un traffico
0: come la strada di Montione che passa.
1: È come la strada di Montione. Qualcuno mi ha ricordato la variante Donati. La conoscevi la variante Donati?
0: Ma quella lì è una strada già individuata 20 anni fa. Non è la variante Donati. Ne abbiamo parlato anche noi in campagna elettorale. O meglio, ne abbiamo parlato noi e forse poi anche lui.
1: Lui prima, dai, qualche anno fa. Vabbè, quello che sia, dai.
0: Vabbè, comunque sì, la conosco.
1: Che si fa su queste strade?
0: Allora, io ho 3 macro progetti che richiedono, oltre che un tempo di progettazione piuttosto lungo, anche delle risorse economiche molto molto importanti.
1: PNRR tu non ce l'hai adesso, vero?
0: No.
1: Fondi PNRR.
0: No, ovviamente no.
1: Peccato,
0: E quindi sono d'accordo con Angiolino Piomboni, che in questo è stato bravissimo. Perché lui è stato quello che ha diciamo portato avanti la progettazione del ponte provvisorio alternativa Ponte Buriano.
1: È la provincia, però lì.
0: La provincia, lui era vicepresidente.
1: Ah, era in provincia, sì, è vero. Sì, poi è andato.
0: E ha intercettato dei fondi ministeriali per realizzare il nuovo ponte. Tutto questo in 1,5-2 anni di suo mandato in provincia. Quindi conosce dei canali che io non conosco, ne abbiamo parlato un paio di volte in giunta, l'ultima volta ieri mattina per l'appunto, e quindi questi 3 macro progetti che ho in testa vorrei vedere di sottoporli a un tavolo ministeriale per capire
1: ma ci spogli di qualcosa? Di che sono?
0: Sì, assolutamente. Sono uno la caserma della Polizia Municipale.
1: Ecco, quindi all'area manutenzione?
0: Assolutamente.
1: Che bella, insomma.
0: Sempre, io ho sempre pensato che la localizzazione migliore fosse quella. Sei in centro, a piedi, a un'area, a un sedime del comune, c'è tanto spazio, sei in una zona critica.
1: Mettiamoci, hai ripensato, dai, su.
0: No, io l'ho sempre pensato così. Ci sono verbali, quindi non ti dico niente di nuovo. Due, questa bretella che parte da fondo di Via Lepoli e arriva a Montione, quindi alternativa alla bretellina attuale che è oggettivamente impraticabile, soprattutto per mezzi pesanti che non ci potrebbero passare, che ci passano.
1: Anche qua ora c'è stato messo un divieto, ma vabbè.
0: La terza, che poi in realtà sono due, la terza e la quarta, sono uno... un sistema di ingresso nel centro di Arezzo attraverso binari con un parcheggio scambiatore al casello. Noi abbiamo il trenino di LFI che passa lungo quella dorsale che costeggia sostanzialmente il raccordo autostradale.
1: Sì, che va sino a Lunga, no? Da lì.
0: Esattamente. E ha una stazione a San Giuliano, Pattifolle non c'è più. Però se si prosegue nella strada dove c'è la l'area di smaltimento rifiuti,
1: quella di Toscana, a Vicio Maggio,
0: proseguiamo a dritto, poco dopo intercettiamo la ferrovia e c'è una grande area lì, potrebbe essere
1: quindi pensato. L'idea è uno scambiatore lì?
0: L'idea che abbiamo è di pensare, ma ovviamente con molta calma, perché vanno capiti i flussi turistici, vanno capite tante cose. Comunque un parcheggio scambiatore, l'utilizzo di quelle rotaie in modo tale che uno non senza entrare in città, esce dall'autostrada, parcheggia lì, 7 minuti di orologio in centro, non ha bisogno di cercare posto.
1: Per la città del Natale potrebbe essere
0: per la città del Natale sì, però al di là del fatto che, ripeto, è un investimento molto molto importante. Delle interlocuzioni con NLF le abbiamo già avute, perché nel corso di questi 2 mesi abbiamo lavorato tantissimo, tanto veramente tanto, significa che noi stiamo in comune mediamente 12 ore al giorno.
1: Anche il sindaco, appunto, sì. Verrà dopo il
0: saracino. Letteralmente murati in
1: senti,
0: comune.
1: Senti, hai parlato di scambiatore, ma via, cosa, la Conte a Montefeltro è ferma? Che è successo?
0: Siamo non è ferma, entro il 15 di settembre è conclusa.
1: È finita entro il 15 settembre?
0: Sì. Allora, lì c'è un tema che è quello che ci ha fatto ritardare un pochino, che riguarda l'immissione da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro.
1: Sì.
0: È molto vicina alla rotatoria, per cui chi si mette da via della Cella su via Bonconte a Montefeltro svoltando in sinistra, quindi verso il centro città,
1: sì,
0: ha poca visibilità sulla rotatoria, e spesso uno guarda a destra che non arrivi nessuno, a sinistra che non arrivi nessuno dalla parte nella corsia in cui uno si deve immettere, ti metti, riguardi a destra, ti arriva una macchina che ce l'hai già sotto, perché è molto vicina.
1: Ho capito.
0: E quindi con l'ufficio mobilità, con l'ingegner Bernardini e con il geometra Moretti, che è il progettista direttore dei lavori, abbiamo condiviso che viene leggermente variato l'angolo di ingresso, di uscita dalla rotatoria verso via Bonconte a Montefeltro, per renderlo un pochino più secco, in modo che i veicoli siano costretti un po' a rallentare invece che entrare con facilità.
1: È chiaro.
0: E poi viene fatto un attraversamento pedonale rialzato in uscita dalla rotatoria, in modo tale da rallentare ulteriormente e consentire a chi entra da via della Cella di...
1: Guarda, quest'angoli di intersezione, se vado a parlare al raddoppio del Baldaccio, anche lì c'è quest'angolo con quella curva che, insomma, Du Bus non si scambia, no?
0: Arezzo
1: si dice Corriere. Va bene, andiamo al Saracino. Allora, il 6 andremo a correre Giostra. Che novità ci sono? Tu sei anche assessore alla Giostra, no? No, assessore alla Giostra, tu sei il referente.
0: Assessore alla Giostra.
1: Assessore alla Giostra.
0: Presidente.
1: Ma prima chi era l'assessore alla Giostra? Sì, perché c'era il delegato alla Giostra, Bertini. Ah, l'assessore alla Giostra era il sindaco. Sì. Vabbè, adesso sei tornato
0: il
1: tu.
0: Il presidente da consultare i quartieri.
1: Ecco, che novità ci dici di questa Giostra? 150 anni dal conclave di Arezzo, Ubis Periculum. L'altra sera in Duomo il dottor Rossi ci ha dato una bella spiegazione. Dici le novità di questa Giostra.
0: Tante novità, e tante ci saranno nel corso dei prossimi anni, perché ho già buttato tanta roba sul tavolo con i rettori, con i quali ci siamo già visti 2 volte.
1: Te l'hanno detto loro bentornato, come gli uffici.
0: Sì.
1: Anche loro ti hanno detto bentornato.
0: Assolutamente.
1: Vai.
0: E ci siamo già visti 2 volte, abbiamo pianificato una riunione mensile, quindi faremo minimo 12 riunioni all'anno, perché la Giostra deve essere attenzionata in modo costante. All'epoca, quando fu fatta la riforma cosiddetta Camurrini,
1: sì,
0: poco prima
1: ci voleva arrivare io,
0: non ho fatto il presidente della consulta dei quartieri, perché il sindaco comunque vuole tenersela per sé, così come ha fatto nei 5 anni successivi. Oggi la delega, oltre che la delega, ho anche la funzione di presidente della consulta dei quartieri, quindi ho il management completo della Giostra, e credo di poter interpretare il ruolo e la riforma che avevo pensato nel modo corretto, perché alla fine forse avevo fatto una riforma che, se volete, era un po' calzata su di me, da appassionato di Giostra, da persona volenterosa di voler raggiungere certi obiettivi, ma non avevo considerato il fatto che magari non tutti potessero essere come sono io. L'auspicio che nel futuro ci siano sempre più persone vicine alla Giostra, come sta avvenendo, e che quindi anche gli assessori o i delegati futuri abbiano a cuore la manifestazione così come ce l'ho io. Comunque abbiamo fatto 2 riunioni con loro, poi ho visto ovviamente tutti gli attori della Giostra, musici, sbandieratori, signarezzi, piuttosto che coordinatore di regia. Con gli uffici abbiamo fatto già decine di incontri, penso di avere la maggior parte delle email interne con l'ufficio Giostra per la 150esima. Abbiamo fatto alcune piccole riforme, una per tutte riguarda la cerimonia di domani mattina, che fino a giugno era una fredda, poco bella conferenza stampa. Invece ora diventa la cerimonia, quindi una cerimonia a tutti gli effetti, con l'araldo che chiamerà, con qualcuno vestito in abiti giostreschi, ovviamente non i rettori, non io, non il sindaco, poi vedremo negli anni futuri se vorremo cambiare ulteriormente, ma non credo. E quindi diventa una cerimonia a tutti gli effetti, invece che farla in consiglio comunale la faremo nel chiostro del consiglio del palazzo comunale a piano terra, in una zona ombreggiata, quindi venite, non sarà bene, non saremo sì. Tutti a
1: mattina, che ora?
0: Alle 10:30. Quindi venite, perché sarà una manifestazione nuova, aperta a tutti finalmente, con una scaletta ben precisa. Parleranno ovviamente i rettori, il sindaco, io, parlerà il soggetto che ha fatto il bozzetto, che ha vinto il concorso, sì. Parlerà il nostro vescovo, che ha fatto parte della giuria di valutazione insieme a me, parlerà il nostro maestro intagliatore Francesco Conti e il dottor Luca Berti, che è colui che legge le motivazioni, quello che c'è dietro a questa dedica. Però gli diamo una forma un pochino più istituzionale, un pochino più
1: quindi non una conferenza stampa, non sarà una sterile conferenza stampa, mi deve dire.
0: E questa è la prima cosa importante. La seconda, della quale vado molto fiero, è che oggi, domani, mettiamola così, sarà concluso il cantiere di Piazza Grande, quindi in Piazza Grande assisteremo alle prove già da lunedì con tutta la piazza
1: montata
0: e adornata. Quindi ci saranno anche tutti i tratti.
1: Tutto pronto. Ma i ristoratori sono d'accordo?
0: I ristoratori a questo punto sono d'accordo.
1: Per forza, ce l'hai messa.
0: No, a questo punto sono d'accordo, nel senso che non è che sono andato d'imperio. Comunicato, ne abbiamo parlato e hanno compreso bene, perché alcuni di loro, ricordiamoci, le due in particolare, sono anche uomini di giostra.
1: Sì, esatto. Quindi,
0: esatto. E quindi hanno detto, da ristoratori ovviamente un po' ci penalizza questa cosa, ma da aretini e amanti della giostra capiamo che la nostra manifestazione va avanti a tutti.
1: Senti, tre argomenti veloci in sequenza, perché siamo quasi in chiusura. Posti, biglietti e soprattutto lo sciopero e l'assemblea della Polizia Municipale.
0: Da dove vuoi partire? Posti e biglietti, cosa intendi? Qual è la
1: I posti sono sempre, ogni anno dicono sono pochi, tanti quartieristi, tante persone che vorrebbero entrare più in piazza, lì c'è un fattore sicurezza, lo sappiamo, ma si può fare qualcosa per i posti in piedi?
0: Non lo so, l'ho valutata, ne dovrò parlare con l'ingegnere, ne dovrò parlare con il coordinatore della sicurezza, colui che firma il piano di sicurezza, ne dovrò parlare con il questore. Quindi dovrà
1: il
0: essere
1: nuovo
0: valutato.
1: Questore, sì. Il prefetto anche.
0: Sì,
1: il nuovo
0: prefetto, questore, sì. Certo, tutto il tavolo tecnico, per capire se nell'eventualità in cui si dovesse decidere di ampliare ulteriormente il pubblico sulle tribune, eventualmente va ampliato sulle tribune.
1: Ah, non i posti in piedi?
0: No, quello non ci si fa sicuramente. Diciamo, le uscite di sicurezza e tutto quello che gravita intorno alla piazza sia sufficiente per far defluire in sicurezza appunto eventuali altre X persone.
1: Ok.
0: Un'idea me la sono formata, però non la racconto perché non è il caso. Mi piacerebbe poter dare soddisfazione. E
1: a noi, se ci dai delle piccole anticipazioni, ci piace, tanto
0: sì,
1: le riprendono tutti,
0: le
1: anche i colleghi.
0: Magari è una cosa che non si concretizza. Devo andare per step, perché in primo luogo devo capire se a loro va bene, dopodiché devo capire se riesco a progettare una tribuna che deve essere sviluppata più in verticale, ovviamente, perché le distanze sono quelle. Le nostre tribune sono molto piatte, quindi secondo me c'è modo di
1: alzando l'angolo anche lì,
0: alzando un po' l'angolo, non arrivando a livello di quella della curva dello stadio, perché
1: sì,
0: è molto ripida, e neanche a livello della vecchia, non so se la ricordi, la vecchia Torre Rossa.
1: La Torre Rossa, no,
0: la
1: questa
0: tribuna
1: mi manca.
0: In legno che era su via Seteria.
1: Questa mi dispiace, no? Ma ammetto
0: sei
1: la
0: più
1: mia mancanza. Ma io vengo da Rigutino, non vengo da Arezzo, capito? Io sono un rapo di Chiana, come ci chiamavate una volta. Quindi
0: in via Seteria, storicamente, quando ero ragazzino, ma me la ricordo poco perché ero piccolo, fu montata per qualche anno questa tribuna molto, molto verticale che si chiamava la Torre Rossa.
1: Figurati, e chi scendava lì?
0: Il pubblico.
1: Il pubblico, certo. Non aveva paura.
0: Sì, sì. e quella non esiste più, però non la faremo ovviamente verticale in quel modo, perché era tremendo. Io mi ricordo questa sensazione di questo tribunone molto
1: poi c'era una questione di sicurezza, bambino, sicuramente
0: era più la percezione.
1: I biglietti seguono ovviamente i pari passo i posti, ma c'era i biglietti per i quartieri si lamentano sempre che quelli destinati ai quartieri sono pochi, non sanno come decidere di darli ai propri. È così o non è così?
0: Assolutamente no.
1: Non è così, ecco qui.
0: Assolutamente no. Ora quest'anno va così, l'anno prossimo vediamo.
1: Vedrai. Vabbè. L'ultima cosa.
0: Ne hanno tanti. Tu considera che su 2400 biglietti che ci sono a sedere, in biglietteria ne vanno circa 700.
1: No, da 2400.
0: Beh, c'è uno scoop?
1: Mi sa di sì, quindi perché da 2400 ne vanno in biglietteria 700.
0: È poco più.
1: Ora io capisco che non lo darete al soprintendente della
0: no, ma al di là degli ospiti tanto, del sindaco, che sono un numero sempre quello, e sono istituzioni
1: consolidate. In biglietteria 700 posti.
0: Circa quelli, perché tutti gli altri sono, diciamo, affidati tra Tribuna A, Tribuna B, Tribuna C.
1: Questi sono numeri che non abbiamo mai conosciuto.
0: In parte i quartieri, in parte altri soggetti, poi per carità ci sono quelli riservati agli sponsor, che non ci mancherebbe altro, chi dà i soldi poi ha diritto ad acquistare, cioè questi che si parla comunque di biglietti,
1: acquisti che
0: biglietti a pagamento, chiaro. Non è che ne vanno 700 a pagamento e gli altri no vanno,
1: è chiaro,
0: tutti
1: però
0: a pagamento, però diciamo che nel momento in cui si apre la biglietteria troviamo già coperti una quantità importante di biglietti che sono già stati pagati.
1: Ho capito. Senti, l'ultima cosa.
0: Poi ce ne sono 200 per i turisti, cioè ci sono anche quelli.
1: Questo tema del. Ieri sera con Ivo si è avuto un po' un punto di dibattito su questo tema. Ci sono dei problemi, probabilmente rivendicati dalla polizia locale, una sigla sindacale, mi pare uno o due sigle sindacali, insomma, e hanno deciso, avrebbero deciso quello che so, di fare o l'assemblea, chi ha detto l'assemblea, chi lo sciopero per il giorno del Saracino. Il sindaco ha detto ne parliamo dopo, e subito ieri sera dice ma perché non ci ha parlato, no? Vabbè, uno ti viene con lo sciopero, gli dici ora ci parliamo, aspetta un attimo, vuoi dire qualcosa o lo lasciamo al sindaco?
0: L'ha spiegata abbastanza bene il sindaco. Vediamo un pochino come va a finire. Diciamo che la cosa che ha tenuto a specificare il sindaco, dato che poi il concetto che passa è che un intero corpo viene additato come quelli che fanno uno sciopero il giorno della giostra.
1: Non è la prima volta, però.
0: Sì, però è una sigla sindacale, due sigle sindacali, sono i sindacati, non tutti appartengono, non tutti faranno sciopero. Vediamo quanti faranno sciopero, però è ingiusto mettere tutto dentro un concone quando in realtà c'è una parte che è quella che esce pubblicamente, che ha deciso di percorrere questa strada legittimissima, ci mancherebbe altro, e una parte che invece non intenderà probabilmente.
1: Il sindaco ha usato un termine per dire che non era come se era inadeguato, cioè il tempo non era ora da fare, insomma, una cosa.
0: Vediamo quante assemblee faranno di domenica nei prossimi anni. Piuttosto
1: va bene, dai, siamo andati un po' oltre, però i temi con te bisogna che tu venga più spesso, perché qui mi dicevano ma tu non inviti più il sindaco e il vice sindaco. Dico, sono venuti i primi quando erano candidati, ti ricordi?
0: Certo,
1: no? Quindi dico esatto, quindi mi fa piacere che sei venuto. Prendiamoci l'appuntamento di magari
0: io mi diverto sempre molto,
1: anche farle ricorrenti
0: nel posto dove mi rilasso, parliamo una chiacchierata al bar, quindi mi diverte veramente tanto.
1: Noi cerchiamo di fare informazioni, però vedi,
0: certo,
1: io non ti tiro
0: su al bar, nel senso che ne parliamo in modo così molto,
1: ma
0: molto
1: perché
0: sciolto.
1: Non ho interesse a tirarti nelle polemiche, perché a noi interessa, penso che
0: ma
1: ci
0: come
1: vedi,
0: non le
1: polemiche.
0: Faccio più le polemiche,
1: ma insomma Falconina, dai,
0: no, non mi piace, no, voglio andare sul concreto.
1: Comunque, va bene,
0: mi scuso se non sarò molto presente, ma credimi, è un periodo in cui siamo veramente
1: sui social molto. Ci vai, ecco, qui l'amministrazione me lo chiederò come Manducci, insomma, anche devo usare anche gli altri canali, insomma, perché no, non tutti hanno i social, magari
0: è vero,
1: questo
0: è vero, sono d'accordo con te, a parte che gli altri canali possono comunque prendere le notizie dai social e ribaltarle.
1: No, canali comunali del comune, c'è tutta una serie di
0: metteremo su infatti un ufficio apposito, ma te lo spiegherà il sindaco.
1: Me lo spiegherà il sindaco, va bene. Allora io ringrazio Gianfrancesco Camurini, vice sindaco del Comune di Arezzo, grazie comunque per ogni cosa che fate, perché tu vieni dalla lista fare, no? Voglio dire, comunque la città ha bisogno di tante cose, abbiamo capito che insomma tu sapevi, vero, che l'eredità che avevi, quindi voglio dire
0: più o meno sì, più vagamente in realtà.
1: Ecco, dopo com'è, è meglio o peggio quello che hai trovato?
0: È così, dai.
1: Lasciamola perdere. Bene, grazie, ciao, buon lavoro, ci vedremo
0: grazie,
1: in piazza, allora andremo a correre giostra.
0: Mezz'ora sono lì.
1: Ecco, tu sappi che noi la radio 24 secondi prima degli altri diamo la voce dell'Araldo, tanto per dirti, perché il digitale terrestre. Ciao, grazie Gianfrancesco Gamurini, vice sindaco d'Arezzo, buon lavoro anche a te e grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione di Filo Diretto, sempre qui su Radio Fly.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, la voce delle istituzioni locali, a cura di Giuseppe Misuri. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli nonché curiosità ovviamente su come combattere l'ansia alla quale gli esseri umani sono biologicamente predisposti, perché infatti ci aiuta a tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma certo ci sono delle situazioni, specialmente nella vita di tutti i giorni, in cui non abbiamo né minacce né predatori intorno, ma il nostro cervello comunque produce, diciamo, va in ansia e bisogna convincerlo del fatto che almeno per il momento non c'è nulla da temere, e ci sono dei trucchi scientificamente provati. Per esempio, bisognerebbe esercitare l'altruismo, anche se in comportamenti generosi dovrebbero essere preferibilmente disinteressati per una visione morale della cosa, focalizzarsi sui bisogni degli altri in un momento di stress personale può aiutare a uscire per alcuni momenti dal proprio ridotto contesto ed ad abbracciare una visione più completa delle cose. Diversi studi confermano un moderato effetto protettivo dell'altruismo sui disturbi di ansia. Purtroppo lo stesso beneficio non è stato trovato con la depressione. Bisogna imparare a parlare con se stessi. Rivolgersi a noi stessi per autosupportarci nelle situazioni stressanti aiuta, ma è importante farlo nel modo giusto. In uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology si è visto che chi si rivolge a se stesso con il tu o con il proprio nome riesce poi a sostenere meglio i compiti stressanti rispetto a chi parla con sé usando il pronome di prima persona io. Bere caffè. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una tazza di caffè al momento giusto può aiutare a combattere lo stress. Secondo uno studio portoghese del 2015, la caffeina non solo blocca il recettore dell'adenosina, una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo in fase di veglia che induce torpore, tenendoci quindi svegli, ma impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress, con cattivo umore, depressione e problemi di memoria. In pratica, la caffeina aiuta a prevenire una reazione distruttiva dell'organismo alle situazioni percepite come stressanti e paurose. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: abbracciare i benefici dello stress. Diversi studi dimostrano che chi tende a rimuginare su pensieri, situazioni e futuro è anche particolarmente intelligente rispetto alla media, con punteggi particolarmente alti nelle facoltà linguistico-verbali. Essere soggetti allo stress può quindi voler dire di non che non state attraversando la vostra vita da comparse. Inoltre potrebbe aiutarvi a riconoscere meglio alcune vostre reazioni e a migliorare le future risposte alle situazioni più difficili. E allora, con questi consigli, io vi lascio alla prossima. Buona giornata, ciao!
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Flyspot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
2: Flyspot.
6: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di agosto e ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno alle Sabina all'ascolto e non. Mentre sono nati in data 29 agosto Ingrid Bergman, il grande jazzista Charlie Parker, Michael Jackson, Richard Gere e Ricky Memphis. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il settimo grado della Vergine, hai un imperioso desiderio di sapere e di imparare. Una esagerata timidezza spesso però ti rende poco socievole. Quando ti trovi tra i tuoi amici, in compenso, si impadronisce di te una sorta di esuberanza che ogni tanto ti consente anche di parlare in pubblico senza imbarazzi. Nei confronti dell'altro sesso avverti panico e rimani quindi nell'impossibilità di parlare e di agire. Il matrimonio, di conseguenza, diventa un po' difficile. Potresti avere grande successo se riuscirai a superare la tua tendenziale timidezza. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 29 per tutti noi. Ariete, la giornata è benefica per gli affari e l'amore. Ascoltiamo i suggerimenti di un familiare e fidiamoci del suo intuito. Oggi possiamo rilassarci e lasciare che siano le persone care a decidere per noi. Toro, sostenuti dal sestile della luna, facciamo qualcosa per gli altri, per l'ambiente, per chi è meno fortunato di noi, ridimensioniamo i nostri guai. Rinnoviamo uno schema o rinverdiamo un rapporto, ma senza scardinarlo. Gemelli, il sole in Vergine ci fa perdere colpi e potremmo dover saldare qualche vecchio debito dimenticato o essere alle prese con una spesa imprevista. Esprimiamo con sincerità gli stati d'animo e non facciamoci condizionare dalle insicurezze di chi ci è vicino. Cancro, che bel sabato ci aspetta, incoraggiato dalla nostra dolcezza, chi amiamo risponde con slancio. Una gita da non perdere, ritempriamoci nella natura. Leone, non limitiamoci a fantasticare su un amore trasgressivo. Per non avere rimpianti, prendiamo coraggio e assaggiamo il sapore di un frutto proibito. Collocati nella giusta prospettiva, problemi, ansie e timori possono fornirci interessanti ispirazioni. Vergine, per noi i cambiamenti imprevisti sono fumo negli occhi, ma quando la nebbia svanisce ne vediamo i vantaggi. Lievi divergenze con i collaboratori si appianano con la consapevolezza di agire per un fine comune. Bilancia, la capacità di adattamento consente di sperimentare situazioni nuove e trovare occasioni per valorizzare alcune idee che erano chiuse nel cassetto. Cautela nel rivelare i nostri segreti a persone che possono avere un concetto un po' troppo vago della discrezione. Scorpione, un sensibile aspetto planetario saggia la profondità dei sentimenti, rafforza il legame esistente indirizzandolo verso mete più solide. Momenti piacevoli in cui la passione acquista la tenerezza della complicità. Sagittario, lanciare accuse o recriminare su errori commessi non è costruttivo, specie se a guidarci non è lo spirito di giustizia, ma solo un inutile ripicca. Facciamo buon viso a cattivo gioco e usiamo l'intelligenza per cavarci da qualche fastidioso impiccio. Capricorno, sfruttiamo la possibilità di dare un contributo a un'iniziativa ambiziosa che rischia di sfumare per divergenze nell'ambiente di lavoro. Un maggior spirito di collaborazione appiana le questioni che mettono in subbuglio la vita domestica. Acquario, qualcuno ci procura forti emozioni, ma se siamo impegnati, prima di compiere un colpo di testa, valutiamo i pro e i contro. Per realizzare i nostri progetti, controlliamo il bilancio. Il denaro arriva, ma non facciamoci tentare dal mercato. Pesci, portiamo alla luce in modo chiaro e consapevole ciò che accade dentro e fuori di noi. Comprendiamo stati d'animo e pensieri senza giudizio. Oggi che il sole incontra Urano provocando dei sussulti in famiglia, rimaniamo in disparte a fare da osservatori. E per chiudere come sempre una citazione, quell'odierna è la seguente. L'amore ci fa diventare buoni. Non importa chi amiamo, non importa nemmeno essere corrisposti o che la relazione sia stabile. È sufficiente l'esperienza di amare. È questa che ci trasforma. Isabella Allende.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: è mezzogiorno.
1: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Report e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
4: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.
6: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: E allora ci siamo, benvenuti alla 39esima puntata di Giostrando in questo sabato mattina. Sono scoccate da poco le 12.05.06 e noi partiamo come di consueto con i due cavalieri, no, paladini della giostra, dei pagli, di tutto quello che è nel mondo cavalleresco e giostresco, Roberto Ruparnetti e Roberto Rosati. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Diciamo subito che purtroppo non abbiamo le immagini perché da pochissimi minuti che è stata presentata la Lancia d'Oro.
0: Potevi averle però
2: c'era alle 11 stamani, poi correre in radio.
0: Ma ti piace?
2: A me potrebbe essere un brocco.
0: Dedicata alla 750esimo anno del conclave di Arezzo,
2: 1276.
1: Chi è stato il
2: 1276
0: a dicembre, gennaio.
1: Perché
0: morì Gregorio X.
1: E quanti conclavi avevo fatto prima di quello?
0: Allora, prima di quello, per avere un papa ci ha voluto 33 mesi. Invece con Ubi Periculum, che i papi non mangiavano, avevano chiuso in questa dice, ora lo fate, in un giorno fecero Innocenzo V.
1: Primo conclave.
0: Come disse Don Alvaro, è stata una pietra miliare. Arezzo è stato un
1: portale. Chi lo sapeva?
0: Ma
1: fino all'altra sera lo sapevi?
0: Io non lo sapevo.
1: Vedi, neanche io.
0: Se a me dicevi Ubi Periculum,
1: ma io non sapevo che il primo conclave era stato fatto.
0: Io ti dicevo Ubi Periculum, lui.
1: Dov'è
0: il pericolo?
1: Pensa, bisognerebbe diffondere la notizia in tutto il mondo. Ce la fai te a diffondere la notizia in tutto il mondo?
2: Tramite
1: la radio?
0: Ma ormai, voglio dire, sono passati 750 anni. Comunque il sindaco Manducci, contentissimo, ha detto 750 anni, 150esima giornata.
1: Robby, io e te.
2: Comunque ti dico
1: ci manda via.
0: Sì, assolutamente,
1: no,
0: sì.
1: Stamattina, sai chi c'aveva stamattina? C'aveva il vice sindaco, assessore della giostra.
0: Ieri mattina.
1: Già, l'ho visto stamattina, io il video. Che devo fare?
0: La sua prima uscita,
1: io l'ho visto stamattina.
0: Seconda in assoluto, non aveva mai rilasciato interviste.
1: Cioè, questo che non sapeva neanche in dove se Burato era da una parte. Fa tutto da sé. Fa le domande sulla giostra, fa l'intenditore, capito?
0: Perché?
1: Poi no, mica te cita, mica dice
0: perché
1: sai, ho due esperti. No,
2: si vuol dire.
1: Si
2: dice, ora sai anche se un cavallo parte in galoppo falso.
0: Sì, veramente io gli ho ribadito che noi arriviamo 24 secondi prima, perché il nostro bene è quello della radio, non del Rosati o del Parnetti, che ancora non sono riusciti a spiegarmi di farmi sto Viceraldo. Ancora non me l'hanno spiegato.
1: Oh, dopo se ne parla. Guarda, ce l'ho. Per Viceraldo ce l'ho.
0: Finalmente.
1: Ce l'ho, c'ho un consiglio da dare.
0: Quando i famosi consigli non istituzionali. Devi estraniarti da quello che fai tu. Insomma, questa è una regola nostra, quindi del giornalismo, se no che si fa? Cioè, che gli parli?
1: Sei sempre te che stuzzichi me, una volta che te stuzzico io te ne ha male.
0: San Francesco, io c'ho il Parnetti che un se tiene, il Rosati che tutte le volte dico, oddio, speriamo non sia l'ultima trasmissione. Ma comunque, che gli dico? Lui ora è istituzionale.
1: No, ma una volta che te stuzzico io, scusa, sei sempre te che sei lì a punzecchiare.
2: Comunque devo dire una cosa, per fortuna oggi non c'è ospiti.
1: Come no?
0: Che ti volevo dire.
1: Dopo c'è un ospite.
0: Infatti ho preparato
1: tutto pronto.
0: Un'altra cosa per un ospite.
2: Un rinfreschino, un aperitivo.
0: Ma no, anche perché dopo questa c'è il Saracino.
2: Domenica prossima, il 6 settembre.
1: Vabbè. Andiamo comunque.
2: Allora, comunque, come al solito,
0: cosa diciamo?
2: Allora, è prettamente giostresca, però facciamo anche una rapida carrellata su due eventi importanti. Tra l'altro in uno c'è stato un episodio che non è mai accaduto. Comunque
1: andiamo in fila.
2: Beppe, andiamo in fila così. La prima foto, allora, il 15 agosto si è corso a San Ginesio il Palio della Pacca, che è il tiro al buratto. Qui si vede anche il tabellone, non è chiaramente.
0: Oddio, sembra quasi tipo nostro.
1: Qui tirano, non tirano con la lancia in croce, il tiro non è incrociato, è diritto.
0: Sembra molto ristretto.
1: Il buratto è dalla parte opposta rispetto al nostro.
2: Poi il percorso è un 8.
0: Ma quello non ha paura di prendere.
2: No, quelli sono gli addetti che girano il buratto, perché il buratto questo non ha una molla come il nostro.
1: È libero.
2: Cambiano il tabellone, perché nell'8 il cavaliere tira per 3 volte, fa l'assalto. alto alle.
0: Ma quindi, scusa, che fa? Tiene il burattino mentre questo va a tirare?
2: Per evitare che
1: si muova.
2: Che si muova.
0: Lo esce, sì. Appena.
1: È molto pericoloso, sta lì, diciamo.
0: Ah, ecco, okay. No,
2: però devo dire, visto che in questa gara, tra l'altro, io faccio il maestro di campo, e devo dire che queste due persone sono molto affiatate.
0: Sì, professionali. No, io non metto in dubbio quello, ma come si chiamano? Burattieri questi?
1: Non lo so. Arezzo Famigli, però lì addetti. Sono addetti.
0: Questo tiene il buratto fino a che quello non colpisce con la lancia e poi lo lascia.
2: Perché cioè, il buratto non avendo avendo una molla, capito, può darsi che quando è
1: diciamo che ci vuole una certa preparazione.
0: Comunque,
1: non è che lo
0: San Ginesio, dov'è di preciso?
2: Macerata. Comunque Tommaso Suadoni, c'è anche la foto dopo con il palio, perché finito il palio viene portato nel carroccio.
1: Grande Tommaso Suadoni.
2: Nel carroccio trainato dai buoi. E tra l'altro, perché questo palio è stato una volta allora, San Ginesio corre due manifestazioni, la giostra anello a luglio e il palio della pacca a agosto. Una volta tutte e due assegnavano un palio.
0: Palio della pacca.
2: La pacca e la botta. Quello che si è visto ora.
1: La botta, no, la botta.
0: Quella che noi siamo andati
1: in
0: a
1: dialetto.
0: È quelli che siamo andati a misurare il cerchio, l'aria, la superficie. Qui c'è questo problema, no? Speriamo di no.
2: No, però no. Da quest'anno, ora guarda, guarda,
1: da quando abbiamo visto noi. No,
2: se vuoi inquadrare, allora il tabellone. Allora è stata fatta. Sì, però attento, è stata fatta una modifica. Nel retro del tabellone è stato riportato l'impronta di quelle divisioni che sono 180-60 punti. Perché dove marca la punta della lancia viene determinato il punteggio.
0: Sì, ho capito.
2: E riprendendo ieri sono state fatte delle mascherine.
1: Certo.
2: Due mascherine, anzi magari la prossima volta vedo di portare per avere un'idea di come
1: si stanno adeguando,
2: anche perché tra l'altro devo dire questo è un ruolo mio, cioè la decisione del punteggio non è di pertinenza del maestro di campo,
0: non ti fa tanto grosso, no, so che sei il maestro di campo,
2: no, però ti dico che sono i quattro lì si chiamano custodi delle porte, vabbè, i quattro presidenti che poi vanno a decidere il punteggio marcato. Chiaramente quello che il cavaliere ha corso, cioè il rione per cui il cavaliere ha corso, non vota, ma sono gli altri tre.
0: Comunque è più semplice da Arezzo, noi siamo meglio.
2: Vabbè,
0: siamo più complicati, dai.
2: Allora, Tommaso, voglio ricordare che lui ha corso su Desert Lerius, che da quando c'è questa diversificazione di palio ha fatto il maggior numero di punti, 1573, e nelle tre tornate, nei nove assalti, ha sempre marcato 100 punti, che è il massimo.
0: Nove assalti.
2: Assalti è il tiro al burattino. Siamo un assalto.
1: Fa nove tornate.
0: Se ne impara sempre una. Ma non sono carriere da noi, scusa.
2: No, lì sono tornati.
1: Tornati
2: sull'otto per tre volte vai sul burattino.
1: Chiamano tornate o assalti.
0: Ma mi piace questa specificità di ogni paio di cose, che tu le conosci molto
2: mentre,
0: bene.
2: Mentre allora qui invece un'altra cosa. Ora si parte dal finale. Questo è Lorenzo Melosso. Qui siamo a Servigliano il giorno dopo, il 16 agosto. Lorenzo Melosso, che ha vinto il torneo cavalleresco di Castel Clementino, ma c'è stato
1: episodio. Aspetta un secondo prima di dire l'episodio. Volevo fare una piccola parentesi.
2: Chiosa.
1: Sì, una piccola parentesi. Di solito io, lo sai e lo sanno anche chi ci segue, chi mi segue, che io faccio anche delle disamine via via su Facebook, pagelle, queste cose qui.
0: Che hai combinato?
1: Non ho combinato niente. Volevo fare innanzitutto i complimenti a Lorenzo perché ha vinto, se lo meritava, è stata una gara veramente tiratissima, bellissima.
2: Ha vinto per due punti.
1: È stata bellissima, veramente ha dimostrato veramente il suo valore lì e quindi l'aspettiamo ora alle prossime appuntamenti.
2: A Foligno,
1: tra l'altro qui c'erano i migliori, diciamo, cavalieri, anche perché
2: c'era
1: Luca Innocenzi, ad Alberto Rauco, insomma.
0: C'era il cannibale qui,
1: Sì, è arrivato secondo e ha vinto per Lorenzo Melosso. Volevo dire che non ho potuto fare una disamina, okay, perché onestamente io non c'ero. L'unica diretta che c'era era quella che faceva il buon Roberto qui con un cellulare. Onestamente non posso fare una disamina tecnica non la faccio su
0: però qualcosa si vedeva
1: ripresa.
0: Io l'ha attaccato, non va bene,
1: ma lui lui è bravissimo, però non può, ora lo sa anche lui, non si può su una ripresa dal telefonino,
0: no,
1: su un'auto non si può fare,
0: che volevi
1: prego
0: dire?
1: vai sul discorso di Adalberto.
2: Vabbè, ecco, la foto dopo, ecco, perché dunque, allora.
0: Questo chi è Adalberto?
2: Questo
0: Rauco.
2: È Adalberto Rauco. Allora, tu inquadrami l'immagine sulla faccia di Adalberto. Dove puoi. Allora, questo è il momento in cui Adalberto, nella seconda tornata al terzo anello, l'anello non c'era.
1: Grida
2: l'anello, non c'è l'anello.
0: Come c'è l'anello?
2: È stato un episodio. Allora, partiamo da una cosa. Dunque, a mette gli anelli a Servigliano c'è un addetto del rione, in questo caso Porta Marina.
0: Ma dai, ma possibile?
2: E a verificare c'è anche una persona dell'ente. Allora, è successo che questo era il terzo anello. Sicuramente nei due precedenti anelli, quando Adalberto è andato a centrarli, magari la vibrazione del braccio ha fatto cadere il terzo anello.
1: Non se ne sono accorti.
2: Non se ne è accorto, ovvero la persona che era dell'ente ha raccolto un anello a terra, ma non so per quale motivo l'ha detto. Non pensava che fosse quello attaccato, insomma, fatto sta
1: che quando è arrivato lì non c'ha trovato l'anello.
2: Non c'era l'anello,
1: è aperto, e lì era in testa.
2: Considera che Alberto Rauco, ogni anello lì valeva 80 punti e lui si è visto, tra l'altro non ha nemmeno potuto appellarsi o qualcos'altro, perché non è prevista ripetizione, perché poi tra l'altro è l'addetto,
1: perché la mette uno del Turione, quindi non è che c'è un errore, l'errore
0: chissà,
1: è del
0: Scapaccioni,
1: allora, questo ragazzo ci è rimasto,
2: questo ragazzo
1: male.
2: La sera non usciva di casa, mortificato, però ad Alberto bisogna ammettere che tra l'altro lui era, se avesse preso anche questo anello, perché poi
1: c'era comunque, anche un'altra tornata dopo, però insomma era in testa la prima tornata, aveva fatto un tempone
2: era uno dei due che erano sotto il minuto
1: quindi, ecco.
2: E era in
1: complimenti
2: testa,
1: anche
2: e
1: a lui
2: per come stava conducendo la gara,
1: se la giocava, dopo come finiva non ci sarà riprova, però andava a giocare.
2: Questa è una cosa veramente
0: speriamo
1: che non risucceda, e speriamo che sto ragazzo gli finisca anche,
2: insomma,
1: un po' di sfortuna, perché negli anni mi pare che di sfortuna ne abbia avuta anche troppo.
0: Vabbè, no, allora, questa è un'altra cosa,
2: questa però no, io la dico perché si entra nel clima giostresco.
1: Bravo.
2: E siamo 150esima edizione, tra l'altro voglio ricordare che
0: ti piace questa
2: è una locandina,
0: ti piace?
2: È una cosa diversa. Allora, ricordiamo per chi non è d'Arezzo che l'immagine della giostra è sempre una. Dal 34 è sempre l'immagine
1: del Novarese
2: con sfondo rosso, e per la notturna sempre quella lì con sfondo blu.
1: Sì, la notturna con la luna è stata una modifica apportata dagli uffici comunali.
2: Sì, per diversificare.
1: Onestamente, io ho sempre detto che mi pare che su sti manifesti, una volta avevo fatto un manifesto, c'era scritto "e la sfida continua", cioè ognuno che arrivava in quegli uffici ci voleva mettere il suo timbro.
2: Però
1: no?
2: Ufficialmente.
1: Però poi comando loro.
2: Ecco. Invece per questa edizione, che è la 150esima, è stato fatto una sorta di concorso. Sono arrivati 11 bozzetti e questo, che poi è stato utilizzato, viene utilizzato come locandina
1: e manifesto,
2: è stato realizzato da Elettra Tombini, 22 anni di Sestino. Senti là,
1: onestamente ha un che questo del manifesto della centesima
2: 150esima,
1: sì,
2: dice.
1: Però ti ricordi che fu ripreso quello dell'epoca fascista, dai,
2: sì, però quello della centesima edizione riprendeva la locandina del 32,
1: che non ho fatto apologia.
2: Comunque questa è quella che
1: un che ce l'ha, dai,
2: vedi che siamo belli,
1: manca domani.
0: Lo vedo lui scatigliato quando c'è il saracino,
1: ma io perché ancora
2: sì,
1: non inizia
2: a parlare, vedi, sto parlando io per prendere tempo, perché non lo voglio far parlare.
0: C'era il motivo.
1: Non mi vuoi far parlare,
0: allora io lascio da soli.
1: Sta qui.
0: No, io non so niente.
1: Che dobbiamo fare?
0: Siccome tu mi contesti che io non so il saracino e faccio le domande da saracino,
1: perché dobbiamo fare la prima cosa che va fatta, così vestendo a tutti e due, faccio i complimenti vivissimi al vice sindaco e assessore alla giostra, che è una cosa che ci tenevo a farla, l'ho già fatta su Facebook, Gianfrancesco Amorini, perché da lunedì, e questa era una cosa che io aspettavo, non
2: le
1: da
2: tribune.
1: Le tribune saranno montate il primo giorno di prove, cioè non vedremo quelle cataste di ferri in piazza, le reti.
0: Ma da quello che ho capito sono già montate?
1: Sì.
0: Io da ieri mattina però, ho capito
1: sì,
0: così,
1: ma,
0: però
1: sono praticamente ora verranno collaudate e da lunedì si potrà montare nelle tribune, cioè non vedremo muletti mentre c'è le prove, transenne, pancali. Io spero anche che non si vedano, una richiesta che faccio al vice sindaco, spero che non si vedano neanche furgoncini di Sei Toscana che sviaggiano in su e in giù per
0: servizi.
1: Ma sono servizi che comunque c'è le prove in piazza, il servizio lo fai successivamente. C'hai la gente a piedi che raccatta quello che fanno le deiezioni dei cavalli, non c'è bisogno che la pina girelli in piazza grande mentre c'è le prove.
0: Se gli scade l'orario,
1: ma de che? De parcheggio? Che no, scade l'orario di che?
0: Dei turni di lavoro ci devono passare all'ora. Cosa sei? Cioè?
2: Tanto senti, posso dire una battuta?
1: Ascolta,
2: posso fare una battuta?
1: Sono caldo, allora,
2: tanto i vigili a fare le multe non ci sono perché fanno sciopero.
1: Ecco,
0: una parte, una parte faranno sciopero, una parte farà l'assemblea.
1: C'è chi, no, vabbè, ma è sempre su. Sì, questa è una cosa che si ripete dal 2012, nel 2014, sì. Mi pare, anno scorso, cioè ormai è.
0: Si era già discusso con l'altro giovedì sera
1: nel 2012 lo fecero, poi comunque lo sciopero nel 2012 fu confermato, giunta Fanfani, fu anche confermato, quindi lo fecero lo sciopero, non mi pare che la giostra non fu fatta,
2: no.
1: Ci fu anche lì, io la contestai anche quella, perché alle estrazioni delle carriere, il sindaco Fanfani, io la contestai duramente questa cosa, perché il sindaco Fanfani alle estrazioni delle carriere, fine estrazioni carriere, prese la parola, cosa che un sindaco non fa quasi mai, e disse la giostra si farà senza se e senza ma. Ecco, ditemi voi in quel contesto lì cosa diceva una cosa del genere, però lui la disse e è finito. Che vuol dire? E perché c'è?
2: Allora, come
0: non si segue? Lasciamo parlare, se no, su questo tema te l'ho detto, giovedì sera con Ivo ci siamo.
1: No, ma non è una cosa di ciò, io dico è c'è delle forme, delle solennità che vanno rispettate anche dal sindaco,
0: bene,
1: punto.
0: Okay.
1: Secondo me.
0: Ora, quando ritornerà Beppe Fanfani, gli dico, Beppe, caro Beppe, questo matrimonio non sa da fare.
1: Ma quale?
0: Quello che non
1: con
0: doveva
1: me
0: dire a
1: io sono sposato.
0: Dai, su, andiamo allora, a correre
2: sì,
0: giosta.
2: Sì, no, correre giosta, però...
0: Ma l'ospite quanto lo fate attendere?
1: Tanto lo conosco, sì che sta lì, buono, non ti preoccupare.
0: Sicuro?
1: Stai lì fermo, non te muovi.
0: Non passiamo da maleducati?
1: No, assolutamente.
2: Non è collegamento...
1: No,
2: è qui. Da varie parti d'Italia.
1: Lo vedi o lo vedi? Sei te?
2: Io studio, non vedo nessuno qui.
1: Vabbè, c'è gente.
0: Oggi c'è un clima pregiostresco. Va, diciamo
1: no, perché mi fate scaldare.
0: Dai,
1: allora andiamo avanti.
0: Vai.
2: sarà dura questa settimana.
1: Dai, parliamo di cose serie. Giù, che c'è da dire?
2: Ma io a questo punto volevo farti una osservazione, ma ho paura.
1: Vai, te fai quello. A me mi fai l'osservazione. Andiamo.
2: Ma non so se te hai notato che in questi ultimi giorni è uscito Dio buono alcune notizie su quanto è accaduto alla giostra di giugno. Sono passati due mesi abbondanti.
1: Sono state delle schermaglie.
2: C'è stato delle schermaglie, c'è stato anche chi è andato a denunciare, tra virgolette. Fatto che è stato oggetto di una manciata di sassi, terra gettata. Ma siamo a 29 agosto. La giostra giugno c'è stata due mesi fa, e viene fuori ora questa cosa.
1: Infatti è la cosa che mi chiedo anch'io. Cioè, per due mesi sono stati tutti zitti. Non c'è stato comunicati, non c'è stato interviste, non c'è stato niente. No, c'è stato un incontro. C'è stato un incontro subito dopo la giostra. Mi pare la domenica sera, perché la giostra c'era il sabato, la domenica sera, un incontro al confine tra i due capitani, i due rettori di Sant'Andrea
2: di
1: Porta Crucifera. Doveva essere una.
2: Chiarimento.
1: Un chiarimento. Io pensavo, onestamente, se fossero chiariti, perché per due mesi Non si è sentito più parlare di niente.
2: Ripeto, anche a me, ma un po'.
1: A ridosso della manifestazione, della sera giostra, è uscito un dirigente del quartiere Porta Sant'Andrea, che è Gianni Sarrini, su la trasmissione di Amaranto Channel, perché noi si citano, ecco. A noi ci prendono le notizie, ci fa le trasmissioni, le mettono nei giornali, che noi si dicono, e non ci cita nessuno. Noi siamo onesti e si citano, noi tutti,
2: trasparenti,
1: la nazione,
2: cristallini.
1: Se si legge la nazione, se dirà della nazione, se si legge, noi, a noi non ci cita nessuno, non lo so come mai, la colpa è la tua che sei antipatico, io sono simpaticissimo. Te volevo dire,
0: qui devo spezzare una lancia.
2: Ecco, bravo.
0: Tra due accidenti al meglio, cioè, io sono nel mezzo, ma Porino, lui
1: ricordati che te sei, che
0: te che le cerchi,
1: ricordati che te
0: mi fai buttare fuori dal saracino.
1: Dai, ricordati che te, di questi tre qui, sei stato definito l'unica persona affidabile, attendibile. Te l'ho fatto anche leggere una volta.
0: Io?
1: Sì, te l'ho fatto leggere.
0: Mai successo in vita mia.
1: Te l'ho detto.
0: Conosco il saracino, lo sai.
1: Sei l'unico serio, e sei stato definito l'unico serio, attendibile, nel mio telefono, e te l'ho fatto anche vedere.
0: Appunto,
1: e da una persona molto autorevole. Questa non la cito perché non me ne frega niente di citarla.
2: Comunque,
1: io e lui non siamo.
0: Dire una cosa, visto che non è che la gente, altre persone che commentano non vi citano, solo che avendo detto le cose voi e magari non l'hanno detto altri prima, può crearsi questo imbarazzo un po' così, però è tutta una cosa normale.
1: A parte quando ti dicono, quando ci dicono che si denigra il saracino, però vabbè, non c'è cattiveria. No,
0: guarda,
1: no.
0: Che la storia dei cavalli che fan piano l'avete messa, si è sentita qua.
1: Sì, ora però lo sai che c'è, ora vedi, ora mi fa cambiare i discorsi. No, lo sai che c'è ora? Che siccome su questo discorso dei cavalli alti, bassi, le misure che. L'hai sentito più di una volta da me, no? Delle misure, ha imparato anche le misure, ha imparato le tre differenze, ha imparato tutto. Ora, siccome non so più solo, ma c'è anche personaggi, insomma, di spicco, quindi allenatori, perché Luca Veneri in un'altra testata, mi pare, Corre Giostra, così cito anche loro, saranno contenti. ha detto anche lui, ora bisognerebbe iniziare a mettere delle misure. Ok, ora voglio vedere quelli che ci hanno attaccato. Quando
0: ma chi è che nessuno ti ha attaccato? Non ti ha attaccato nessuno.
1: Come no? Quando noi qui abbiamo avuto Marco Filippetti, ora se vuoi ricercare le trasmissioni.
0: Marco Filippetti era il mossiere.
1: No. Marco Filippetti è stato un giocatore del quartiere Porta Crucifera, quello che disse dei cavalli da montagna o da passeggio.
0: Lui erano ospite.
1: E ci fecero due o tre trasmissioni dopo, dietro. Poi ci hanno detto che noi in quella occasione lì si denigrava il saracino, senza fare nomi.
0: Andate avanti.
1: Ma sei te che mi ci fai entrare in
0: questo? Il sale del saracino è anche questo.
1: Te sei avuta male che ti ho detto del Gamurri, niente, te sei rifatto. Va bene, siamo a posto.
2: E comunque una cosa certa. Noi si dicono.
0: Scusate, poi chiudo. Ogni trasmissione bisogna sempre dire forse, anche basta. Insomma.
1: No, va bene. Poi
2: siamo già alla 39esima.
1: Guarda che c'è l'ospite dopo, se no ci si fa. Pure se io non vedo manco quale sono. Sono 24 minuti, ancora c'è tempo. L'ospite aspetta.
2: Aspetta l'acqua mentre sul fuoco.
1: Sì, aspetta, che tanto un po' al mangiare. E su un'intervista su il giornale online, mi pare si dice, Corre Giostra, il rettore di Porta Crucifera ha detto, ora se vuoi lo ritrovo, ma insomma poi ve l'andate a cercare, ha detto che Porta Crucifera ha subito una sassaiola, cioè sono stati tirati sassi, la magistratura non ha preso in considerazione queste cose.
2: Ma scusa, ma c'è un maestro di campo o gli aiutanti che verificano, avranno scritto nel loro referto se c'è stato?
1: Allora,
2: episodi.
1: I referti io non l'ho letti, perché poi dopo
2: anche
1: c'è...
2: Anche perché fanno fede quelli.
1: Bravo, perché poi, allora... Il discorso è questo, io l'ho spiegato non li ho letti, quindi se li avevo letti allora potevo dire...
2: Anche perché non credo che siano pubblici.
1: No, non lo so, io qualcuno li vede, io non l'ho visti. Però da io posso dire quello che dice il regolamento. Il regolamento dice che la magistratura si deve basare sul referto del maestro di campo.
2: Ovvio.
1: Il maestro di campo deve fare anche, deve presentare nel suo referto anche una sintesi di quello che hanno scritto i suoi collaboratori. Quindi,
2: ad Arezzo detti spioni, ma insomma, okay, ogni quartiere c'ha una persona che vigila.
1: Okay. Questi referti che vengono mandati al maestro di campo devono, da regolamento, essere allegati anche al referto del maestro di campo. Quindi cosa succede? Che se il maestro di campo scrive qualcosa, la magistratura non ritiene opportuno da andare a leggere anche i referti degli aiutanti, fa fede su quello che scrive il maestro di campo, okay. E può darsi anche che il maestro di campo non ci abbia scritto del lancio degli oggetti, non lo so, io non lo posso sapere, ok,
2: certo,
1: perché
2: non abbiamo il testo,
1: appunto non ce l'ho, non l'ho letto, non lo posso sapere, quindi io mi baso su quello che poi dopo sono state le sentenze della magistratura sul fatto di Marmorini, come dici te, che poi c'è stato un articolo di Stefano Brandinidini sul Mazzafrusto, che è il giornale
2: l'organo di informazione del Quartiere Porta Crocifera.
1: Anche lì c'è stata una polemica abbastanza aspra, nella quale sono stati richiamati i fatti del 2024, eccetera, eccetera. Mi pare, io ora la dico così, mi pare che a due mesi dai fatti sia un po' inopportuno creare queste situazioni,
2: anche perché crea ulteriore ulteriore pepe.
1: Faccio un esempio con i nostri cugini vicini confinanti molto più blasonati
2: dopo Badiagnano
1: di noi, sì, diciamo di Siena, dove faccio un esempio la Contrada della Selva ha fatto un comunicato ufficiale nel quale diceva che non avrebbe reso omaggio al Giro della Torre perché la Torre aveva vinto il Masgalano per i fatti accaduti dopo il Palio. Io non so quello che è accaduto dopo il Palio, molto ovviamente loro lo sanno, e hanno preso una posizione. Allora, il metodo che hanno insegnato a me è quello, cioè, succede qualcosa, prendo una posizione ufficiale, ok?
2: E subito.
1: Bravo, faccio un esempio. Porta Crucifera non è andata alla scena della vittoria di Porta Sant'Andrea senza dare una spiegazione. Se c'era questo tipo di astio, e tra l'altro c'è stata è stato sottolineato questo aspetto dalla nazione di Arezzo, che senza giustificazione, senza di niente, Porta Crucifera non è andata potevano fare un comunicato per i fatti accaduti nella giostra del Saracino, quartiere di Porta Crucifera non intende, faccio un esempio, rendere omaggio con la propria presenza alla vittoria del quartiere Porta Sant'Andrea, punto. Allora sì, allora mi sta bene, ma aspetta due mesi e primo il dirigente di Porta Sant'Andrea, che è entrato in una polemica sterile e fine a se stessa, perché ho tutto documentato dalla trasmissione, addirittura a un certo punto ha accusato maestro de campo, vice maestro de campo, aiutanti, d'avere scritto delle cose che i filmati, che non si sa che filmati.
2: Sì, ma d'avere scritto si torna sempre lì.
1: Allora, questo però a me mi pare butta benzina nel fuoco. E basta, ma da una parte, e poi dopo chiaramente ha risposto da quell'altra, perché quello butta la benzina nel fuoco, dice allora la butto anch'io. Non mi pare che sia un metodo né diplomatico e né cavalleresco di confrontarsi, questo, ok? Tra l'altro, se chiami un dirigente di Sant'Andrea in una trasmissione, comunque poi chiama tutti i dirigenti, chiama gente che gli possa anche rispondere a tono, no? Perché se no, e così hanno fatto poi

0: quantomeno inopportuno da tutte e due le parti, da tutte e due le parti, secondo me, a come ero abituato io, insomma, ai miei tempi. E questo è, era, non è una polemica, ma è un dato di fatto, quindi le interviste sono pubblicate,
1: sì, sì,
0: e sono... l'articolo è nella prima pagina del Mazzafrusto, la trasmissione c'è e è lì, e quindi voglio dire, non lo so, insomma, bisognerebbe avere anche un pochino di pensare un attimino, no? Prima di sfogarsi. Cioè, se questo deve essere, se uno, come si dice, no, fermi a botta calda, tante volte si può le sbagliare. Se queste a bocce ferme, forse è meglio a botta calda che a bocce ferme.
2: Comunque, va bene, io invece... ti direi di far entrare l'ospite, però, perché a sto
0: Core
2: punto
0: sono?
2: Aspetta.
0: Ma sì, allora dai, 31, oggi ragazzi, siamo a 31. Scende a dire altro su giostratori.
2: Intanto facciamo parlare il Parmenti.
1: Ma intanto che vai a sentire l'ospite, io voglio ricordarvi, perché qui si è parlato del programma della giostra, perché domani. Domenica c'è. Ma io faccio una. Vabbè, comunque. Allora, domani c'è l'estrazione delle carriere. Ricordiamo.
2: A che ora?
1: Alle 11 c'è la consegna dello scettro da parte del sindaco Arezzo al maestro di campo, c'è poi la cosa. La settimana andate così,
2: no,
1: andate
2: a no, è perché.
1: Beh, per te sei quello più serio qui. Allora.
2: No, io devo ancora capire chi gliene dice a Rosati, poi mi farò dare il telefono.
1: Allora, fatemi andare avanti comunque, fatemi finire il programma, così lo ricordo. Allora, no, da lunedì inizia le prove.
2: Più serio se te, cioè, io non lo so, ma.
1: Vabbè. Allora, da lunedì c'è le prove in piazza. Giovedì la simulazione di giostra, venerdì la prova generale, tra l'altro ricordiamo in memoria di Roberto Doro, ex quartierista di Porta del Foro, perché la prova generale oramai da diversi anni è dedicata a un personaggio. A giugno ricordiamo al mai dimenticato Assuero Pieraccini. Poi la prova generale, che c'è appunto la sera, sabato prossimo il 5 c'è la bollatura dei cavalli, così avremo la conferma dei cavalli che correranno giostra, e domenica appunto la giostra con il primo colpo di mortaio alle ore 7 e a seguire tutto l'ambaradan che porterà poi alle 17 l'edizione diurna, con l'ingresso in piazza dei figuranti e l'inizio della giostra. 150esima edizione dedicata al conclave.
2: Ubi detto, periculum.
1: Detto questo, io non dico altro.
2: No, e ora tocca a me presentare.
1: Bravo, l'ospite. Ecco, parla a te, perché.
2: Allora, oggi qui a Radio Fly, nella trasmissione, nella 39esima puntata di Giostrando, abbiamo niente po' di meno.
1: Stiamo cadendo un basso.
2: Nel 1986 inizia come fante del comune, poi balestriere, lucco, vice responsabile dei costumi e addetto ai cavalli del quartiere di Porta Crucifera. Eccovi, ecco qua il quartierista Rosati.
0: Buonasera, mi potete fare ora le domande da quartierista? Mamma, io ve lo dico.
2: Tu ti sei spogliato?
0: No, io non mi sono spogliato, mi sono vestito.
2: Vestito.
0: Mi sono vestito.
2: Quel foulard è fuori uninanza.
0: No, questo è un foulard dell'anno 80.
2: È verde rosso, è verde rosso, rosso verde, dai.
0: Questo è un foulard degli anni 80 che
2: quindi
0: ora non
2: il colore
0: incastra.
2: Com'è? Vabbè, diccelo così a parole, giù.
0: Colore
2: è ufficiale?
0: Giusto.
2: È ufficiale?
0: C'è il rosso e il verde.
2: Quindi è regolare?
0: È degli anni 80, vedi anche come è fatto lo stemma?
2: Vabbè.
0: Vedi che è fatto?
2: Sì,
0: guarda, dopo si fa vedere meglio.
2: Com'era lì l'araldico?
0: No, non c'era a quei tempi.
2: Allora, perché questa trasformazione, che non è una metamorfosi kafkiana, ma è semplicemente perché adesso...
0: Perché ora non so più commentatore...
1: Ma sei...
0: Non sono più commentatore, non so più alle tue dipendenze.
2: Sì, ma comunque c'hai la liberatoria firmata, perché
0: sì, c'è la liberatoria firmata. Allora,
1: diciamo tutto quello che sta per dire
2: è responsabilità sua. Ecco.
0: Allora, infatti, volevo
2: io
0: fare,
2: prendo le distanze.
0: Volevo fare una premessa. La premessa è che nessuno mi ha mandato qui a dire quello che voglio dire. È tutto, è una considerazione mia personale, è una cosa che mi preme dire e la voglio dire, e quindi non mi ha mandato nessuno, chi mi conosce
2: mi
0: sa che io...
2: non offendere, non fare niente.
0: Ma

0: carità, ormai ora c'è, voglio dire.
1: Vabbè, dai, ovviamente sta
0: giocando. Sono qui a titolo personale, nessuno a me mi mette, ma ha mai messo le parole in bocca, e quindi le dico. Dai,
1: raccontaci che cosa.
2: Già questo preambolo.
0: Non è una polemica. Sul discorso, sul fatto che abbiamo detto prima, quindi delle polemiche tra i due quartieri, io vorrei fare un appello ai figuranti che andranno in piazza del mio quartiere,
1: quartiere di
0: Porta Crucifera. Buongiorno, Porta Crucifera,
1: lui è Santo Spirito. Santo Spirito,
0: sì.
1: Ho fatto un lapsus allucinante.
0: Manco in angolo non ti sei ripreso,
1: no,
0: a sto giro.
1: No,
0: te lo dico.
1: Perché pensando al tuo quartiere ho detto il suo.
0: E vabbè. Comunque, ora mi hai fatto un frenare con questo.
1: Appunto, cerco di calmarti.
0: No, mi hai fatto un frenare con la cuffia, vedi?
1: Vabbè.
0: Volevo fare un appello che è serio. E volevo fare un appello a chi si andrà a vestire di non si far trascinare. E di non si far prendere dalla rabbia, diciamo, e di non innescare, di non essere i primi a dire non ci ha pensato la magistratura, ci si pensa a noi, no? Non ci ha pensato quello, ci penso io. Allora, io quello che voglio dire è, in piazza, quando entrate in piazza, state calmi. Non vi fate trascinare dalle provocazioni, perché quello in cui sono bravi tanti è nel provocare, no? Perché tanto ci conoscono, sanno benissimo che noi non siamo mai stati santi, nel senso, magari qualcuno pensa di essere santo perché ce l'ha scritto nel vessillo, ma non è così. Non santi non siamo mai stati, non ci facciamo riconoscere, come si dice, stiamo calmi. Io non dico, e lo sapete benissimo, io non dico porgi l'altra guancia, è chiaro, nel senso, se vengo attaccato o che, insomma, la sforforina ci sta, no? Però ecco, a sto punto io direi, le forme di protesta io ne ho viste tante anche da parte del mio quartiere. Per esempio, una volta c'è stato San Michele, girata di spalle quando doveva passare un quartiere, che il capitano di Sant'Andrea scrisse in un'intervista, disse che era la rivale nostra. Io non lo sapevo che c'erano delle rivali, quindi quando passarono loro, io ci fu tutta San Michele, quindi credo quanti c'entrerà un 700-800 persone, anche più, tutte girate di spalle in silenzio. Anche quelle sono proteste veramente fatte bene. Ok, io cercherei di mantenere la calma, teniamoci fuori. Allora, sono le stesse cose che chiedono anche i nostri giostratori, le chiede il nostro allenatore, quindi Martino, lo chiedono. Quindi stiamo calmi e stiamo.
1: Però io a questo punto devo fare una domanda.
0: Che falla?
1: Ovviamente noi stigmatizziamo.
0: A un quartierista la fai?
1: Sì, la faccio a un quartierista. Noi stigmatizziamo qualunque forma di violenza.
0: Perfetto.
1: E questo è chiaro. Le sforfurine, come hai detto te, vengono, vabbè. Però diciamo, a prescindere questo. Ma tu, se hai fatto questo invito, a non accettare provocazioni, non accettare nulla. Perché non ti ci ha mandato nessuno?
0: No.
1: Ma perché c'è il sentore che ci possano essere delle reazioni?
0: Perché questo voler buttare benzina nel fuoco a ridosso della giostra,
1: dici che c'è un clima che è
0: mi
1: bene
0: sa
1: che
0: di provocazione, per poi poter dire avete visto? Hai visto?
1: Vabbè, allora,
0: se io li conosco il mio quartiere e gli chiedo,
1: e quindi tu
0: invito alla calma. Ci sono forme di protesta che sono anche molto significative, ma possono tenere anche in piazza. Poi, come dico da una vita, se che è successo anche in piazza, il disturbo alla carriera dalla parte di sopra, quando il cavallo magari te sta anche largo, che glielo ributti dentro, gli fa un piacere. Quindi i disturbi, stiamo fermi, lasciamo
1: magari
0: stare,
1: anche quello che tiene in mano quel coso stia un pochino più al centro, evitando che lo dia nel muso da qualcuno.
0: Me lo ricordo, è una sfilata.
1: Per
0: sì.
1: dire, quindi ci vuole allora, una situazione.
0: A quello che so.
1: Fair play, si può dire così.
0: Fair play.
1: Cavalleresco.
0: Certo, poi dopo è chiaro che non è che se. Perché mi pare che. Una volta c'era noi, no? Che ci dicevano a noi che non sapeva il controllo. Io parlo da quartierista. Una volta che c'era noi, che l'hai detto, ti sei messo il falso letto.
1: Ma non ti sta tanto bene.
0: Cioè, non mi sta bene, la colpa è la tua che me l'hai fatto tutta voglia.
1: Vabbè, però insomma, vuol dire che insomma, ormai ti sei commentando.
0: Sei inalberato anche il falso letto.
1: Sì, quindi diciamo così, non ti calza proprio il pennello. Tu che dici?
0: Mi calza.
1: Io vedo il Pernetti molto perplesso.
0: No, ma io non è che ho fatto accuse, ho detto niente. Il mio era un appello.
2: Io ho la tessera su.
0: il mio era un appello. Io ho fatto un appello al non.
1: E noi rinnoviamo l'appello. La bellezza della giostra, sì, diciamo così.
0: Ma anche perché poi il danno.
1: Un po' di calore ci vuole, però mai usare.
0: Anche perché poi il danno poi lo fai al tuo quartiere. Cioè, questo che va capito. Che il danno alla fine lo fai al tuo quartiere,
1: va
0: perché
1: bene,
0: poi
1: dai,
0: i soldi ti fanno le decurtazioni sui contributi.
1: È la prima giostra adesso del nuovo sindaco? No, o la seconda? C'era già a giugno, lo sai che ho perso il tempo.
0: Perché certo che c'era
1: oggi
0: la seconda, fatto
1: oggi
0: una settimana prima si è
1: stato fatto. Sì, perché mi sono dimenticato venerdì di dire a Gamurrini che oggi sabato sono 100 giorni sono 3 mesi praticamente, più mi sembra 100 giorni del mandato.
2: Ah,
1: o 3 mesi precisi.
2: Comunque sì, è la seconda giostra.
0: Comunque, bene, dai, il mio intervento da quartierista.
1: No, ma non ti puoi spogliare.
0: Ah, non me lo posso spogliare.
1: Io rimetto te, ora lo puoi levare. Okay. E quindi te Parnetti che idea ti sei fatto del Rosati?
0: Balorda.
2: Ma guarda, ti devo dire che questo suo intervento, allora, su alcune cose
1: che quando parli sempre molto attentamente.
2: No, io chiaramente lui, ora, perché noi anche se zulla, no?
0: Sì,
2: se
0: no, tante cose,
2: se, qui non ne zullava e si è sentito anche dal tono e si è sentito anche dal fatto di questo ospite quartierista, che è la prima volta in questi
1: è un tema importante.
2: Io posso,
0: guarda, però te lo faccio vedere questo fazzoletto.
1: Me lo fai finire il Caparnetti per piacere? Guarda. Sì, vabbè, conteste quello che lasci quella radio, dai, vai.
0: No.
1: Vai Parnetti.
2: Io torno a ripetere, poi ripeto, non so se c'è stato. Certo, uscire ora, francamente, insomma, ripeto, una cosa del genere, anche per la, tra virgolette, gravità del gesto, perché comunque il rettore è stato colpito da una manciata di sassi.
0: No, il rettore non è stato colpito. Lui ha detto che c'è qualche quartierista che è stato ferito. Lui no, era da sedere di là.
2: Comunque, quello che chiaramente sono situazioni riferite alla giostra precedente, per cui tutto un discorso.
1: Va bene, dai, noi.
2: A me però mi viene una cosa, ora magari.
1: Voglio andare a mangiare.
2: Io quello che dico, anche perché vedi, episodi del genere, noi si parla di tante altre gioste. Questa è una prerogativa prettamente da Arezzo, perché non esiste altra manifestazione dove i figuranti sono lì lungo la lizza, perché da queste altre parti stanno.
1: Una cosa
2: invece a me viene da dire, e questo lo dico anche per anche se a giugno comunque le carriere disturbate non ci sono state.
0: No.
2: La cosa che io sottolineo è questo, ecco, che l'atto giostresco, le carriere giostresche bisogna che siano immuni da qualsiasi situazione, perché i cavalieri si preparano tutto l'anno, i giostratori, perché quei 4 secondi e mezzo e che corrano devono essere in condizioni.
0: Non mi pare che nelle ultime giostre ci siano stati disturbi eclatanti.
2: Ci sono state tante situazioni. Vabbè. Addirittura si arrivò a mettere le reti, le cose.
0: Quello era il pubblico, però. Sì, quello era dal pubblico in piedi, che succedeva.
2: Ma anche da figurante.
0: E anche quelle, altro applauso. le tolse al suo quando la prima volta che fece vice sindaco Gianfrancesco Camurrini. Vabbè, tolse le reti fidandosi di non sapevi che era la Torre Rossa. Io ci ho visto la giostra nella Torre Rossa.
1: Sapevo della Torre Rossa, me l'ha detto lui ieri mattina.
0: E sai dove andò a finire in pezzo di Torre Rossa come tribuna?
2: Al Dante,
0: al campo da calcio
1: adesso. Sai dove vado adesso alle 12:50?
2: Vi faccio vedere il
1: Teflon
2: ufficiale, che è questo? Mentre la locandina, chiudiamo sulla locandina della 150esima edizione, 150 edizioni di Saraceno, ragazzi, dal 1931, con la prima edizione corsa con 5 rioni, con la vittoria del rione Portaburci poi soppresso, con una e lo voglio ricordare perché anche lì c'è tanti che ancora non hanno capito, la prima edizione a Lancio d'Oro non c'era.
1: Vabbè. Ecco, comunque, ma voi dove siete? Lo fate il Saracino voi?
0: Io lo so.
1: Forse te non si sa, Parnetti, te ce l'hai un busticino, no?
2: Un buchino un po'. Ci facciamo quasi ci noleggiamo un drone, ci mettiamo a cavalcioni del drone.
0: No, se non c'è il Beppe o se il Beppe non mi chiama, io la guardo da a casa.
1: E io invece vi dico di guardarla e sentirla da noi, perché 24 prima del digitale terrestre, e forse quest'anno avrete qualche novità.
2: Poi boh.
1: E mica solo voi.
2: Mica si finisce con l'acqua, come si dice.
1: Non è detto, magari.
0: Però le novità, diciamogliele.
1: Potrebbe cambiare i conduttori.
0: Però, avvertiamoli prima. Perché avvertiamoli un giorno, due prima, un giorno prima, facciamo un po' di pubblicità se c'è le novità, perché se no la gente come fa a sapere?
2: Allora, il sabato, quando c'è la bollatura dei cavalli,
1: non si può fare. Bisogna eventualmente dire qualcosa dopo martedì.
2: Ma io dico sabato, no, domani.
0: La bollatura oggi. C'è sabato prossimo.
2: Sabato prossimo, il 5. C'è la bollatura dei cavalli.
0: Il 5.
2: Il giorno prima del Saracino. Dove viene annunciato il nome di cavallo?
1: Vabbè, se ci sei, chi vivrà se ne, vedrà, ci sentirà nell'argomento bollatura. Perché sono alle 12:52, noi andremo a mangiare, quindi un saluto a tutti, salutando Roberto Pannetto, Roberto Rosati
0: e l'ospite.
1: E anche l'ospite.
0: Il
1: quartierista.
0: Il quartierista.
1: Che ripeto, il pedigree.
0: Ha sbagliato a dire, perché ha detto ai cavalli, ero più addetto ai giostratori che ai cavalli.
1: Eri più addetto ai
0: giostratori.
1: Va bene, anche quelli hanno quattro gambe.
2: il guardia giostratori.
0: A gattoni, sì.
1: Va bene. Va bene, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito, un saluto a tutti gli amici di Arezzo TV, e noi ci vedremo in piazza, chissà, se vi vedo vi saluto.
0: Forse.
1: Ciao Parnetti.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao Rosati.
0: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture dal 26 agosto al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
15: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
16: Penso che non sia semplicemente una macchina.
14: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
14: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
16: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
14: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
19: Siete le sorelle Owens?
20: Sì, se amiamo qualcuno muore.
19: Ma dai,
3: a settembre
20: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
20: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
20: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Vola sulle ali della musica.
33: Vola sulle ali della musica.
32: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: governo d'Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
1: Segna a bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorta. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa a Mollicone a Gasparri e Salvini, si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
0: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Codacons, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
0: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
3: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
0: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Vola con Radio Fly.

informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: le 14 e un minuto.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Certi capelli.

eravamo noi. Pochi capivano il jazz.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, du da du da di da, du da du da di da. 2000 enigmi nel jazz, ma non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz. Da da di da da da da da da da. And now hear me jazz, I whisper I love you, I whisper I love you. Yes, sir.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have three new entries, one non-mover, three records going up, and three records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono tre nuove entrate, un brano stabile, tre in salita e tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Emma e Fabri di Fibra con Antidroga, neanche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento e Talk to You di Another and 54 Ultra. E ora si parte al numero 10 con un gradino in meno, troviamo Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Sei settimane in classifica, dalla nona alla decima posizione, un gradino in meno. E al numero 9 la prima new entry della settimana. Sunburn, My Body Isn't Ready.
2: New entry.

0: Everybody isn't ready. Sunberg conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, seconda new entry, The Bowser, Magnetic.
1: New entry.

0: Magnetic. The Bowser conquista l'ottava posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits.
0: It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7, terza new entry della settimana. Saif, parlare d'amore.
2: New entry.
0: New entry.

Dance-teria, Madonna, 4 la settimana in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J, 14 la settimana in classifica, dalla quarta alla quinta posizione un gradino in meno e al numero 4 un posto in più per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: citare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 8 le settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits.
2: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Stabile in terza posizione, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and the Colors con Partenope.
2: Yeah!

Partenope, Merck & Cremant, featuring Serena Brancale and The Colors, 12 la settimana in classifica, stabile oggi in terza posizione. E al numero 2, 4 posti in più per Angelina Mango con Mar-

0: Basta il tempo di un fiore. Rundown.
1: Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, Noemi, Tu cosa fai questa sera? Al numero 9, prima new entry, Somber, My Body Isn't Ready. Al numero 8, seconda new entry, The Bounce Magnetic. Al numero 7, terza new entry, Saif, Parlare d'amore. Al numero 6, Madonna Dance Tria. In quinta posizione, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 4, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Stabile in terza posizione, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors, Partenope. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 is questa settimana, Moving the Sun, Hugo, Email Angel and Alternate.
2: Number 1.

0: Isn't Ready, in ottava posizione The Balsam Magnetic e al numero 7 Saif con Parlare d'Amore. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Radio Fly è in FM 98.5 106.100.

0: Tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi, creati dal distacco di un grande ghiacciaio, stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già grave. E tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
2: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scopo. Al Cairo non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota parla di decisione irricevibile arrivata senza consultare la redazione, di nomine non rappresentative e di motivazioni tutte politiche. Senza una marcia indietro, avvertono, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. Durissimo anche lo scontro politico, esponenti di governo e maggioranza, dalla Russa Molina a Gaspari e Salvini si complimentano per la decisione. All'attacco invece le opposizioni. Il centrodestra voleva colpire Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
1: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Intanto sulle strade e le autostrade è scattato il controesodo estivo. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, la stima è dell'Osservatorio sulla mobilità di ANAS, evitare gli incolonnamenti sarà sempre molto difficile. Le fasce più critiche sono attese oggi e domani al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso, con traffico intenso e possibili criticità. Flussi sostenuti sono previsti lungo le principali direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro-nord e nei pressi dei valichi di confine. Un controesodo segnato anche dal caro carburanti, benzina e gasolio superano da giorni 2 euro al litro, nonostante la proroga fino al 5 settembre dello sconto di 17 centesimi sul diesel decisa dal governo. Secondo il Codacons, il rincaro dei carburanti durante il controesodo costerà agli italiani 429 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno. L'esecutivo pensa ora a misure strutturali, ma restano le divisioni sulle coperture. La Lega insiste per una tassa sugli extra profitti, mentre Fratelli d'Italia pensa a interventi mirati per i ceti più deboli. La prossima settimana è previsto un vertice di maggioranza sul caro energia.
1: Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso.
4: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
1: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Flyspot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Top 10 album.
9: Ci settiamo in modalità top 10 album adesso, per cui a sinistra, almeno per chi è destro, per chi è mancino, probabilmente succederà il contrario, un po' come succedeva a Leonardo qualche anno fa. Leonardo da Vinci, chiaramente. Per la top 10 album a sinistra io ho l'album, a destra ho una canzone, che in genere è il nuovo singolo dell'album stesso, che andremo a classificare nella top 10 album questa settimana. Io sono Dylan, un album ci lascia e un album quindi entra. Chi è l'album? Qual è l'album che ci lascia? Quello di Gracie Abrams, Daughter from Hell. Una nuova entrata, quindi un nuovo album che entra, 6 album che saranno stabili, 2 invece che salgono e 1 che scende. Partiamo dalla posizione numero 10. Ecco qua, Marilyn Manson, che poi è l'intera band dei Marilyn Manson, che sta ricostruendo lui, o probabilmente tutta la line-up del gruppo, sta ricostruendo la propria estetica dopo anni turbolenti, riportando al centro il suo immaginario più cupo, sacrilego, ma dai, e teatrale, lo sono sempre stati, no? Un po' così, è un po' il marchio di fabbrica. Però ecco, sono molto bravi, ecco, con gli strumenti tra le mani. Il nuovo album ha per titolo One Assassination Under God, Chapter 2, e la canzone di Marilyn Manson è Front Toward Enemy.
10: New entry.

0: Chapter 2, One Assassination Under God. È questo il titolo del nuovo album dei Marilyn Manson. Il singolo è Front Toward Enemy. Al decimo posto questa settimana nella top 10 album. Si sale in nona posizione stabile l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. La canzone che ascoltiamo è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

canzoni di Ultimo sono romantiche, no? È il comune denominatore che c'è in tutte le sue canzoni. Però riesce, riesce, devo dire, ragazzo. Il ragazzo già si è fatto, ma si farà ancora di più. Ultimo con l'album Il giorno che aspettavo, nella top 10 album in nona posizione. Si sale in ottava, Brescia con il suo album Mediterraneo, è stabile come 7 giorni fa. Ascoltiamo Da Dio.

0: stasera.
1: Un video diretto da Simone Mariano che ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Ormai lo sappiamo, un album che è stato pubblicato a giugno del 2025, ma per via di un riconfezionamento e con delle tracce inedite all'interno è tornata in classifica nella top 10 album Mediterraneo Brescia con Da Dio. Questa settimana è in 8ª posizione.
2: Top 10 album. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Top 10
1: album. Io sono Dylan e questa è la Top 10 Album che stiamo ascoltando. Un album, una canzone. In 7ª posizione chi troviamo questa settimana? Perde 3 posti l'album di Ariana Grande, Petal, con Hey Daddy Made You Love Me.

accennato al video di D'Addio di Brescia dall'album Mediterraneo qualche minuto fa, e adesso per l'album di Ariana Grande, ecco, cito anche chi ha firmato la direzione del videoclip di Hey Daddy, Me, You Love Me, cioè Christian Breslauer, che amplifica il video, amplifica la dimensione psicologica della canzone con un'estetica da thriller soprannaturale. E poi Justin Long interpreta un partner che tenta di seppellire Ariana, salvo poi essere perseguitato dal suo fantasma. Bene, c'è la voce di Ariana Grande e di chi se no in Hey Daddy, I Made You Love Me dall'album Petal, questa settimana in settima posizione, perde 3 posti nella top 10 album, si sale stabile come 7 giorni fa in 6ª posizione Shiva con l'album Vangelo. Ascoltiamo Take

0: singolo della nuova era di Vangelo, ancora a rappresentare l'album stesso di Shiva. In sesta posizione questa settimana, stabile come sette giorni fa, si sale in quinta posizione qua per mettiamoci d'accordo, perde, guadagna o è stabile? Dylan, guadagna, ecco, almeno iniziamo a dare una traccia a ciò che vuoi dire. Guadagna due posti il precedente album di Bad Bunny, Un verano sin ti, da cui ascoltiamo Titi me preguntò.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, muchas novias.

0: Un Verano sin te è il precedente album rispetto a quello più nuovo, che comunque incroceremo nella top 10 album tra qualche minuto. Un Verano sin te, allora, di Bad Bunny, questa settimana in quinta posizione, guadagna 2 posti. Ne guadagna 1, invece, da lungo tempo è in questa classifica nella top 10 album, piazzandosi questa settimana appunto in 4ª posizione, l'album di Olly, Tutta vita sempre. Ascoltiamo con la featuring di Giuli questa domenica.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: ma di più, veramente, non tante, di più. Sono le settimane di permanenza di Holly con l'album Tutta Vita Sempre, nel top 10 album. Poi nel citando tutti gli album prima di scoprire chi c'è al numero uno, ecco, facciamo un riepilogo di quante volte questo album è in classifica, ma scopriremo da quante settimane è proprio in classifica. Nella top 10 album.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: Il podio adesso, c'è una serie di tre che riguarda questo, che poi vi svelerò nel citare tutti gli album prima di arrivare al numero uno, una serie di tre che riguarda chi occupa la terza posizione, stabile come 7 giorni fa, Geolier con Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.

Autorità di Geolien, tutto è possibile nella tracklist dell'album del cantautore, del cantante, del trapper, del rapper, è un po' tutto Geolier, diciamo. Tutto è possibile, il suo album in terza posizione stabile come 7 giorni fa. Stabilità anche perché occupa la seconda piazza. Eccolo qua, il nuovo album, o comunque il più recente rispetto a Un Verano Sinti, il nuovo album di Bad Bunny, Debi Tirar Mas Fotos, da cui ascoltiamo con la featuring di Chewy, Will T.

0: bisogna un po' fare una distinzione tra un precedente Bad Bunny e un nuovo Bad Bunny, quindi un precedente con un verano Sinti e un nuovo con Devi Tirar Mas Fotos, questa settimana nella Top Ten Album in seconda posizione. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la prima piazza di questa classifica. Alla posizione numero 10, la prima new entry della settimana, prima ed unica, sono tornati Marilyn Manson con il secondo capitolo di One Assassination Under God. In nona posizione stabile, ultimo con Il giorno che aspettavo da 10 settimane in classifica, da 13 settimane in classifica invece stabile in ottava posizione Brescia con l'album da Mediterraneo. In settima posizione l'album di Ariana Grande, da 4 settimane in classifica perde 3 posti. In sesta posizione stabile e da 21 settimane in classifica quello di Shiva, Vangelo. In quinta posizione guadagna 2 posti l'album di Bad Bunny, Un verano Sinti. In quarta posizione da 63 settimane in classifica guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa Tutta vita sempre, l'album di Olly. Sul podio stabile allora l'album di Geolier, perché c'è una serie di 3, perché è al terzo posto questa settimana, da 33 settimane in classifica, quindi stabile rispetto a 7 giorni fa dove occupava appunto la terza posizione. In seconda posizione invece stabile da 28 settimane in classifica Devi Tirar Mas Fotos di Bad Bunny. In prima posizione Million Dollar Babe, Anna. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

0: album.
1: Spinge, spinge, come se spinge questo singolo White Girl Wasted. Ce lo porteremo avanti secondo me per molte altre settimane. E Anna con l'album Million Dollar Babe questa settimana al primo posto, stabile come 7 giorni fa nella Top 10 Album. Io sono Dylan e torno qui tra una settimana per una nuova Top 10 Album. Ciao.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

dato, ventilatore alle spalle, un'aria freschissima. La prossima settimana già so che resteremo senza voce e allora sbrighiamoci a fare la classifica americana. Vabbè, affrontiamo la vita giorno per giorno, è la nostra mentalità artistica. Benvenuti, io sono Silvia Giansanti e soprattutto questo è l'appuntamento attesissimo con la classifica americana, la Top 10 USA, che vede questa settimana soltanto un'uscita, quella di Olivia Rodrigo, Stupid Soul.

Ci siamo sbarazzati di questa canzone stupida, ma no, non è assolutamente una considerazione negativa, soltanto che è uscita Olivia Rodrigo dal numero 10, come già detto. La classifica americana di questa settimana prevede 4 stabilità, una nuova entrata, perché appunto è uscita Olivia Rodrigo, 3 pezzi che perdono qualcosa e 2 canzoni che avanzano. Numero 10, subito, meno 2 posizioni per Drake, Janis, STFU.

Stars, che tra le altre cose è rientrato in classifica la scorsa settimana al numero 7, però adesso perde due posizioni passando al numero 9, meno due posti. Ex new entry, o meglio re-entry. Come del resto è rientrata anche Olivia Dean con il suo Easy to Fall in Love, che la troviamo questa settimana al numero 8 con un posto in più.

0: toccare la metà. Intanto siamo arrivati al numero 7 ed è anche il momento importante di presentare quella che è l'unica new entry della settimana. Dunque, lei si chiama Stella Lefty, abbiamo già parlato di questa cantautrice americana emersa quest'anno tra il 2025 e il 2026, che mescola folk, pop e storytelling. Ha iniziato a scrivere canzoni da bambina, è cresciuta nell'Illinois e dopo i primi brani su TikTok ha firmato un bel contratto discografico. Boston, il pezzo di rilievo che le sta dando quindi notorietà, numero 7, New Entry.
1: New Entry. New Entry.

Boston Stella Life TV. Abbiamo quindi presentato questa unica novità della settimana e soprattutto questa nuova star della musica americana. Settima posizione, adesso è il momento della numero 6, dove perde un posto dal numero 5, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

17 settimane dentro la classifica americana. Dracula, Tame Impala featuring Jenny, posizione numero 6, meno un punto. Ne guadagna uno di gradino passando dal numero 6 al numero 5 questa settimana Ariana Grande con Hate That I Made You Love Me.

ancora a livello mondiale Ariana Grande, Hate Data I Made You Love Me, al numero 5 della Top 10 USA più un posto e 10 le settimane di presenza complessive nella chart americana. Quarta posizione, si va avanti, si scala la classifica con il successo, troviamo subito una stabilità anche la prima di questa settimana con Ella Langley e Morgan Wallen. Il brano è I Can Love You Anymore.

0: I Can't Love You Anymore. Da 8 settimane dentro la classifica Ella Langley e Morgan Wallen, e questa volta non si spostano di una virgola, di un centimetro, rimangono al numero 4.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

La Top Ten USA adesso è lieta di presentare quello che è il podio. Ascolteremo, vedremo se ci sarà qualche interessante novità. Andiamo a scartabellare, quindi ricordiamo che abbiamo avuto soltanto l'uscita di Olivia Rodrigo con A Stupid Song dalla posizione numero 10 e la new entry invece al numero 7, ma tra poco vi racconteremo meglio con il riepilogo. Intanto non si muove nulla al numero 3, rimane stabile Be Her con Ella Langley.

Langley, Be Her, da 18 settimane dentro la Top 10 USA, rimane al numero 3, quindi una stabilità. Ugualmente non cambia nulla neanche al numero 2, dove ritroviamo Taylor Swift con l'apprezzabilissima I Knew It, I Knew You.

Da 7 settimane dentro la classifica americana, Taylor Swift con I Knew It, I Knew You, posizione numero 2, quindi stazionaria. Andiamo a fare il doveroso riepilogo. Dunque, siamo partiti al numero 10 con Drake, Janis STFU, e abbiamo soprattutto trovato un pezzo che perde 2 posizioni. Meno 2 ugualmente al numero 9 per Bruno Mars, I Just Might. E poi all'ottava posizione più un gradino per Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Boston, Still Alive T, abbiamo così ascoltato l'unica new entry della settimana che si attesta al numero 7. Sesta posizione meno un gradino per Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al quinto posto più un punto per Ariana Grande con il singolo Hate That I Made You Love Me. Abbiamo trovato al numero 4 stabile I Can't Love You Anymore, Ella Langley e Morgan Wallen. Ugualmente al terzo posto stazionaria Ella Langley con Be Her, I Knew It, I Knew You di Taylor Swift appena ascoltata al numero 2. Una stabilità, un'altra stabilità. E un'altra invece adesso, perché si riconferma al numero 1, Ella Langley con Choosing Texas e 36 settimane di presenza nella Top 10 USA, number 1.

0: La nostra tesissima number one non cambia nulla rispetto a 7 giorni fa e anche alle volte precedenti, perché abbiamo ancora in testa Ella Langley con Choosing Texas. I miei saluti finali, ancora buona estate 2026, il riposo fondamentale per molti di voi, mi raccomando, perché poi l'anno è veramente lungo e ricco di insidie. Ed è tutto, noi ci ritroveremo prossimamente sempre con la classifica americana. Bye!
1: Sono le 16:44 minuti. Radio Fly. Rewind.
2: Senza titolo, legati al tempo, ma lì.

0: Eccoci qua, ci siamo, non vi preoccupate, non siamo andati via, siamo tornati dalle vacanze, anzi non ci siamo andati per niente. In questo 27 di agosto del 2026, l'ultima trasmissione di agosto per quello che ci riguarda, e noi vediamo se il mio amico e direttore Ivo Brocchi tante volte avesse deciso di scappare in fine agosto e chissà dove andare. Ivo Brocchi, ci sei?
1: Come vedete mi ha legato alla sedia perché gli avevo detto che andavo in ferie.
0: Ma che cosa?
1: Ma ora mi libero. Sono qua e sono contento di esserci.
0: Noi
1: con il mio amico Beppe.
0: Che sei di un'aria contestatrice che si libera.
1: Col mio amico Giuseppe.
0: Io ti vorrei incatenare.
1: Ma che cosa?
0: Alla sedia.
1: Ah.
0: No, alla sedia.
1: No. Ce ne sono altri incatenati alle poltrone.
0: Com'è andata questa settimana, caro Ivo?
1: Caldo giusto.

0: Non è che abbia diminuito molto il canone.
1: Come?
0: Sembrava che diventava
1: fresco. Anche mezzo temporale.
0: Vabbè, tutto bene. Agosto finisce, il mondo riprende il suo tran tran dopo le ferie. Perché
1: questa settimana è cambiato qualcosa nel mondo,
0: Cosa cambia?
1: Che è cambiato qualcosa nel mondo, è venuta dall'America, e come? Non sai la novità dell'America? No, basta. Adesso retromarcia, compagni, mi verrebbe da dire. Basta walk.
0: Questa cosa del walk.
1: Ma come non la sai?
0: Senatrice,
1: quella lì che ha detto basta, abbiamo sbagliato tutti, ora tutti indietro, basta. Anche Conte l'ha detto, ma che sto perbenismo, essere vigili, perché walk voleva dire essere vigili,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: E come ha fatto una essere vigili a far diventare Biancaneve, che non sapeva bene quel che era, insomma.
0: Non lo so. È un argomento che non tratto.
1: Vabbè, ovviamente noi mi piace noia.
0: Neanche noi, francamente, non l'ho capita questa cosa.
1: Non la sapevi? La sinistra americana.
0: La parola walk,
1: ho capito, ma la sinistra
0: nemmeno l'ascolto.
1: Ho capito, ma ora Ellie dovrà dire qualcosa.
0: E perché deve?
1: Perché lei ha sempre difeso a spada tratta queste essere vigili.
0: Che vuol dire? Non l'ho capita.
1: Che ora che il riferimento americano è caduto dicendo abbiamo sbagliato tutto, vediamo se arriva anche in Italia. Un po' come ha fatto Sanchez, hai visto ora? Ora è tornato indietro, anzi ha dovuto chiedere scusa anche ai spagnoli.
0: Non torna indietro sono sempre nostri.
1: Bravo, c'era un detto cinese.
0: I nostri non tornano indietro.
1: No, chi non torna indietro, chi non ritorna mai sui propri decisioni è uno stolto, diceva il saggio cinese.
0: E quindi è giusto anche cambiare idea?
1: Assolutamente sì, assolutamente. Un po' come Scilipoti, te lo ricordi Scilipoti?
0: Come no? Ricordo, sì.
1: ma senti che salti della quaglia
0: mamma
1: che faccio.
0: Mamma mia. Ti sento bello carico.
1: No, lo sai perché?
0: Devi essere incavolato.
1: No, perché ci sono talmente. No, tutto bene. Il problema è che ci sono talmente tante notizie del mondo che onestamente, guarda, rimango perplesso. Che allora un po' la sdrammatizziamo un po', cioè alcune cose bisogna iniziare a prenderle un po' con ironia, Ivo, non so se sei d'accordo, perché sennò
0: sono d'accordo, ma bisognerebbe farlo un po' tutti. Il problema è quello, capito?
1: Hai sentito le dichiarazioni di Trump oggi?
0: Su cosa?
1: Su tutto.
0: Perché ne fa tante.
1: Su tutto, l'Iran, dice, ho parlato io con Putin, state sicuri che non attaccherà mai la NATO?
0: Sì, la Gran Bretagna non la tocca.
1: La Gran Bretagna, hai visto anche la scusa? Poco velate minacce. L'Hormuz è mio.
0: Anzi,
1: l'Iran nemmeno paga i soldati, quindi ora è un problema. E il coso, il lago dell'Ontario,
0: Lago d'America. Ma tutti quelli che erano trampiani un paio d'anni fa non sono finiti?
1: No, vabbè, ci sono sempre.
0: Io penso in Italia, in Europa, in queste parti qua.
1: Sono
0: finiti tutti Trump. Risolverà problemi del mondo.
1: In scala più ridotta potrei dirti: non sono finiti tutti quelli che erano renziani. In scala più ridotta,
0: Renziani, ma Salviniani, ma Contiani,
1: anche
0: Melognani comincia. Insomma, vedo che.
1: Meloni va col vento in poppa.
0: Spero che il vento in poppa sia in questo caso in spinta.
1: Abbiamo un po' così iniziato questa serata prima di darvi adesso giustamente invece entrare nel tema nell'umore della prima parte. La prima parte che ricordiamo essere dedicata interamente a quelle che sono un po' le tragedie del nostro
0: periodo, che
1: hanno determinato anche il cambio del nostro nome. Per chi non lo sapesse, da Senza Titolo la nostra trasmissione si chiama Senza Pace da quando la Russia invase l'Ucraina il 24 di febbraio del 2022.
0: Preciso, proprio quel giorno. Allora, cosa diciamo? Innanzitutto facciamo un riferimento anche per stare vicino a chi è colpito da tragedie anche naturali. Hai visto cosa è successo in Nepal? Impressionanti quelle immagini. Veramente le immagini a volte raccontano molto più di quello che può essere la cronaca, un racconto, un report e quant'altro di una vicenda, insomma, no? Impressionante davvero. Pensate, si è staccato un ghiacciaio a 5.000 metri di quota, è caduto dentro una diga e ha fatto lo stesso effetto che fece 60 anni fa il Vajont, praticamente tutto quello che era dentro la diga ha saltato il muro, che non è crollato, il muro della diga non è crollato, e si è riversato su questa valle stretta dove c'è anche la frontiera con il Tibet. Infatti c'erano tutti quei pullman in fila per passare la frontiera, uccidendo per ora centinaia di persone. Siamo circa 400 questa sera, che sia giovedì 27 di agosto, le vittime accertate, ci sono 1200 dispersi. E sai, essendo tutti quanti queste persone colpite in un canalone così stretto, c'è molto da temere, insomma, ecco, perché il fango è arrivato ad un'altezza di 6 piani. Tu pensa, una massa di 6 piani di fango che ti piomba addosso. Ovviamente si è mosso un po', diciamo, la solidarietà internazionale, chi ha potuto ha iniziato già a mandare aiuti, soccorritori e quant'altro. È un popolo, tra l'altro, che non è che stia ricco da potersi permettere di gestire queste cose con leggerezza. Quindi grande solidarietà a tutti quelli che si trovano in questa difficoltà. Ci sono anche degli italiani ancora dispersi che si stanno cercando, 3 persone si parla. Però ce n'erano tanti, molti erano turisti, perché il turismo in quella zona è molto forte, anche quello di tipo religioso legato alla religione buddista, fanno dei percorsi, dei cammini fino alle località religiose legate appunto al buddismo. Invece parliamo di guerre e riniziamo da quella che abbiamo in Europa. Da quella che abbiamo in Europa, perché la notizia di questi 2 giorni ultimi, che ha ovviamente smosso le coscienze e riattivato l'attenzione rispetto a quella guerra, è una notizia pubblicata dal New York Times e ripresa dal Corriere della Sera, nella quale si diceva che i servizi segreti britannici hanno detto che a questo punto non c'è più un qua se la Russia attaccherà o meno la NATO, in modo particolare la Gran Bretagna, ma quando lo farà. Questo all'indomani della visita che il nuovo primo ministro inglese ha fatto a Kiev al presidente Zelensky, garantendogli l'appoggio anche di natura militare che sta venendo meno da parte degli Stati Uniti, dando anche la concessione a costruire delle armi, soprattutto missili difensivi, per bloccare gli attacchi che arrivano dalla Russia. Ora, va detto una cosa perché sia chiaro a chi non l'ha capita questa cosa. Dare la licenza ad un paese per costruire certe armi non vuol dire che da domani loro avranno le armi. Ci vorranno anni, o perlomeno tanti mesi, prima che possa uscire un missile da quelle fabbriche, e soprattutto che ci sia la preparazione tecnica per poterle utilizzare. Quindi non è una cosa che dice, ti do la licenza per i Patriot e tu domani utilizzi i Patriot per difendere. Il che vuol dire che si prevedono tempi lunghi della guerra, oppure si vuol prevedere uno status più tranquillo una volta che si raggiungesse in qualche modo un accordo. Ieri c'è stato un viaggio lampo a Mosca da parte del capo della CIA, del capo supremo della CIA, che si chiama Ratcliffe si chiama. È una cosa inconsueta, perché è vero che fra servizi segreti ci sono sempre rapporti importanti, ma la CIA è anche il luogo in cui si trova il ministro della guerra americano.
1: Eh sì.
0: È quello che si occupa di armamenti. Cosa ha fatto questo presidente, questo direttore generale della CIA a Mosca? Tutto ovviamente coperto da segreto. Si sa per certo, o almeno così si dice, che non abbia incontrato Putin. Forse ha incontrato Lavrov, che è il ministro degli esteri, non si sa. Si sa che si sono parlati fra servizi segreti, e come abbiamo sempre detto, ma non perché lo sappiamo, perché siamo informati, ma perché è la storia che ce lo racconta, i servizi segreti si parlano sempre fra di loro. Magari lo fanno anche per scoprire le notizie degli altri, magari lo fanno per dare false notizie, però si parlano sempre, è una sorta di regola mondiale questa, come si parlano sempre fra loro i capi militari, quasi sempre si parlano i capi militari. Perché? Perché c'è una specie di codice non scritto che a volte i politici superano, ma che i militari a volte invece tentano in qualche modo di frenare, a meno che non si faccia confusione fra capi militari e capi politici.
1: Esatto.
0: Oggi è morto in Olanda un criminale di guerra serbo, che era accusato di genocidio e di crimini di guerra compiuti nella fine degli anni 90 in Serbia e soprattutto lui era considerato lo sterminatore delle famiglie musulmane di Srebrenica.
1: Sì.
0: Ammazzò 8.000 persone in questa cittadina che ne aveva 40.000 di abitanti, quindi davvero un personaggio incredibile. Assieme a lui stanno scontando l'ergastolo anche altri soggetti dell'epoca, perché non è che la disfatta del monolite sovietico che avvenne nell'89 e poi nel 91 ufficializzata ha portato allo sfacelo anche di altre situazioni come tutta l'ex Jugoslavia, in cui siamo rimasti impantanati anche noi. Lì la NATO intervenne, come ci ricorderemo, no? Intervenne appunto, dicevano, per evitare massacri comunque ci sono stati, e sappiamo che ancora oggi quanto è difficile far convivere quelle popolazioni.
1: Eh sì,
0: una
1: sì.
0: Situazione drammatica. Noi abbiamo ancora migliaia di militari sul posto, noi come tutti i paesi occidentali, che sono sul posto semplicemente a difendere un po' la popolazione dall'altra, perché ci sono sempre dei rigurgiti di soggetti che vorrebbero in qualche modo continuare le vendette fratricide, fra l'altro, perché molto spesso si trattava proprio di popolazioni fratelle, che alla fine è un po' quello che succede fra Russia e Ucraina. Non si sono mai amati, nemmeno quando c'era la grande Unione Sovietica si sono amati ucraini e russi, però le radici quelle sono alla fine. Anzi, i russi sarebbero originati dagli ucraini, non il contrario, tanto per essere chiari. Torniamo alla questione tra Russia e Ucraina. Qualcuno dice ma non c'è modo di fare la pace, soprattutto si sta lavorando moltissimo in questo momento il Vaticano, che ha mandato proprio inviati sia a Mosca che a Kiev per tentare, magari non parlando ancora di strategie di pace dal punto di vista istituzionale, ma di strategie di pace dal punto di vista umano. Vale a dire, scambiatevi i prigionieri, della settimana passata uno scambio alla pari di 103 prigionieri dall'una e dall'altra parte, evitate di bombardare situazioni civili, è inutile bombardare le abitazioni, i palazzi, i supermercati. Cosa bombardate quello? Evitate di bombardare quello. Se proprio dovete bombardarlo, il meglio sarebbe fermare le armi, fatelo solo nelle strutture militari. Invece si bombardano soprattutto strutture civili dall'una e dall'altra parte, perché anche l'Ucraina per difendersi va in Russia a bombardare raffinerie,
1: sì,
0: centrali elettriche.
1: Non bombarda, da quello che sappiamo, condomini.
0: Non bombarda condomini, assolutamente. Cosa invece che sta facendo la Russia in Ucraina per aumentare la paura, per aumentare lo scontento della popolazione, sperando magari in una rivolta della popolazione. Ma ormai è talmente ferita la popolazione ucraina che non tornerà indietro. Non tornerà.
1: Ricordami poi di dirti quello che ha fatto Putin oggi, non so se lo sai.
0: Vai.
1: quel famoso decreto.
0: Dillo pure.
1: Oggi Putin ha firmato un decreto, insomma, una legge, che sostanzialmente tutti coloro che non si sono, tutte le aziende grosse, le strutture di telecomunicazioni, petrolifere, dell'energia, tutti questi grandi molossi, che in qualche modo vengono colpiti dai droni e loro non sono stati in grado di difendersi dai droni, senza dire come, ovviamente verranno espropriate dallo Stato.
0: Quando ho fatto la scritta non la conoscevo,
1: ecco, di stasera, guarda, prima di venire via lo guarderà, proprio arrivato. Allora tu pensa che la Russia ti dice tu sei uno che ha una centrale elettrica, no?
0: Sì.
1: Ti bombardano un drone e quindi si interrompe l'attività che è strategica come siti di telecomunicazioni,
0: evidente.
1: Ecco, tu non sei stato in grado di
0: proteggerti,
1: quindi io ti tolgo la tua azienda e la faccio la commissaria e la gestisce lo Stato, e i soldi per gestirla devono venire da proventi di quell'azienda.
0: Io vorrei chiedere cosa ne pensano tutti quelli che anche in Italia diventano putinisti, che hanno difeso Putin a spada tratta da 5 anni a questa parte. Ma quelli sono soggetti, si devono chiamare italiani questi?
1: No.
0: E sovranisti? Perché
1: sai
0: sono,
1: che ci sono,
0: sono sia a destra che a sinistra.
1: Sai che alle frontiere con la Georgia c'è una massa di gente che sta cercando di andare
0: fuggire,
1: via perché hanno paura di questa
0: nuova chiamata alle armi, che ha abbassato ancora l'età e l'ha alzata anche l'età, perché gli mancano militari.
1: Esatto.
0: Secondo me questo è proprio
1: Putin. La cosa che fa riflettere, è andato in televisione il ministro quello che era
0: Medvedev.
1: Quello che era qui in Italia, l'ambasciatore in Italia ha anche fatto lui, quello con Baffetti, insomma, no,
0: Peskov.
1: Peskov, che ha detto,
0: portavoce del Cremlino.
1: Esatto, lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto, beh, comunque i droni ucraini non danneggiano più di tanto, cioè non impattano sulla cosa, però, no, ma motivando questa scelta del presidente di dire comunque che vengono portate via le aziende chi non l'ha saputo difendere. Come ti difendi? Uno deve prendere anche i lanciarazzi.
0: I Patriot, lo so, forse.
1: Cioè, questo non è specificato.
0: Forse la CIA è andata a vendere gli Patriot. Anzi, il problema della CIA è un altro, perché Trump ha praticamente detto in una conferenza stampa fatta oggi che comincia ad essere un po' a corto di munizioni difensive.
1: Trump.
0: E allora dice: noi non possiamo continuare a dare armi ad altri. E anche il cambio di strategia in Iran è dovuto al fatto che noi non possiamo ancora privarci di armi e ammazzeremo l'Iran con l'economia. E infatti sta partendo da questa nuova strategia. Finiamo un attimo con l'Ucraina. La cosa interessante è questo: sarà che scherzo? Perché poi Peskov ha detto: no, è uno spauracchio questa cosa che viene detta dell'idea che noi possiamo attaccare i paesi NATO. Non lo faremo. In Inghilterra stanno modificando le proprie strategie difensive, incorporando in queste anche l'attenzione a cui viene richiamata la popolazione, dicendo senza fuggire, ma piano piano fate scorte di cose importanti, acqua, cibo, fate scorte comunque sia, perché ci potrebbero attaccare non personalmente, non le case, ma tutte le parti appunto nevralgiche, le infrastrutture. Se ti tolgono la corrente, ti tolgono il gas, non dimenticavi che c'è il gas dalla Finlandia all'Inghilterra passa sotto i mari davanti alla Russia, non è che passa molto lontano. Ti tolgono le comunicazioni, la rete, il web, la gente impazzisce, c'è da vedere la gente che si lancia dal ponte,
1: esatto. Senza andare a parare sulle dichiarazioni, Soloviev, come si chiama quello, il conduttore russo, giornalista,
0: Soloviev,
1: che dice tutti qua ipotizzano l'uso delle armi nucleari, quindi figurarsi.
0: Andiamo a vedere un attimo cosa succede invece in Medio Oriente. In Medio Oriente succede questo, che lo riconfermo: Trump ha detto niente più armi contro l'Iran, ovviamente non avendo su questo il consenso di Netanyahu, che vorrebbe continuare a bombardare, la guerra la vorrebbe portare avanti lui. La faremo però economicamente, lo strozzeremo economicamente, lui e tutti i paesi che collaborano con l'Iran e che ci fanno affari con l'Iran. I primi due che hanno detto noi non ci pensiamo nemmeno a non ci collaborare con l'Iran perché prendiamo tanto petrolio da loro, sono la Cina e la Russia. Non San Marino, o sì, Andorra, tanto per essere chiari. Quindi non so anche questa nuova mossa, diciamo, trumpiana a cosa serve. Io temo che il più che altro vada a strozzare l'Occidente, vale a dire noi europei, perché se dovessimo per qualche ragione, per evitare di rompere con gli Stati Uniti, interrompere ogni rapporto commerciale ci possa essere con Teheran, per esempio, per il petrolio, per i famosi prodotti per l'agricoltura, eccetera, noi saremmo costretti a far cosa? Ad andare a comprare ancora più energia sotto forma di petrolio, di gas liquido, eccetera, dagli americani. Già compreremo tante armi dagli americani. Tu sai che ora c'è anche la polemica sul fatto che non si è raggiunto il 5% nessuno in Europa del proprio bilancio in armamenti, perché lui vuole recuperare alla svelta i soldi che l'America ha speso in più degli altri per quanto riguarda la NATO. Noi, l'Italia 40 miliardi, la Germania 50, la Francia 50 o 60, insomma un po' tutti devono dargli queste cifre enormi, secondo lui nessuno gliele darà, a quello che ho capito, però lui farà delle ritorsioni e le può fare sia economiche ma anche militari. E se le fa militari, il rischio appunto che da est arrivi qualche tentativo almeno di sfondare di nuovo, come disse il 22 febbraio del 22, due giorni prima dell'invasione, noi dobbiamo ricrearci attorno a noi una cintura di sicurezza. Tornando all'Iran, lì la situazione ancora è impantanata, perché Hormuz passano solo le navi che decidono insieme, iraniani e l'Oman. In questo caso stanno passando solo le navi irachene, solo quelle passano, che però sono poca cosa rispetto alle centinaia di navi che transitavano regolarmente in quello stretto. La situazione sta diventando pesante anche per i riflessi che ha nell'economia di tutto il mondo. vediamo cosa avviene sull'energia, non riusciamo ad abbassare i prezzi dei carburanti in tutta Europa, ma non solo in tutta Europa, anche altrove, anche perché quando dovesse iniziare a scarseggiare questo petrolio si alzeranno i prezzi inevitabilmente. Gli economisti ormai parlano che per il gasolio sarà difficile restare sotto i 3 euro se andiamo avanti di questo passo per molti mesi, senza far ripartire le importazioni importanti da parte di quella regione del mondo. Stiamo consumando delle riserve strategiche, non possiamo scendere più sotto di tanto, perché ad un certo punto, se dovessero mancare, tu non mandi avanti la produzione di energia elettrica, non mandi avanti i mezzi di sicurezza, non mandi avanti nulla. E allora c'è già pronto qualcuno che dice: beh, questo è il momento per ricomprare il petrolio dalla Russia. Si congiungono le cose,
1: sì, ho capito,
0: in modo impressionante. E il problema è anche per quanto riguarda l'approvvigionamento, per esempio, nostro come Italia, da paesi del Maghreb, Libia, Tunisia, Algeria e un po' meno il Marocco, che sono nostri fornitori importanti sia di gas che di petrolio. Ma anche lì sappiamo, per esempio, che l'Algeria è filorussa. Non è che è molto contenta, è contenta di venderci perché gli portiamo i soldi, tanti soldi gli diamo per questo gas e per questo petrolio. Durerà? Non lo so. Si stanno cambiando un po' tutti i rapporti e gli equilibri nel mondo in questo momento. E che cosa li possa raddrizzare in questo momento, francamente, non lo vedo, ti dico la verità. Come siamo messi con i tempi?
1: Siamo a 23, quindi 2-3 minuti e poi dobbiamo
0: due o tre chiedere. Minuti. Dunque,
1: esatto.
0: Sempre in un quadro nazionale di queste cose estere, è stato fatto un conteggio che ci sono 757 militari statunitensi che sono rimasti feriti nella guerra contro l'Iran. Cioè, quindi sembrava che tutto quanto avvenisse via cielo, senza problemi, eccetera. Ma quando l'Iran rispondeva e colpiva le basi americane in Kuwait, in Arabia Saudita, in quei paesi là, in Siria, ti ricordi, no? In Iraq e quant'altro, 757 militari sono rimasti feriti e 18 sono stati quelli che sono tornati a casa dentro una bara. 18 morti americani. Stiamo dicendo appunto di questo allarme che può venire dalla Russia per quanto riguarda alcuni paesi che aiutano Kiev, no? Le minacce più o meno prima date e poi tornate indietro. Ma le minacce sono arrivate anche dall'Iran, che ha detto: noi possiamo arrivare dove vogliamo con i nostri missili. Il generale Camporini, che è uno dei massimi esperti, è stato comandante, capo di Stato Maggiore della Difesa e dell'Aeronautica, insomma uno che partecipa molto anche alle analisi con i suoi istituti di quello che può avvenire o può non avvenire, ha detto: beh, loro hanno armi che possono arrivare a 3.000 chilometri, però diciamo sono armi che, pur avendo buone capacità di volo, sono facilmente intercettabili se il Mar Mediterraneo viene sorvegliato come si deve, per esempio dalle navi americane che sono ormai stanziali sul posto, ma anche da alcune navi nostre. Ecco, in Italia è difficile che arrivi un missile di quel tipo, secondo Camporini, però potrebbe arrivare in Grecia, a Cipro, in Romania e in Bulgaria. Questa è un po' la situazione. Speriamo che tutto questo qui in qualche modo cambi, francamente.
1: Ne avremmo bisogno. Senti, ci interrompiamo?
0: Sì. Okay. Così riprendo anche fiato.
1: Se vuoi un minuto ti dico io quello che ho visto sulla stampa.
0: Stampa.
1: Tanto per dirti che cosa abbiamo visto. Abbiamo visto un po' di cose sostanzialmente, rimettendo i quotidiani. Guarda, parto dai francesi per un motivo molto semplice, che a parte la parte politica, sai che si pensa alle Pen Mélenchon, questo Mélenchon che della sinistra non lo voleva nessuno, ma in realtà c'ha un seguito. Quindi, ma la sinistra non ha fatto tabula rasa, insomma, e si pensa le Pen e Mélenchon possono essere questi i due quasi del duello finale, boh, vedremo. Ma una cosa che invece
0: mamma mia,
1: ne abbiamo parlato l'altra settimana
0: di qua e di là da piangere,
1: ecco, questo tentativo della Francia di ostacolare i social, sai, di vietare i social sotto i 15 anni, che è stata cassata dalla dalla giustizia, però stai dicendo non va bene, ma pensa una, cioè rientra a scuola e tu pensa, questo c'è il giornale Corse Maten, corse, che il, però avranno il divieto di portare dentro i cellulari, sai che insomma sì, è a scuola, e quindi che sarà proprio un esperimento francese fatto proprio l'interdizione, cioè il divieto di questa cosa, che però non è visto da tutti bene. Qui fanno vedere una ragazza che telefona dietro le sbarre, dove si vedi c'è un simbolo del telefono portatile interdito, bloccati, no? Vabbè, c'è i favorevoli e i contrari.
0: Sai, la foto in quel modo si fa anche creandole.
1: Ah, sì, ma per dire che comunque in Francia non tutti sono d'accordo a questa cosa, però insomma, anche perché dicono che limita la, le solite cose, si limita la libertà personale, cioè, capito? Cioè, se tu porti, impedisci di portare un cellulare a scuola che durante la lezione ti mette a fare WhatsApp, i social, cioè le cose, e glielo vieti, vieti la libertà personale di uno studente, no? Insomma, te lo dico con ironia, ovviamente, no? Perché questo è. Invece, sulle.
0: Sempre su questo argomento dei minorenni, questa multa che, anzi, questo accordo che ha fatto Meta con gli Stati Uniti, per ora riguarda solo gli Stati Uniti.
1: Sì, sì.
0: Che
1: sì,
0: ne pensi?
1: Penso che a un certo punto hanno detto, guarda, paghiamo 17,1 bilioni, quindi miliardi di dollari, perché in effetti è vero che condizionavamo la gente, però ce l'hanno l'obbligo di avere ai ragazzi 2 ore al massimo di social al giorno, non più like, perché mettendo i like li stimolano a fare cose, e poi la notte assolutamente non potranno.
0: Però hai visto che questi 17 miliardi
1: dovranno
0: ne pagheranno una parte adesso, ma non tutti, perché hanno detto ci sta bene pagarli, però ci devono entrare dentro anche TikTok e YouTube, allora, perché altrimenti quelli che perdiamo noi li prendono loro, dove potranno fare quello che vogliono.
1: Infatti lui all'inizio, cioè, loro all'inizio daranno 516 milioni.
0: Capito? Quindi alla fine vedi a volte l'informazione, no? 17 miliardi, insomma, comincia a essere una bella multa, no? E speriamo che allora una cosa del genere in qualche modo possa essere trasportata anche in Europa, per esempio. Io non la vedrei male,
1: ma
0: una limitazione.
1: Ma te lo immagini, Trump?
0: Ora so che
1: fuoco.
0: Esco fuori qualcuno.
1: No,
0: prende la
1: ma
0: schiaffi,
1: Trump prendi fuoco perché hai visto, no? Ma se matto gli tocchi. Ti ricordi che Trump ce l'aveva con chi? Basta attaccare le multe alle major, alle grandi, alle big tech americane.
0: Questi soldi li prende lui ora.
1: Vabbè, tanto non avesse preso nel via. Poi chiudo con la Spagna. La Spagna, il problema di Ceuta è abbastanza grossino, insomma. Ora ne parlano meno i giornali spagnoli perché sono tutti indirizzati a parlare di quello che è successo in
0: Nepal,
1: sì, in Tibet, quindi questo. Però ABC, vedi, intanto fa vedere ancora la situazione sulla Spagna, dove la gente, vedi, addirittura c'è chi taglia i capelli ai ragazzi rimasti lì, e c'è da dire che se tu vai a vedere alcuni filmati che trovi sul YouTube, trovi persone esasperate in quella enclave, sai che è un'exclave, dice le donne non possono uscire di casa, hanno paura a uscire di casa, questi sono veramente accusano tantissimo Sanchez, che ha dovuto tornare indietro sull'immigrazione in questo senso, perché prima di tutto l'accusano di essere andato in vacanza in un momento dove onestamente era fuori luogo, ed averla abbandonati questa cosa, quindi gli danno veramente forti attacchi Sanchez, tant'è che ora ha dovuto mettere delle regole molto restrittive nei confronti specialmente di quello che fare con queste persone, e questo purtroppo, ma è perché capisci che lì è un extrave, è lontano dalla Spagna, è Spagna, ma non è
0: oltre lo stretto di Gibilterra,
1: esatto, però
0: che poi si chiama stretto, ma non è proprio stretto.
1: Vabbè, questo è un po' quello che ho visto, non trovo. Ah, l'ultima cosa, l'ICE mi sembra nell'ultima 2 settimane ha arrestato 50.000 persone, ho cercato di 50.000, non ho trovato traccia, l'ho trovato andando in giro chissà dove, ma mi ricordo che dico ma come hanno fatto, no? Dico, tutte queste, e non se ne parla, anche sui giornali americani non trovi traccia di niente, la parola ICE è scomparsa.
0: E dove l'hai vista questa notizia?
1: L'ho vista andando a curiosare su YouTube, ovviamente, attraverso dei YouTuber americani, capito, che sono abbastanza,
0: ma sono notizie verificabili?
1: Sono notizie verificate,
0: non essere più niente sui giornali,
1: non si trova. Infatti la cosa che ti volevo dire
0: è che i giornali ci sono favorevoli e contrari,
1: esatto, però
0: quindi
1: non avere nessuna idea di questo mi sembra cosa. E però un altro spunto l'ha dato l'altra sera Sky TG24, capito? Però sono quelle notizie che ci fai caso lì per lì, no? Poi magari magari vai a vederle, scelgo e non le trovi. Ti ricordi, è successa un'altra volta, mi ricordo su che era, che poi non si trovava queste cose. Io non, quindi diciamo che era comunque dell'AIS, non se ne parla, ma l'AIS sta facendo sempre gli affari suoi là, insomma. Tutto qua. Va bene?
0: Pausa.
1: Che si fa?
0: Pausa.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai?
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17 e 16 minuti. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
1: E quando mi hai detto pausa, io non ho messo la pausa.
0: Ah, hai messo il...
1: No, è venuto l'orario, perché devi sapere che qui...
0: Se vuoi recuperare, recupera, siamo in tempo.
1: No, ci mancherebbe. Buona la prima, noi diciamo sempre così, buona la prima. Benissimo. Senti, dove andiamo? In Italia che
0: avviciniamoci all'Italia, dunque.
1: Di che si parla in Italia? Che si parla?
0: Io parlerei...
1: Gasolio, quanto costa? No.
0: Questo ne possiamo anche parlare. Ora, fino al 5 fino settembre al 5... rimane come ora.
1: Ma come funziona in base a... cioè, alle categorie più deboli?
0: Ma
1: magari...
0: sembra che questa cosa sia impossibile.
1: Come fai a farla?
0: Stavano pensando a una card secondo il reddito, però ma tu pensa al rischio di truffe. Ma tu pensa in un paese come il nostro, il rischio
1: com'era
0: di truffe.
1: Aspetta, dov'è che ho trovato il regalino di
0: No, ma sono cose che
1: 174 miliardi di regalo del super bonus, sì, no, una cosa del genere. No, truffe in Italia purtroppo, ma non solo in Italia, dai, da tutte le parti.
0: Quando ho sentito dire questa cosa, ma te lo immagini? Io so che tu sei uno che magari ha la possibilità, che consumi poco, magari sei in quel modo anche perché non hai soldi per andare avanti. Ascolta, mi dai la tua card, risparmierei 300 euro, si fa mezzo, 150 li do, 150 li tengo per me, vado a fare 2 pieni, perché poi sarebbe così. Esatto. Quindi non lo so come faranno, in qualche modo faranno, però così diventa veramente pesante. Ma onestamente, o lì mettono le mani sulle accise come era stato promesso,
1: però ha detto che vengono chiesti gli anticipi sulle tasse ai
0: solo Eni e Agip adesso,
1: perché
0: solo Eni e Enel adesso e basta.
1: Ma secondo te lo potrebbe fare un governo? Lo potrebbe fare?
0: Il governo lo può fare tranquillamente.
1: Come
0: mette una tassa, mette una tassa nuova, la specifica, la motiva.
1: Cioè, potrebbe imporre alle 7 sorelle questa cosa. Io le chiamo 7 sorelle perché una volta erano le 7 sorelle, sì, no? Che non erano sette sorelle. Sì, no, le grandi compagnie.
0: Le grandi compagnie petrolifere, sì.
1: Esatto.
0: Potrebbe, senz'altro, ci mancherebbe altro.
1: Tu dici che lo potrebbe fare?
0: Ma tu pensa, allora, ma nella Costituzione italiana c'è scritto che le tasse devono essere progressive. Non lo sono progressive, lo sono parzialmente progressive, quindi basterebbe applicare quello, avresti già fatto. Solo che non viene fatto perché ci sono molti che non vogliono, insomma, ecco. Al di là di questo, in questo momento lo faranno solo Enel ed Eni perché sono partecipate dello Stato. Lì è il governo che può decidere, con le mie faccio così. Come ha fatto quel sindaco in quel paesino veneto? Tu sai di quel sindaco cosa ha fatto, no? Villa Franca si chiama.
1: Scusa, eccolo qua. Stati Uniti, l'AIS ha arrestato 50.000 persone a luglio. Guarda, fonte TGcom24.
0: TGcom24 dove l'ha presa sta notizia?
1: Guarda, il numero
0: la può aver
1: di
0: presa
1: luglio...
0: come te.
1: No, il numero di luglio rappresenta un aumento del 15% rispetto. E ora mi sono ricordato, no? Vedi?
0: Sì, sì.
1: Guarda, cioè, l'AIS è stato 50 a luglio, è record nel secondo mandato di Trump. Io ti dico la fonte, sì, che l'ho vista, no, io. Vedi che l'avevo vista io da qualche parte, insomma.
0: Ma io non dubitavo che l'avessi vista.
1: No, ma è bene dirle, no, ste cose. Vediamo se troviamo anche la fonte.
0: Ascolta,
1: mentre parlo anche tu, così almeno.
0: Fermati un attimo. È bene dirle. Però il fatto che nessun giornale americano, che sarebbero più interessati di noi all'AIS, no? Credo, almeno spero, né di destra, né di sinistra, né di centro, né pro Trump, né contro Trump, ne faccia cenno, è strano.
1: Allora, i dati governativi sono stati forniti dall'AIS al Deportation Data Project dell'Università della California, Berkeley, analizzati dall'Associated Press.
0: Già. Cominciamo ad avere un briciolo di notizie.
1: Un briciolo di notizie.
0: È l'AIS che ha comunicato quanti ne ha arrestati.
1: Esatto. È analizzati dall'Associated Press, quindi l'associazione della stampa, no?
0: L'Associated Press è un'agenzia, è come se fosse l'ANSA.
1: Perché non voglio dire cose.
0: Però i dati li ha dati l'AIS. Attenzione bene. È un po' come quando c'è una manifestazione, no? Secondo il sindacato erano 1 milione, secondo la questura erano 100.000.
1: A giugno 43.021 arresti a giugno. E quasi 50.000.
0: Ma loro ne hanno alcuni milioni, Giuseppe.
1: Ma è roba
0: di clandestini.
1: Ho capito, ma questo
0: di clandestini in America ne hanno alcuni milioni.
1: Allora che aveva ragione Trump, insomma, cioè, fammi capire.
0: Dipende dalle modalità con cui agisce, come tutte le
1: cose. News, guarda, guarda, anche ora ci sono varie fonti, anche le news, guarda.
0: Sì, ma la fonte principale
1: è quella lì,
0: è quella dell'AIS. Senz'altro lo farà con gli nomi e cognomi accanto, ci mancherebbe altro.
1: No, ecco,
0: se li arresta.
1: È semplicemente quello, perché mi girava, no? Non voglio dire cose che l'abbiamo trovata la fonte.
0: Ma io non dubito che te l'avessi sentito.
1: Ma è bene dirle, è bene dirle. Vai, continua pure, Ivo, scusa, ho interrotto.
0: Oh, no, quindi sul discorso del gasolio, ce lo siamo già detti, insomma. Cioè, qui c'è un problema che sta diventando complicato per il paese. Oh, non ti dimenticare che l'Istat ha visto 3,9% d'aumento in un anno, in questo momento. Quasi tutto derivante dalla maggiore spesa energetica, capito? Non è un aumento che arriva perché, che ne so io, va di moda il pantalone corto, tutti a comprare pantaloni corti, aumentano i prezzi. No, il problema è che siccome di energia si vive tutti, lo vivi in casa, lo vivi in una fabbrica, lo vivi camminando con la macchina, con il treno, con tutto quanto, sta aumentando tutto per colpa dell'aumento dei costi dell'energia in modo sproporzionato. C'è stata la settimana scorsa una mezza polemica. C'è, attenzione, le associazioni che guidano le ambulanze del 118 a causa dell'aumento del gasolio sono in difficoltà.
1: Ma c'erano in difficoltà prima.
0: Indubbiamente in 3 mesi la misericordia d'Arezzo ha speso 2.000 euro in più, ne spendeva 4.000, ne ha spesi 6.000. Cioè, ma che saranno 2.000 euro? Sono 2.000 euro. La misericordia non è che abbia capitali enormi, vive di molto spesso di donazioni, di queste cose qua, e di piccole attività che svolge. Riceve dalla Regione Toscana un rimborso per il servizio con le ambulanze.
1: Regione Toscana?
0: Sì.
1: Mi parli della Regione Toscana?
0: No, parlavo della benzina.
1: No, dopo mi ci ritorni a Gianni.
0: Torniamo alla benzina, alla Regione Toscana, vai.
1: Allora, la notizia. La notizia è quella di questa banca Monte dei Paschi di Siena, cui gli vogliono togliere il Siena.
0: Sì.
1: L'amministratore Levaglio ha fatto questo mega proposta per due banche per arrivare a 70 miliardi, se sbaglio, per evitare che Intesa faccia questa
0: faccia rapicata. Faccia il contrario, se la mangi.
1: Adesso c'è il problema che, tu lo sai, insomma, Monte dei Paschi di Siena, insomma, è sempre stato un po' vicino a un'area politica, no? Il paradosso che la quota del governo ha detto subito, il governo ha detto no, noi la quota non la cediamo. Ha spiazzato chi? Ha spiazzato gli amici dell'Unipol, che tengono tante queste cose, guarda caso, che vengono dal primo socio, sono le cooperative romagnole, che vedrebbero invece bene questa cosa con Intesa. Ma chi è che contro Gianni? Gianni ha detto non passa lo straniero, e quindi qui automaticamente Gianni è con la Meloni. Quindi esiste un PD che sta con la Meloni e un PD che vorrebbe. La lettura la puoi dare anche così.
0: Il PD non lo vedo né di qua né di là. Come perché no? Le cooperative ormai sono
1: esiste
0: una
1: il PD.
0: Esiste?
1: Esiste, sì.
0: Strano. Arezzo non me ne sono accorto, però.
1: No, come no?
0: Ad Arezzo ormai non c'è più il PD.
1: È vero, amici, ma insomma, domattina c'è il vice sindaco Camurrini qua, amici del PD, dopo dovete fargli un po' di, insomma, contestazione. No?
0: Come se gli voglio fare gli applausi?
1: Come sarebbe, insomma, devono fare il suo lavoro, l'opposizione.
0: Ma chi è l'opposizione?
1: Il PD. Poi c'è AVS, poi c'è 5 Stelle, poi c'è chi c'è?
0: Donati?
1: La lista c'è il Garezzo. E poi chi c'è? Non ne dimentichiamo nessuno.
0: Poponcini è.
1: Ah, futuro. Poponcini. Però si può dire Poponcini o si dice Futuro Nazionale?
0: Poponcini perché è il consigliere perché comunale non c'era che futuro. Però è lì come Futuro Nazionale.
1: Ma non c'era il Futuro Nazionale nella lista, è diventato dopo.
0: È nel gruppo misto.
1: Comunque, al di là di questo, scusa, ti ho interrotto.
0: No, no, niente.
1: Dicevo, che si fa con questo PD? Insomma, che si danno via il Monte dei Paschi, però togliono posso, Siena. Io da retino non sono contento, te lo dico subito.
0: Facciano come vogliono.
1: No, deve rimanere di Siena.
0: Io non c'ho neanche una quota del Monte dei Paschi, quindi facciano quello che gli pare.
1: No, vabbè, era curioso questa la lettura che avevo fatto con queste due anime, a parte tutto, a parte scherzi, del PD, che comunque riguardano uno dei grossi... Che,
0: faccio presente una cosa, che Ancajani, che avvenga la fusione in un modo o nell'altro, gli importerebbe poco e niente. Lui difende la senesità perché a Siena ci sono 5.000 dipendenti del Monte dei Paschi. E tu sai che se per caso la testa della banca passa da Siena a Milano, quei 5.000 quando vanno in pensione non li riassumono.
1: Io da retino mi oppongo.
0: Hai capito?
1: Subito. Senti, ma visto che siamo in regione, come è andata a finire la storia di Giovanni Grasso? Insomma, ho visto, ora devono fare una riunione, sti medici sono arrabbiati, tutti gli ordini medici sono, no, arrabbiati ora per modo di dire, dicono che non, insomma, di rivedere questa scelta.
0: Gianni ha fatto un'intervista e ha spiegato come stanno le cose, né più né meno.
1: Ma devono fare anche, li deve incontrare, li deve incontrare questa settimana.
0: Li deve. Sul deve bisogna stare attenti perché...
1: No, è doveroso per un presidente, una regione,
0: anche per un sindaco, anche per un sindaco è doveroso incontrare chi chiede un incontro?
1: Ma io penso di sì.
0: Come mai Comanducci ha detto che non li incontra vigili?
1: Come non li incontra vigili?
0: No, ha detto, noi stiamo riorganizzando la polizia locale.
1: Ora però, ora, scusa, io va bene tutto, ma che quando arriva il Saracino, non è la prima volta.
0: Fermati, non confondere il cavolo... con la merenda, fermati un attimo.
1: Io mi sono fermo, più fermo di così.
0: Ma credo. Lascia stare il Saracino. I sindacati hanno indetto una protesta perché dicono ci manca le divise, i caschi,
1: non lo so,
0: le giubbotti,
1: una sigla sindacale mi sembra però, non tutti.
0: Una vuol fare lo sciopero, una vuol fare l'assemblea.
1: Sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Insieme bloccherebbero buona parte del corpo della polizia municipale. Però loro hanno detto, siccome questa cosa l'hanno detta 15 giorni fa, quasi un mese fa, hanno detto noi però vogliamo incontrare il sindaco per parlarne. Sembrava che l'incontro fosse possibile. Ieri mattina Comanducci ha fatto una comunicazione via internet, perché tra l'altro credo che in comune non esista nemmeno l'ufficio stampa a questo momento.
1: Marco Caneschi c'era.
0: Marco Caneschi è un dipendente del comune che fa.
1: È un giornalista, non faceva quello.
0: È un giornalista, ma non so se è proprio inquadrato nell'ufficio stampa. Non lo so questo. No. Però lui c'è, però non mi sembra, non vedo comunicati stampa tradizionali da parte, vedo che direttamente gli amministratori parlano mettendosi davanti a una telecamera.
1: Ho capito. I tempi cambiano, Ivo.
0: Ma ci mancherebbe altro. Cambiano i tempi, ma infatti, come Gianni tu dici, doverosamente incontra i medici che hanno avuto delle perplessità su quella nomina. La polizia locale con i sindacati vuole incontrare il sindaco. Il sindaco ha detto: non mi sembra opportuno in questo momento, perché il 6 c'è la giostra, io voglio che vada tutto bene, ringrazio già ora la polizia, carabinieri che copriranno eccetera, una cosa eccetera, e siccome stiamo riorganizzando con il comandante Menguzzo tutta la polizia locale, ci rivedremo quando è pronto il progetto. Non mi sembra una cosa,
1: ma neanche a me sembra una cosa che invece si faccia per il Saracino una cosa del genere. E io la penso così, perché non è la prima volta.
0: E non li incontri nemmeno.
1: Non è la prima volta. Tra l'altro,
0: ma
1: comandante...
0: Ma non li incontri nemmeno. Aspetta. Per dirgli con questa cosa che hai detto tu.
1: Aspetta.
0: Cambiate giorno, fatelo il giorno dopo.
1: Aspetta. Allora, il perché non l'abbia incontrati, secondo me, il primo cittadino li deve incontrare. A parte questo.
0: E questo, diciamo.
1: Però anche loro, non è una... Scusate se lo dico in maniera... Sì. Io non riesco a dire le cose che non penso.
0: Ma
1: è un po' una provocazione fanno per Saracino. Dai, su. E se no ci prendiamo un giro. Allora, non è la prima volta. C'è stato un'altra volta anche prima. Sempre per Saracino facciamo sciopero. C'è sciopero o assemblea. Per carità, diritti legittimi, tutto quello che vuoi.
0: Sì.
1: Però a un certo punto Menguzzo, comandante Menguzzo, è arrivato ormai, quanti sono? Tre mesi. Non conosco i tempi per poter cercare di riorganizzare, perché lui avrà trovato delle criticità di prima, se anche prima facevano questo sciopero,
0: penso.
1: No? O questa assemblea.
0: Penso.
1: Penso. Quindi io non lo so i tempi che ci vogliono, i tempi logistici, poi si è insediata la giunta, poi... Non lo so, né noi siamo a conoscenza, però ritornare alla stessa maniera con comandante nuovo, amministrazione nuova, io la trovo un altro modo, per me è una provocazione, poi legittima, per carità.
0: E tu non l'avresti incontrati?
1: Allora, io non sono sindaco, ma io se fossi stato il sindaco sicuramente, anzi, ci sarei proprio andato nel mezzo, perché io non ho grossi, io sempre,
0: guarda che io
1: quando potevo o dovevo, io ho sempre affrontato le cose in prima persona, su questo la storia lo racconta, quindi sì. Però io non sono il sindaco, e il sindaco avrà le sue ragioni, conosciamo l'ex assessore Comanducci, oggi sindaco, la persona che è, quindi se evidentemente ha deciso di fare in questa maniera, evidentemente ci sono delle cose che noi non conosciamo, o ha elaborato un modo, cioè avrà avuto il suo perché, io non posso darti una spiegazione, io l'avrei fatto.
0: Sì. Per me è un errore non incontrare chi ti chiede di essere incontrato. Siccome questo qui non è il cittadino che sta a Stoppe d'Arca che gli vuol parlare del marciapiede.
1: Ma fammi capire.
0: È un'organizzazione sindacale dei tuoi 100 vigili che ti chiede di incontrarti, almeno per dirgli.
1: Ma prima di avere indietro lo sciopero e l'assemblea o dopo? Prima o dopo? Eh no.
0: Che vuol dire questo?
1: Vuol dire, tu mi hai chiesto di incontrarmi, io ti ho detto no, se ne parla dopo, e tu fai sciopero, è una cosa. Tu fai sciopero, chiedi di incontrarmi, e allora decido io quando incontrarti. Scusa, perché la decisione l'ha già presa.
0: Allora ti sembra, era doveroso che Gianni incontrasse medici?
1: L'incontra
0: perché Gianni è un politico, e così si fa. Quando un'organizzazione ti chiede un incontro, si fa l'incontro.
1: Sì,
0: al limite gli sputi in faccia l'incontro.
1: Sì,
0: non so se mi spiego,
1: ma io
0: capito?
1: Ti ho chiesto se questa sigla sindacale ha indetto prima lo sciopero e poi ha chiesto il cosa.
0: Allora,
1: per me fa una grande differenza.
0: Lo stato d'agitazione della polizia locale è permanente, perché è una vita che ci ha dato.
1: Ma ha chiesto l'incontro al comandante?
0: L'ha chiesto contemporaneamente nel proclamare lo sciopero. Proclamare lo sciopero, siamo disponibili all'incontro.
1: Prima ci parli, mi chiedi un incontro, se non si trova la quadra, farai lo sciopero.
0: E
1: te prima fai lo sciopero, poi dici
0: allora la pensi così. E va bene, pazienza.
1: Vabbè, io penso,
0: pazienza.
1: È diritto lecito.
0: Pazienza, non c'è niente da fare.
1: È diritto lecito, io lo vedo in questo momento con un'amministrazione nuova, un comandante nuovo, io lo vedo sbagliato, però avranno fatto i loro passi.
0: Il signor Alessandro Ghinelli, che è stato sindaco per 10 anni, è stato criticato a bestia per gli ultimi 5 anni, anche da quelli che sono ora al governo, va bene? Quasi tutti questi, almeno fare tutti, hanno detto discontinuità, perché era uno chiuso, non parlava con nessuno, non faceva gli incontri, non c'era mai. E fanno la stessa cosa ora?
1: Scusa, io.
0: Scusa, fermati. Fanno la stessa cosa.
1: Io mi fermo, cavolo, ma ti posso ribattere.
0: Io un cambiamento lo volevo vedere in
1: questo.
0: E allora,
1: anche la sigla sindacale un cambiamento si doveva vedere. Perché se tu vieni con già detto che fai sciopero e la cosa, tu vieni già in un modo diverso, perché vieni lì come una sorta
0: falso
1: di dire,
0: mestiere.
1: Ma come falso mestiere?
0: Falso mestiere.
1: Prima chiedi l'incontro,
0: vendi
1: delle tue
0: quello
1: cose,
0: che non ha ottenuto
1: poi,
0: per anni.
1: Va bene, ma gliel'hai chieste prima?
0: Ma gliel'ha chiesto in quel momento. Dice
1: prima fai sciopero, gli dici faccio sciopero e poi gliele chiedi?
0: Vabbè, andate avanti così.
1: Ma no,
0: andate avanti
1: Ivo,
0: così.
1: Ivo,
0: è un errore. Ascolta, allora parliamo di un'altra cosa.
1: Vabbè.
0: Andiamo subito sul nodo, se no mi fai subito scaldare.
1: I
0: platani di via Sansovino, ok? C'è il video, se lo vuoi mettere intanto ci parlo
1: però
0: sopra.
1: Non, ecco, parlaci te.
0: Ci parlo
1: non
0: sopra io, ma
1: sì,
0: come no?
1: Non c'è il video, c'è il video ma non ci sono stato io.
0: Ma come no? Vai, mettilo. Allora, ti racconto questa storia.
1: Intanto metto il video,
0: sì.
1: Guardalo.
0: Allora, tu sai che per fare i lavori in una certa strada devo mettere prima la segnaletica dicendo togliete le macchine perché il giorno tale qui serve tutto libero, lavoro, scritto a mano tra l'altro, pociatura.
1: C'è un avviso, tu dici.
0: Hanno messo il divieto di sosta perché dovevano togliere le auto che erano sotto la strada, sotto le piante, per poterle ripulire, non potare. Ci hanno scritto potatura platani su quel cartello. Cosa può pensare un cittadino che vengono qui e potano tutto? In realtà hanno fatto una cosa fatta bene perché hanno pulito i tronchi bassi.
1: Infatti l'ha detto anche Angelino che è andato a fare questo servizio.
0: Che ti sta dicendo? Ma è una cosa che, scusa, quando abbiamo parlato del buio all'ospedale, quante volte ti ho detto basterebbe ripulirsi dalla parte
1: sotto,
0: bassa
1: da
0: delle
1: sotto,
0: piante.
1: Sì, esatto.
0: Te l'ho detto io, perché ripulire le piante basse non è solo una cosa fatta bene, è un obbligo di legge, perché il codice della strada dice che sotto 2,20 m non ci dovrebbe essere niente su un marciapiede su una strada.
1: Ora io questo non lo so.
0: Compreso i cartelli stradali. Sai che ci saranno 1000 cartelli stradali non in regola anche nel comune d'Arezzo, come in tutta Italia.
1: Addirittura.
0: Perché il cartello stradale non può essere più basso di 2,20 m. C'è la gente che è alta 2 metri, ci batte il capo. È chiaro? Allora, stessa cosa lì. Hanno fatto questo lavoro, guarda che bellezza.
1: Beh,
0: hanno dato aria, esatto. Hanno dato spazio e è fatta bene. Però tutto questo nasce da cosa? Perché due giorni prima di mettere quel cartello potatura platani non hanno fatto un comunicato di 10 righe? Righe in cui dicevano: attenzione, il giorno lunedì 24 di agosto, 25, non so quando era,
1: sì,
0: non mettete le macchine lì, c'è il divieto di sosta perché dobbiamo fare la ripulitura bassa dei tronchi. Giustamente qualcuno ha detto: ma come? Se fate la potatura alta delle piante, le tagliate, che non si può fare d'estate, così dice la regione Toscana. E sono andato a protestare. Ora anche lì dipende come ha protestato. Qualcuno ha detto: hanno bloccato i lavori. Non credo che siano andati lì con le mazze in mano.
1: Sentiremo domattina il vice sindaco Abusini, esatto, che verrà qui.
0: Però allora, quando viene qui gli dice: ma perché prima di fare questo lavoro non l'avete comunicato con 10 righe di comunicato stampa? 10 righe bastavano per dire: non poteremo, non taglieremo le piante, semplicemente ripuliremo la parte bassa, perché chi passa a piedi ci batte il viso, chi parcheggia c'ha i rami che gli battono sul parabrezza della macchina, c'è un problema di sicurezza e di luminosità e di apertura. Quindi hanno fatto bene a farlo. Gestite la comunicazione con i piedi,
1: certo,
0: con i piedi, punto. Come io vedo gestito con i piedi il rapporto con un sindacato di polizia che fa lo sciopero.
1: Come io vedo gestito con i piedi alcuni cittadini che allora chiamano i vigili del fuoco onnipresenti, gli devo fare tanti applausi perché cadono le fronde dell'alberi. Allora chi hanno avvisato qui per fare sto lavoro? Nessuno. L'hanno chiamati per andare su un suolo pubblico a togliere le cose delle... Guarda, questi, ti faccio vedere le foto di stasera, sì, qui qua giù nella via. Dico: ma chi va chiamato? Sai, hanno chiamato i cittadini perché c'era le macchine sotto, e dico: perché siete dovuti intervenire voi? Perché questa è un'area pubblica. Sì, ma allora interverrà il comune.
0: Se c'è un pericolo, non
1: se c'è un pericolo sono intervenuto. Lo vedi, allora chi hanno avvisato loro? Allora,
0: loro chi?
1: I cittadini che hanno protestato e i vigili sono subito andati.
0: Ma i cittadini sono mica niente pubblico.
1: Ah, ecco, va bene. No, allora,
0: caro, loro hanno l'obbligo di avvisare, okay, quando fanno le cose.
1: Tu lo sai, sei uno di quelli che avvisa, quindi figurati.
0: Ma stiamo scherzando.
1: Allora, quello che dici te sulla comunicazione,
0: sì,
1: preventiva,
0: sì,
1: io non lo so che regole ci sono, hanno sbagliato, lo chiederò domani mattina.
0: Hanno
1: perché
0: fatto.
1: Non ti posso rispondere.
0: Allora gli
1: può
0: dire a Gianfrancesco Morrini: opinione del Brocchi, il lavoro fatto bene ci voleva, la comunicazione è mancata, non me la può fare il giorno dopo. Il giorno dopo l'ha fatta la comunicazione
1: su social, Morrini, dicendo che erano venuti lì a protestare.
0: Fa sui social, lo può mettere in manifesto al muro, non mi interessa, ma il cittadino lo deve sapere prima perché chiudete la strada.
1: Chiedo, quindi il punto è che non è stato avvisato nessuno.
0: Sono andato a protestare. Se c'era stato prima quello che facevano, non protestava nessuno.
1: Anche perché il Gamurrini era famoso, lo chiamavano l'assessore motosega.
0: Esatto. Cioè, quello sono preoccupato.
1: Qualcuno
0: è preoccupato per quello. Dice: chissà che fa.
1: Ti posso dire questo: sulla vicenda del semaforo qui di via Chiarini,
0: sì, me l'hai detto.
1: È che la gente si ferma all'ombra del pino. Lui, la prima cosa che mi disse: io il pino non lo taglio. Ha fatto mettere il cartello, insomma.
0: Ma giusto. Quindi se lui vuol venire a pulire le piante in via Nenni, glielo dico io quali sono le piante da andare a pulire.
1: Pulite.
0: Una sera facciamoci un servizio.
1: Ci se vai e te la prossima.
0: Anche domani
1: volta.
0: Sera dai, se vuoi.
1: Allora, ci va a fare per la prossima settimana, si fa il servizio in via Nenni,
0: sì,
1: notturno.
0: Prima che arrivi lui che le pulisce. Mette il cartello.
1: Ma
0: lo dica prima.
1: Secondo me lui ci guarda però,
0: No, faccia come crede, ci guarda, lo saluto.
1: No, ci guarda nel senso che insomma gli segnaliamo le cose, no?
0: Ma è anche un nostro dovere. È un nostro dovere,
1: ma io non li metto cartelli
0: perché noi siamo al servizio del pubblico, capito?
1: No, non mi convinci di quel discorso prima, non ce la fai.
0: Però tu sei partito da dire: è doveroso che Gianni incontri i medici, e io ti ho detto: sarebbe doveroso che il sindaco
1: io ti ho detto che l'avrei fatto,
0: allora
1: però se uno mi viene lì
0: come me.
1: No, se uno viene lì subito col coltello in mano subito a dire: oh, io ci ho fatto sciopero, ora mi ascolti, io ti dico: ah, ti ascolto dopo, prima fa sciopero, no? Insomma, voglio dire. Vabbè. Senti, c'è un altro
0: abbiamo
1: filmatino.
0: Un'opinione sull'informazione troppo diversa. L'informazione al servizio dei cittadini.
1: L'informazione
0: porca miseria. E va data preventiva, sempre.
1: Ma sei stato tu che hai detto che questi nomi dell'amministrazione hanno un modo di porsi che comunicano. E il Gamurrini ha spiegato all'epoca i lavori.
0: Ho capito.
1: Ha spiegato tutto.
0: Ma ci vuole di dirle prima le cose. Van dette prima le cose che si fanno, non van dette dopo. perché dopo non serve a niente.
1: Magari dicevano oh, tra due giorni si taglia le fronde sotto, nasceva il comitato antitaglio delle fronde sotto.
0: E allora se nasceva?
1: Ah, no, visto, i comitati sono potenti, nasceva... ma sono potenti i comitati.
0: Sono potenti.
1: Vero? Ah, guarda quello che dell'antenna di via Libia, tanto per dire, no?
0: Di via
1: Sicilia, Sicilia. È vero,
0: Lo so che la Libia sia sono vicini, ma insomma.
1: Vero, dove è via Libia? È lì vicino.
0: No, via Libia è a Saione.
1: No, via Libia dov'è?
0: A Saione.
1: Ho sbagliato?
0: Via Sicilia dove
1: via
0: c'è?
1: Via Sicilia è là giù in fondo, sì.
0: Non hanno confuso mica. La Libia è uno stato estero, la Sicilia è una regione italiana.
1: No, ma sono vicine, no?
0: Via Sicilia, no, via ma Piemonte. Non sono vicine. Sono vicine sulla verità.
1: Sì, la Sicilia è la
0: cartina geografica.
1: No. Io dico quello.
0: Ah, ecco, sì.
1: Che ci si ferma.
0: Bene, bene, bene.
1: Ci fermiamo.
0: Se ci fermiamo, ci fermiamo, fermiamo.
1: Sì, dai.
0: Fermiamoci, vai.
1: E eccoci qua nella terza parte, senza pace, senza titolo, come volete voi, Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Ma sai che vi dico? Quando c'è il Saracino, il 7?
0: Il 6.
1: Il 6?
0: Sì.
1: Io quasi quasi faccio sciopero.
0: Perché se ne frega?
1: Perché se lo vedi? Lo vedi? Io non ho il diritto di sciopero allora.
0: No, perché? Ti ho detto chi se ne frega, fallo.
1: Ti sembra giusto chi se ne frega?
0: Fallo.

0: mettessero le fasce protette dei treni.
1: Salutiamo Pietro Bonini che ci guarda dall'Ungheria.
0: Madonna,
1: a 300 km da Budapest. Ciao Fabiano, mi raccomando, spero che tu sia fermo in macchina, cioè in casa.
0: A radio si ascolta anche mentre si cammina.
1: No, vabbè, però magari lui ci guarda su ciò. Allora.
0: Che ne sai?
1: Vabbè, ti dicevo, potrebbe essere.
0: Non è che hai messo un punte radio anche
1: no, in. No, ascolta, il precetto, metti una cosa, metti che. Tanto sono tutti amici, no? Teletruria hanno voglia di mandarla la diretta a Maranto Cianne nemmeno, Arezzo TV neanche, Tele San Domenico niente. Si trovano, i media dicono basta, facciamo come i vigili, niente, sì. Sciopero, basta. E noi rimaniamo lì e ci dicono: no, te voi qualcuno bisogna che mandi la diretta del Saracino. Ma te me potresti procettare a me?
0: No.
1: Ho fatto un esempio calzante, no? Come un bene pubblico, Arezzo.
0: Qual è il bene pubblico?
1: Che Arezzo senza diretta del Saracino, come si fa?
0: La guarderà in diretta, la guarderà registrata,
1: no,
0: la guarderà
1: mica bene. Allora no, tu sei discriminatore, sei anti-walk. Perché chi va in piazza vede il Saracino
0: e paga,
1: non
0: va, e paga per andarci.
1: Chi non va in piazza non lo può vedere, esatto. È discriminazione questa.
0: Ma che cosa dici?
1: Come no?
0: Ecco, ma perché no? No.
1: Insomma, mi potresti, io il comunque mi potresti precettare o no?
0: No.
1: Ma come no?
0: Non ti posso precettare. Io poi, il governo può precettare i medici se mancano i medici al pronto soccorso,
1: certo
0: che c'è uno sciopero, e è giusto che sia così. Il sindaco non può, ma il prefetto per fare una precettazione, potrebbe precettargli il prefetto, i vigili urbani che fanno sciopero. Lui potrebbe.
1: Il nuovo
0: fare.
1: Prefetto?
0: Nuovo vecchio vuol dire il prefetto,
1: no,
0: come prefetto, autorità.
1: No, l'ho visto
0: come
1: l'altra sera.
0: Come autorità potrebbe farla.
1: A ubi periculum.
0: Capito?
1: Lo sai cos'è?
0: No.
1: Ubi periculum è la Costituzione che è stata la prima volta applicata qui per il conclave di Arezzo 1276.
0: Tutta roba del Pierluigi Rossi.
1: Sì, c'era Pierluigi Rossi, Don Alvaro con la voce di Tosi
0: e pane loro.
1: Ganzo, il primo per fare il Papa, per eleggere Gregorio X ci hanno messo 33 mesi. Per eleggere Innocenzo V, mi sembra, una sera. Perché se no non mangiamo, non beviamo, non chiusi tutti lì dentro.
0: Capito?
1: Va bene.
0: Allora, non ti posso presentare. Allora che fai, sciopero o no?
1: No, non sciopero io. Perché se io io non stigmatizzo lo sciopero come strumento di rivendicazione dei propri diritti, e te l'ho sempre detto. Stigmatizzo il fatto di farlo in un momento come quello del Saracino, che è, diciamo, per me una piccola provocazione in più, una forzatura lecita, legittima, tutto quello che vuoi, ma la trovo come dire: oh, noi si sciopera, ora parla. No, prima si parla e poi se non ti trovi d'accordo, è questo il punto, sciopera, ma prima parlaci con me, no? Potrebbe essere questa una chiave di lettura, ti chiedo?
0: Per me no.
1: Per te no, va bene, ok, andiamo avanti.
0: Per me no.
1: Andiamo in piazza.
0: Lo sciopero lo si fa per creare un disagio, non si fa per...
1: No, me la venire a dire questa, me l'hai detta una volta, ma hai fatto prendere fuoco, non me la dire questa.
0: Perché?
1: Lo sciopero si fa per rivendicare i propri diritti, non per creare un disagio.
0: Ma siccome
1: creando disagio agli altri, ma rivendicando i tuoi diritti, perché tu scioperando tu levi diritti a me. Hai capito? Se io non lo faccio sciopero, quindi tu sciopero lo fai per rivendicare i tuoi diritti.
0: Sì, perfetto.
1: Ok.
0: Però facendo lo sciopero ti crea un danno?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Togli i diritti a altri.
0: Mi crea un danno per me perché quel giorno facendo sciopero rinuncio allo stipendio?
1: È una tua scelta.
0: Ti ho chiesto se è così o no.
1: Sì, è una tua scelta però.
0: Ti ho chiesto un sì o un no.
1: Sì, è una tua scelta, ma i miei diritti mi vengono tolti per una tua scelta.
0: Ti vengono tolti i
1: diritti? Certo.
0: Allora,
1: se un giorno fanno sciopero al comune, io non posso fare niente. Al comune dico al comune come da altre parti, ora si fa per dire.
0: Esatto.
1: Se sciopero gli uffici postali, io cittadino non posso dire.
0: E allora non
1: servizi.
0: Si sciopera più nessuno, perché si fa sempre un danno qualcuno scioperando.
1: No.
0: Sempre. Scusa, chi è nei servizi pubblici fa sempre un danno a qualcuno.
1: Allora,
0: se l'ufficio anagrafe chiude un giorno,
1: l'hai detto prima, un medico non può scioperare, un vice del fuoco può scioperare.
0: Precettato.
1: Sì,
0: una parte sciopera.
1: Una cassiera del supermercato può scioperare.
0: Sì, può scioperare. Non può essere precettata.
1: Ecco, e mi dispiace, perché loro io le metto sempre, lo sai come.
0: Mi hai detto questo? Torniamo alle regole.
1: Alle regole che tu non mi... No, per favore, non mi dire che lo sciopero serve per fare disagio a altri. Dimmi che lo sciopero serve per rivendicare i propri diritti.
0: Esatto, ma crea un disagio.
1: E crea un disagio.
0: Allora,
1: togli libertà a altri.
0: Libertà, crea un disagio.
1: Crea
0: non
1: un disagio,
0: non togli la libertà, crea un disagio.
1: Togli la libertà.
0: Togli la libertà?
1: Sì, per scelta
0: perché
1: tua.
0: Se i vigili urbani fanno sciopero l'altro giorno della giostra,

0: chi la tolgono la libertà?
1: Per esempio, libero. A tutte le forze di polizia che devono intervenire al loro posto, essere lì al loro posto. E uno loro magari voleva andare al giro e non ci può andare perché deve entrare in servizio per coprire i servizi.
0: Allora non
1: sono
0: più sciopero, perché no. Anche se lo faccio il giovedì, fermati, se lo faccio anche il giovedì, lo sciopero crea un danno a qualcuno, perché se lo faccio il giovedì non creerò il danno alla giostra, ma creo il danno a quello che gli hanno piazzato la macchina davanti al parcheggio.
1: Quindi sullo sciopero tu mi dici che si basa su creare il danno agli altri?
0: Non si basa su quello, si basa sul rivendicare i propri diritti.
1: Bravo.
0: Nel momento che nessuno me li riconosce, in quel momento i diritti, io l'unica arma che ho è scioperare, cioè mi esento dal lavoro. Punto e basta.
1: Va bene, va bene, non sono d'accordo.
0: Guarda che è scritto in Costituzione, ti porto l'articolo e te lo faccio leggere. Se ti fa schifo sputi sulla Costituzione.
1: No, ti ho...
0: Porca miseria.
1: Ti ho detto.
0: È un diritto.
1: Ho detto io che è un diritto per rivendicare i propri diritti.
0: Esatto. Allora...
1: Ma non certo perché serve per creare disagio agli altri.
0: Ma
1: lo crei di conseguenza, togliendo le libertà a altri di fare altre cose, punto.
0: Ma non togli la libertà, togli un servizio in quel caso. Non togli
1: se tu
0: libertà.
1: Fai lo sciopero dei macchinisti dei treni.
0: Sì, si
1: fermano i treni. E esatto. Se io voglio viaggiare, non viaggio perché tu
0: perché
1: non
0: c'è lo sciopero.
1: Ah,
0: esatto.
1: E non mai tolto la libertà
0: allora
1: di viaggiare.
0: Allora non c'è sciopero, ma... non ci può fare. Fate sciopero allora, Giuseppe, scusa. No, Giuseppe, mi spieghi una cosa. Ma organizzate lo sciopero mio, come faccio a farlo? Se io faccio sciopero il giovedì e non vengo a fare la trasmissione.
1: Non si fa la trasmissione.
0: Allora non togliamo il diritto dei cittadini di ascoltarci?
1: Certo che sì.
0: E ti sembra una cosa giusta che io rinunci al mio diritto di sciopero perché quattro cristiani non ci ascoltano?
1: Tu, se vuoi rivendicare i tuoi diritti.
0: Ma che Beppe, ma anche mondo vive, ma non c'è nato.
1: Ma io non ti ho mica detto che non hai diritto di fare sciopero. Ti ho detto che devi fare sciopero per rivendicare i tuoi diritti,
0: sì.
1: Ma facendo sciopero togli la libertà a altri.
0: Non la libertà, crea un disagio. Non gli tolgo la libertà, non li metto mica in galera quel giorno. Scusa.
1: Ma se, io voglio viaggiare,
0: sì.
1: E il macchinista non c'è, o l'autista, l'autiere, come si chiama,
0: c'è.
1: Non c'è perché ha fatto sciopero.
0: Sì.
1: Io non viaggio.
0: Non
1: mi hai tolto la mia libertà di viaggiare?
0: Viaggerai in un altro modo se vuoi.
1: Sta chiusa. Allora hai creato disagio?
0: È evidente che hai creato disagio.
1: Vabbè.
0: Allora non si può scioperare.
1: Ma chi ti ha detto questo?
0: Stai dicendo che io faccio un disagio, quindi non sei d'accordo sul disagio. Beppe, e le cose
1: non
0: sono una sola. Con lo sciopero creo un disservizio.
1: Va bene, comunque
0: rinuncio allo stipendio e creo un disservizio.
1: Ok, ci sono categorie che non possono scioperare, va bene.
0: Evidente non possono scioperare.
1: Evidente figli di un dio minore, insomma. No,
0: non figli
1: allora,
0: di un dio minore.
1: Scusa.
0: Ma che ragionamento fai?
1: Allora perché? I servizi di un certo tipo non possono scioperare.
0: Esatto.
1: Sono incerti e vengono precettate.
0: Sì.
1: Non tutti lo possono fare,
0: esatto.
1: Sei d'accordo?
0: Sono d'accordo.
1: Ok, ci sono cittadini che possono scioperare e cittadini che non possono scioperare.
0: Esatto.
1: Sei d'accordo?
0: Ma possono scioperare in un altro modo, protestando.
1: Come?
0: I carabinieri non possono scioperare,
1: ecco.
0: Però possono far conoscere la loro protesta, la possono declamare.
1: Loro non possono creare disagi.
0: No, non possono perché
1: altri possono
0: l'ordine
1: creare
0: pubblico.
1: Disagi.
0: Se la polizia in quel giorno, per esempio, la polizia locale quel giorno farà sciopero, ok? Viene sostituita dalla polizia nazionale, carabinieri, finanza, quello che è una cosa o l'altra. Se probabilmente a fare sciopero su 100 vigili sono in 20. Con poco se la cavano.
1: Fossero tutti
0: sarebbe un guaio certo per gli altri, dovrebbero lavorare, eccetera. Il prefetto può dire: siccome ho timori di sicurezza in piazza, comandante come si chiama?
1: Menguzzo,
0: mandami 20 vigili. Punto, finito.
1: E lui che fa?
0: E lui li precetta, misuri, brocchi.
1: A lui li può precettare.
0: Il prefetto li precetta.
1: Ah, il prefetto li precetta.
0: Menguzzo gli dà i nomi. I nomi sono.
1: Scusa, ma lapsus.
0: Lui dice i nomi, i 20 da chiamare sono questi 20 qua e loro devono andare al servizio.
1: Vabbè.
0: Devono andare
1: andiamo
0: al servizio.
1: Andiamo adesso in via Fiorentina. Poi ci torneremo tra un po' di tempo su questo cosa. Sì, perché categorie di serie A e serie B.
0: Ma non sono di serie A e serie B.
1: Andiamo in via
0: lavoro
1: Fiorentina.
0: Nei servizi pubblici.
1: Allora,
0: ma te lavori per i servizi pubblici? Ma proprio te me le racconti queste cose.
1: Appunto.
0: Scusa.
1: Servizi strategici di pubblica utilità.
0: Esatto,
1: io non posso scioperare.
0: Esatto. Tu puoi scioperare in forme diverse. Non è che non puoi scioperare. Puoi scioperare in forme diverse.
1: Senza arrecare disturbo ai cittadini.
0: No, tu il disturbo lo puoi creare, ma se c'è un'emergenza non puoi non intervenire. I vigili del fuoco, che sono iscritti a CGIL, CISL, UIL e un altro sindacato autonomo, tanto per essere chiari, possono scioperare, ma deve essere garantita una forza minima in caserma e la reperibilità di altri.
1: Sì,
0: se non vengono chiamati, sciopero.
1: Si tratta anche di cose di pubblica utilità, sicurezza,
0: e lo credo.
1: Vigili del fuoco vanno da tutte le parti, te l'ho fatto vedere prima,
0: e lo credo.
1: Li chiamano anche a tagliare l'alberi, ma dai,
0: e allora?
1: Va bene. Ascolta, possiamo andare in via Fiorentina?
0: Andiamo a via Fiorentina.
1: Via Fiorentina, lì è tutto uno sciopero allora.
0: Il 24 hanno detto che iniziamo i lavori.
1: È tutto uno sciopero.
0: Lì non è uno sciopero, lì è un problema tra l'azienda e l'amministrazione comunale.
1: Intanto ti faccio vedere il non video, so commentalo te perché non c'è l'audio, Vai, ecco via Fiorentina.
0: Allora, era stato annunciato per il 24 di agosto la ripresa dei lavori alla rotatoria di via Fiorentina. Lavori fermi ormai da un mese, due mesi, tre mesi, quattro mesi, non so quanto è il tempo. Perché qualcuno dice due mesi, qualcuno dice quattro mesi che i mezzi sono fermi.
1: Io tanto che non li vedo.
0: Quindi
1: però,
0: lì qualcosa evidentemente non va. Abbiamo visto un paio di video nelle settimane passate, anche in questo caso domattina glielo domanderai al vice sindaco,
1: certo.
0: In cui a un certo punto, la prima volta disse che pensava in tempi rapidi di fare partire i lavori
1: e ribaltare
0: il cantiere, poi ha detto ma veramente ci sono cose che vanno capite meglio, capire come si può fare eccetera, però insomma io penso che presto riusciremo quantomeno a ribaltare il cantiere, vale a dire a fare un'apertura inversa. Il 24 era stato annunciato in pompa magna anche dai giornali, ripartono i lavori dopo tutto questo stop e non si è visto niente.
1: E qui come vedi il cantiere è vuoto, cioè ci vorrebbe, sono di
0: anche,
1: stamattina.
0: Anche qui bisognerebbe far sapere bene che succede, se no mi sembra di vedere via Filzi.
1: Però stamani c'era anche c'era un po' di persone lì, poi sono andate via, mi ha detto Angelo, però il cantiere non c'era nessuno che stava lavorando.
0: Questo è un altro mistero che non può proseguire senza soluzione e io penso che sia
1: questa è una bella bolla che mi ha lasciato.
0: È bella bolla. Se ripartono i lavori e li finiscono, una volta finiti, quello è un lavoro che risolverà grandi problemi di traffico.
1: A quanti siamo di soldi, Ivo?
0: Mi pare intorno a 14 milioni.
1: Così, ci siamo già arrivati a 14?
0: Mi sembra intorno a 14 milioni. Partiti da 3, poi è stato modificato alcune cose, sottoservizi che erano tutto un rebus strano, insomma lì, anche lì la trasparenza non c'è mai stata, diciamoci la verità. Perché se dal primo giorno dicevano la verità... quello è il problema, non si vuol mai dire la verità.
1: Te lo sai a mezze parole, un pezzettino da quello, un pezzettino da quell'altro.
0: Ma si può fare
1: su questi,
0: ma ti sembra
1: su questi sottoservizi ti ricordi che insomma lo sapevano,
0: normale.
1: Però alla fine è venuto fuori che lo sapevano che si dovevano trattare dopo. Dice, sarà una cosa che se ne guarda dopo, cioè io faccio il progetto, esempio, la casa e sotto guardo
0: con Gamurrini
1: c'è.
0: Domani puoi andare a fondo perché questo progetto...
1: Lui lo sapeva.
0: C'era lui assessore quando è partito il progetto. No,
1: a me sembra di ricordare che lui voleva comunicare con Ghinelli alcune cose, ma non c'era riuscito. Te lo ricordi? Lo disse.
0: Ma come no? Qui, cioè, nei nostri studi non successo. Se vai a trovare registrazioni vecchie, ce ne sarebbe da divertirsi per settimane. Se ne sono dette di tutti i colori.
1: Siamo una memoria storica.
0: Se ne sono dette di tutti i colori.
1: Siamo una memoria.
0: Però, capito, ora attenzione a non fare gli stessi errori, no, dico io, capito? Cioè. Una cosa, io un consiglio spassionato che do a tutti gli amministratori di destra, di sinistra, di centro: parlate ai cittadini, spiegate le cose prima di farle,
1: lo fanno sempre.
0: E lo fanno, ma qui non si è capito che succede in questi incontri.
1: Allora, domattina gliene chiedo, Intanto ti ho fatto vedere che non c'era nessuno.
0: Non c'era nessuno.
1: Oggi Angiolino mi ha detto, guarda, non c'era
0: quindi
1: nessuno.
0: Sarebbe bene che i giornali che hanno scritto e dal 24 riparte tutto a 2000 scrivessero, si è sbagliato.
1: No, scrivessero che il 27 non c'era nessuno.
0: Non c'era nessuno.
1: Quindi
0: c'era.
1: I video parlano. Andiamo in un altro grande, conquibus. Cos'era un conquibus che non me lo ricordo?
0: Un infrenio, vai.
1: Lo vuoi vedere? Andiamoci, va. Tanto lo riconosci al volo questo.
0: Ecco qua.
1: Eccolo qua.
0: Anche questo qui è un bel, non la voglio dire con la parola.
1: Vedi che è aperto, l'hanno buttato giù il cancello e la gente dentro ci va.
0: Qui siamo a via Filzi, c'è stato un altro esposto in questi giorni dei cittadini della zona perché la zona è di nuovo infestata dai topi. E ovviamente non parliamo di zanzare perché c'è stata un'acquazzone una settimana fa nella parte sottostante, diciamo, quelle fondazioni, quelle qua che le vediamo.
1: Casa, vedi, questo è di oggi.
0: È pieno di zanzare di nuovo, quindi i larvicidi non se ne vedono.
1: C'hanno l'acqua anche sotto il muro, mi ha detto i filtri.
0: Sappiamo che c'è un'ordinanza del sindaco Comanducci che ha dato 90 giorni alla proprietà per un piano di messa in sicurezza di tutta l'area e quindi io spero che questo qui venga qui ci vuole il pugno di ferro veramente perché è una vergogna che va avanti da troppo tempo.
1: Come
0: questa.
1: Si chiama, se no agisce il comune in, come si chiama, in
0: praticamente agisce d'autorità e dopo
1: e
0: farà pagare a loro, perché è previsto questo proprio dalle normative.
1: C'è un termine
0: sì, ora non mi ricordo
1: non
0: qual è,
1: non mi ricordo manch'io,
0: però voglio dire, questa è la situazione che davvero ecco, qui voglio vedere effervescenza. Qui voglio vedere effervescenza.
1: Che vuol dire effervescenza?
0: Magari vedere sul pezzo, li voglio vedere sul pezzo. Cioè, voglio dire, non mettete degli agamurrini che assessori dei pubblici, vada lì davanti a dire facciamo così e così il giorno tale. I 90 giorni scadono, che ne so, il 15 di settembre, noi il 16 entriamo qui con le ruspe, ci entriamo noi, se non lo fanno loro. Cioè, ci vuole anche queste cose, perché altrimenti diventa un problema. Non si gestisce.
1: Ha detto che c'era una signora quando è andato lì, Angiolino, sì. E gli ha detto che non si è voluta far venire, però ha detto che quando, oltre ad essere invasi dai topi, quando sì. piove, la parte che vede, specie l'ultima clip del video, si riempie d'acqua e sono spuntate pure le nutrie e gli odori nauseabondi, insomma, vengono su dalle fogne addirittura. Sì, sì, pensa che lavoro, situazione. Pensa come vive sta gente lì, ragazzi.
0: La situazione è veramente pesante.
1: Le nutrie, ma sono quelle grosse, con quei toponi grossi, insomma.
0: Sì, sì, non sono topi, sono un altro.
1: Sì, lo so, insomma, vabbè.
0: Qualcuno li chiama castorini di città, li chiama.
1: I toponi, cioè, erano quelli grossi, li chiamano tarponi.
0: Talponi
1: o tarponi?
0: Con la L, insomma,
1: quelli davano noi a gatti, quelli i gatti se ne andavano. Comunque, veramente un abbraccio a tutte
0: gli
1: abitanti della zona, perché vi abbiamo nel cuore veramente. Noi siamo venuti diverse volte.
0: Della zona, perché quando in questo modo ci arrivano 100, 200, 500 topi, non è che si fermano lì. Vanno nelle cantine della gente, vanno nelle fogne, vuol dire, è una situazione anche dal punto di vista
1: che
0: sanitario.
1: Che cos'è la bretella del Donati? Ora ci dice Pietro Bonini, che cos'è la?
0: La bretella del Donati è un progetto del 2006.
1: Ah, questa non
0: che
1: la
0: fu
1: so,
0: bocciato,
1: non la so.
0: Fu bocciato a suo
1: che
0: tempo.
1: Cos'era?
0: Era il modo di transitare da via Sette Ponti, superando il problema di Montione, per arrivare a via Fiorentina. Ok? C'è un collegamento, diciamo, trasversale.
1: E da dove passava?
0: Da Campi basta un ponte, ci arrivi subito. Se tu vai a sud di San Leo, per esempio, c'è tutti i campi dove vicino al Casolino e puoi arrivare tranquillamente a Sette Ponti.
1: Non c'è mai passato.
0: Bisogna capire quanto costerebbe.
1: Conosco Montione,
0: eccetera.
1: Ma non conosco.
0: Donati ha detto che rilancerà questa proposta, perché Montione, per esempio,
1: 2006,
0: da quando è chiuso l'incrocio della Fiorentina. La stradina di Montione, quella stretta con quel ponticello stretto, è un dramma.
1: È perché via Chiarini non è
0: È un casino tutti
1: non
0: i giorni.
1: Dramma via Chiarini. Qua.
0: Ma via Chiarini è più grande. Via
1: di Montione, ma ci passa i camion di tutti i tipi, perché tagliano Arezzo, no?
0: Cioè... Tanto la questione dei camion è delicata, perché io credo che sul ponte di Montione ci sia anche un limite di peso sopportabile, eppure passano tutti.
1: Vabbè. Senti, mancano pochi minuti, di che
0: pochi
1: si può
0: minuti,
1: parlare
0: che
1: ora?
0: Potrei dirti? Ti interessa, tu ci andavi all'hotel La Foresta di Vallombrosa?
1: No. Allora, Vallombrosa io ci lavoravo su a Secchieta, cioè ripetitori, questo è
0: perché
1: ovvio.
0: Questo hotel era di proprietà di Stefano Bandecchi, il sindaco di Terni.
1: Bandecchi.
0: Nonché presidente della Ternana,
1: era il suo.
0: Nonché proprietario di Unicusano.
1: Valle Ombrosa, era la montagna dei fiorentini.
0: C'ha finanziamenti dappertutto.
1: Hai visto come fa i soldi?
0: Insomma, praticamente ha detto: io è colpa dei toscani che non hanno voglia di fare niente. Ha detto Bandecchi,
1: sta calmino. Come i toscani? I toscani è un popolo laborioso, ma di che parli?
0: A settembre
1: è successo.
0: È arrabbiato perché per dare la struttura ha detto restituirò la licenza al sindaco di Reggello, non venderò l'immobile di mia proprietà ma lo farò diventare una casa, una villa.
1: L'aveva preso in gestione, che aveva
0: l'aveva comprato a suo tempo. Questo è un albergo storico degli anni del XVII secolo addirittura.
1: La miseria che c'era Leone
0: Quattro, se l'è presa anche con i dipendenti,
1: il re Sole
0: se l'è presa con i dipendenti dicendo stipendi ai massimi livelli con servizio delle persone che non è all'altezza.
1: Pure.
0: Quindi i toscani non hanno voglia di lavorare. Il sindaco gli ha detto guarda che non è una questione nostra, del sindaco, di noi, ma ti devi rivolgere ad altre autorità. Insomma, questo ha lasciato la Vallombrosa senza l'albergo, ma soprattutto ne ha lasciato 17 dipendenti. E nonostante dice che ci fosse gente.
1: Sto guardando la nazione della, di Arezzo.
0: Della polizia locale
1: qualcosa.
0: Non ti dico altro, abbiamo già detto anche troppo.
1: No, anche la nazione, vedi, la nazione è d'accordo con me. Giostra sciopero fuori luogo, vedi.
0: Ma chi lo dice?
1: La nazione.
0: Ma è tra virgolette?
1: No, guardalo, sì, tra virgolette.
0: E allora
1: sì.
0: Guarda chi ha detto la frase.
1: Il sindaco Comanducci risponde
0: ai sindacati. Il sindaco non l'ha detta la nazione.
1: No, la nazione l'ha pubblicata.
0: Ho capito, ha detto la nazione è d'accordo con
1: l'ho
0: me.
1: Letto, ma
0: la nazione
1: ma
0: pubblica-
1: io sono,
0: Giuseppe,
1: ma io sono un lettore. Ma che di parte? Io sono
0: scusa.
1: Un lettore, sì. Guarda la nazione a colpo d'occhio dico giostra sciopero fuori luogo. Dove l'hai letto? Sulla nazione.
0: No, ma chi l'ha detto?
1: Ma chi l'ha detto dopo c'entriamo.
0: Ho capito, ma quello è importante. Non è importante la frase.
1: Anatema, cioè l'anatema dello sciopero, il sindaco, vedi qua nel pagina 2, il sindaco, due punti, virgolette, legittimo ma fuori luogo. Qui l'ha spiegato bene. Qui l'ha messo bene.
0: Ma questo è una giusta opinione sua, attento bene.
1: Sì.
0: Potrebbe anche essere condivisibile l'opinione. Io non condivido il fatto che non li incontri.
1: Io non
0: tutto
1: condivido
0: qua.
1: Quello che è scritto qui, rotatoria di Fiorentino e pur si muove, ripartono i lavori dopo la pausa estiva. Oggi non ce n'è nessuno.
0: Oh, questa è la nazione?
1: Sì, è la nazione.
0: Anche
1: di
0: sul
1: oggi.
0: Corriere d'Arezzo c'è la stessa notizia.
1: È vero?
0: Che ripartivano
1: che è
0: 24.
1: Allora vuol dire che sono ripartiti, sono rifermati oggi.
0: Non lo so.
1: O forse siccome c'è stata l'ispezione, perché stamani c'erano quattro insomma.
0: Capoccioni.
1: C'era anche l'ingegnere sì. Serena e così. Insomma, quindi voglio dire, qualcuno c'è andato a controllare. Evidentemente bene. Gli hanno detto venite un attimo con noi. Si va a fare il punto della situazione, non lo so, anche l'operaio. Trento Trieste, che è sta protesta marciapiedi con le buche, Pineta del degrado serve manutenzione.
0: Allora qui c'è una serie, allora mettiamola così, il caldo di quest'estate ha richiamato la necessità a livello mondiale, non italiano, non aretino, tanto per essere chiaro, dell'importanza di avere il verde possibile, il maggior verde possibile,
1: che
0: ovunque,
1: abbassa la temperatura.
0: Perché il verde abbassa la temperatura di alcuni gradi, fa vivere meglio, c'è l'ombra, perché tu pensa, tu che sei un camminatore, se tu andassi a Lignano a tutto sole, andresti al manicomio d'estate, giusto?
1: Certo.
0: Ce la fai perché hai gli alberi che ti consentono di viaggiare a una temperatura più bassa. Insomma,
1: sì, c'è una regola europea del 30-300, ma non me la ricordo. Ogni cittadino dalla propria finestra deve vedere almeno tre alberi. Il 30 identificava un'altra cosa e il 300 un'altra, me la ricordo, vai.
0: Allora, anche questa ovviamente è una bella idea dei tre alberi. Ci sono quartieri ad Arezzo dove gli alberi non li vedi nemmeno morti.
1: No, nemmeno uno.
0: Via Lorenzetti, dove li vede gli alberi?
1: Ora non mi viene dove Via Lorenzetti.
0: È la parallela di Via Giotto, tra Via Giotto e Via Aristo, c'è Via Lorenzetti in mezzo, non dove li vede gli alberi quello?
1: Ma c'hanno vicino il parco.
0: Ho capito, ma non li tu hai detto che li vede gli alberi.
1: Però dopo
0: io
1: c'era il 30 identificava un'altra cosa.
0: Vabbè,
1: detto
0: questo, c'è stata un'attenzione particolare in tutta Italia, in tutta Europa, all'idea di aumentare il verde nelle città. Ci sono città nel nord Europa specialmente che il verde lo curano molto. Attenzione, curare il verde vuol dire investire, spendere tanti soldi per mantenerlo, perché fare prati e lasciarli con un metro di erba è peggio che non farlo.
1: Ce l'ho.
0: Va bene?
1: Ce l'ho. Te la dico?
0: Dimmela.
1: Ogni persona dovrebbe vedere almeno tre alberi di buone dimensioni dalla propria finestra.
0: Sì.
1: Questa te l'avevo detto.
0: Sì.
1: Vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e trovare sia un massimo di 300 metri da un parco spazio verde.
0: Su questo Arezzo penso che almeno dello spazio verde.
1: Ora,
0: dei parchi Cocidone
1: no, in Cocidone c'è qualche giardinetto dentro, bellino, c'è in mezzo
0: scusa,
1: Cocidone.
0: Cocidone a 300 metri c'è il prato, hai voglia te?
1: No, ma c'è anche un parchetto sotto dove c'è quelle cose, quei fossili in quelle scale che non si sono chiusi. Sto fatto un servizio una volta, c'è anche un altro parchettino bellino.
0: Ma c'è solo, ma a 300 metri ce l'abbiamo tutti ad Arezzo il parco.
1: Quindi siamo fortunati.
0: Assolutamente.
1: Oh.
0: È una cosa che parte dagli anni 50. Arezzo è stata per tanti anni la prima città d'Italia per metri quadrati di verde per cittadino.
1: Questo è un plauso.
0: Perché dentro c'era il parco di Lignano. Parco di Lignano.
1: E che c'entra?
0: È cittadino del comune. Capito?
1: Sei sicuro?
0: Assolutamente.
1: Vabbè.
0: Allora. C'è stata molta attenzione a questo fatto del verde. Ora, da noi abbiamo avuto un po' di lavori negli ultimi tempi, no? Per esempio il lavoro che ha fatto il consorzio di bonifica lungo il Vingone, il Castro e quant'altro, e per motivi di sicurezza idraulica ha tolto tutte le piante che c'erano lungo questi torrenti. Il piano prevedeva però di rimettere piante un po' più lontane rispetto alle precedenti, dove non dà noia il flusso dell'acqua, però diciamo queste non l'hanno viste nella zona che tu dicevi adesso, che mi citavi adesso. E quindi la gente comincia a dire ma qui che succede con questo verde? E appunto si creano, come dici tu, i famosi comitati, no? Lì c'è il comitato di via Duranti, via Di Maiano, eccetera, e di qua c'è il comitato, quello che era delle piante di Saione, che era preoccupato quando aveva un cavallo oppure no.
1: Ma non ce n'era tre comitati a Saione, o due, almeno due.
0: C'erano due, uno che si preoccupava delle piante, uno si preoccupava della viabilità, sostanzialmente.
1: Era lì, tutte e due, secondo me, hanno avuto paura della scadenza del PNRR, comunque vabbè.
0: Hanno avuto paura, più che paura.
1: Uno gli poteva andare a dire: amici, avete fermato ogni cosa, ora i soldi non ci sono. Scusa,
0: chi l'ha fermato? Ma...
1: No, quando c'era, sì, quando è stato fermato il primo progetto, perché era stato contestato. Le proteste dei cittadini.
0: Ma guarda che a fermarle il comune, non è i cittadini.
1: Ma il comune dietro le proteste, i cittadini che non erano d'accordo. Cavolo.
0: E perché non erano d'accordo?
1: Perché non gli piaceva quel progetto.
0: Perché... E perché non gli piaceva quel progetto?
1: Ovvio, io.
0: Ma perché non gli piaceva quel progetto? Perché non lo conoscevano! Non l'avevano informati!
1: Ehi, le ricordo, direttore Ivo Brocchi,
0: sì,
1: che quando siamo andati a Saione,
0: sì,
1: anche l'ultimo non lo conosceva nessuno.
0: Appunto.
1: Chi gli aveva portato il progetto? Scusa, te lo ricordi che
0: sì,
1: il primo l'aveva avuto
0: e te? Allora mi dai ragione.
1: Sì.
0: La colpa non è dei cittadini che protestano, è degli amministratori che non fanno conoscere i progetti prima.
1: Sì, ma la scadenza era 30 giugno 2026. Fortunatamente adesso sono stati
0: l'hanno derogati.
1: Esatto.
0: Speriamo ce la facciano per il 27. Però, speriamo.
1: No, l'hanno quasi finito.
0: Ma sarà un pochino piano piano.
1: Io non ci vado a Saione perché dopo dicono: ah, ma chi ha intervistato lui, Birbantelli?
0: Sono troppo curioso, intervisti troppa gente.
1: No, perché vai a chiedere chi intervisto io? Ma io lo faccio per la radio, per la pubblica informazione.
0: Bravo, è il tuo dovere, è il tuo dovere. Fa parte dell'etica del giornalista.
1: Dopo mi dicono: ah, perché non sei passato di là? Perché non sei passato di qua? Oh, c'ho due gambe.
0: Comunque, c'è stata una sorta di attenzione particolare alla questione piante, piantumazione, eccetera. Perché anche questa reazione, tra virgolette, un po' esagerata, quando hanno detto si taglia platani, si pota i platani, si pota, perché la parola era sbagliata, quella non è stata una potatura, è stata una ripulitura,
1: la ripulitura di sotto, sì.
0: Se in quel cartello è scritto a mano, ma c'era scritto per benino, magari con un'ordinanza scritta, ordinanza per messa in sicurezza dei platani tagliando fino a 3 metri di altezza i frustoni che nascono, non so come si chiamano in italiano, va bene? Nessuno avrebbe detto niente.
1: Ma mica ci avrà
0: bisogna
1: scritto,
0: informare.
1: Mica ci avrà scritto come scriveva.
0: Potatura platani.
1: No, ma mica ci avrà scritto smettete boticari come fece. No.
0: Ma lo potrà dire, anzi, vedrà che gli piace. Domanda io domani, ma non ricominci a fare un po' di pubblicità nella rete?
1: No, te lo ricordi?
0: Ma come no?
1: Se aveva scritto così, magari uno diceva: oh, ma ci faceva una risatina.
0: Informare sempre prima è la medicina per vivere bene.
1: Va bene, dai. Allora, domattina comunque vi informo, c'è qui il vice sindaco Camurrini, possiamo fargli tutte le domande che ora Ivo mi scriverà sicuramente.
0: No. No, con lui c'è problemi.
1: No, assolutamente. Poi il sindaco Comanducci verrà dopo, ha detto dopo la ciostra viene. Ha detto: guarda, io bisogna che venga dopo la ciostra. Allora che dice? Comanda lui, cioè, che dice?
0: Ecco, Comanducci, è cognome quello.
1: Però
0: dice,
1: l'altra sera gli ho fatto un'intervista sull'Ubi Periculum e io ho detto: senti, ma questo Ubi Periculum lo potremmo portare nelle stanze comunali, così almeno uno dice non si può fare. No, li chiudi dentro, vedrai che decidi.
0: Bene,
1: abbiamo finito anche per questa sera, quindi noi siamo sempre qua a darvi noia, in questo senso a tenervi compagnia, anzi io ringrazio.
0: Speriamo.
1: Come sempre il mio amico direttore Ivo Brocchi, che se un giorno mi fa sciopero io non so come fare, ve lo dico, mi toglie il diritto di farvi vedere.
0: Non è vero. Puoi venire qui e farti vedere da solo.
1: No, però c'è un problema: a tutti i telespettatori di Arezzo TV che ti guardano, che sono come si dice?
0: Non te lo dico perché non lo sono estasiati.
1: Estasiati?
0: Non te lo dico, ma non sono estasiati.
1: Estasiati della tua figura, che io ti metto in primo piano, tu gli
0: che
1: togli.
0: Detto Fede, che figura
1: no,
0: di.
1: Tu gli togli il diritto di vederti, di guardare la televisione. Quello ci guardare in televisione è quello che a cui tengono e che gli piacciono.
0: Non è un diritto, è un'opportunità che hanno.
1: Ma se non c'è, diritto per
0: non è un diritto.
1: No, come no? Vedere il nostro direttore Ivo Brocchi.
0: Hanno il diritto di guardarmi, ma non è mio dovere farmi guardare. Se non voglio, un giorno non ci vado e non mi vedono.
1: Ma dove ti dispiace?
0: Questa è la libertà.
1: Ma dove ti dispiacerebbe un pochino?
0: Perché se lo faccio non mi dispiace.
1: Come se lo fai? Ti dispiacerebbe, no? Non sei qui con me.
0: Questo mi dispiacerebbe. Sei l'unico con cui ogni tanto discuto. Capito? Cioè, vado d'accordo con tutti, anche perché fuori non comando niente. Io qualche volta riesco a interloquire con te.
1: Va bene.
0: Te comandi qualcosa fuori di qui, poco.
1: siamo in poco, due, quindi lo vedi. Va bene, dai, bando alle ciance, noi vi salutiamo, vi ringraziamo di averci seguito in questo giovedì sera 27 di agosto. Vi auguriamo, che gli auguriamo? Che c'è ora di fede?
0: Tu la trasmetti la giostra al 6?
1: Sì, sì.
0: Non fai sciopero?
1: Io?
0: Lo posso dire
1: ci sto pensando.
0: Lo posso dire tranquillamente.
1: No, se non ho un direttore che mi precetta, non lo so. Poi ti potrei anche stuzzicare. Dico, proprio un'ora prima della giostra dico basta, faccio sciopero.
0: Tra l'altro, non essendo servizio pubblico, lo può fare anche un'ora prima della giostra.
1: Addirittura.
0: A differenza invece di altre strutture che devono avvisare prima.
1: Vabbè, creando disagio ai cittadini.
0: È inevitabile quando c'è uno sciopero. Se non trasmettessi il giaracino sarebbe un disagio per chi in macchina non sa cosa succede.
1: No, se non trasmettessimo noi in radio il saracino, non avreste l'opportunità di sapere 24 secondi prima delle televisioni il risultato. Il cavaliere, cioè il secondo giustatore, cavaliere
0: del quartiere di Porta Burgi
1: ha marcato punti.
0: Ha marcato punto.
1: Ciao,
0: arrivederci a tutti.
2: Radio Fly, la voce della tua città.
3: Avete ascoltato Senza Tempo.

0: Rewind.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà il sole, anche se in mattinata avremo qualche isolato fenomeno sulla Sardegna, così come nel corso del pomeriggio locali precipitazioni interesseranno le Alpi orientali e parte del Medio Adriatico. Si tratterà comunque di brevi fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Segnaliamo anche cieli offuscati da stratificazioni nella seconda parte della giornata al sud Italia, ma con il basso rischio di fenomeni. Le temperature massime diurne inizieranno a perdere qualche grado a partire dalle regioni centro-settentrionali. Toccherà poi anche al sud nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
3: Your music, your station.
4: Radio Fly.
3: Best new rock, new music.

Premiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
3: Ok, all right then.

Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Partito, è iniziato Stinging Swing, il programma di jazz e dintorni, il programma di Radio Fly, mixato, commentato e condotto con la musica scelta sempre dal sottoscritto Mauro Giovacchini, che vi augura un buon ascolto. Naturalmente ricordo le frequenze di Radio Fly 98.5, 106 e 100, siamo anche sul DAB Plus per buona parte della Toscana ed oltre, e siamo anche nel nostro stream. Direi di partire, e anche per oggi tanta grande, bella e buona musica. A dopo!

strumentale e musicale questo brano dal titolo Definitive Soul di Stefano Fresi, che non è solo un musicista italiano ma è anche un attore. Stefano Fresi nasce a Roma il 16 luglio del 1974, lascia gli studi in lettere per lavorare all'età di 19 anni e parallelamente comincia ad avvicinarsi al teatro attraverso la musica. È infatti, come ho citato, un compositore, un cantante e un musicista, e insieme a sua sorella Emanuela e a Tony Fornari forma il trio comico musicale Favete Linguis. Quindi il brano interpretato da Stefano Fresi e i suoi collaboratori musicisti è intitolato Definitive Soul. Il jazz a Radio Fly con Stingy Swing.

musica jazz di estrazione italiana con Soul Jazzy, brano eseguito da Antonello Vannucchi e Simone Sciumbata. Antonello Vannucchi, un pezzo importante della storia del jazz italiano, che purtroppo se n'è andato un po' di tempo fa all'età di 82 anni. Musicista eccellente, uomo di grande sensibilità e signorilità, aveva segnato alcune delle tappe più importanti del jazz italiano a partire dalla seconda metà degli anni 50, quando cominciò a suonare ad incidere con il Quartetto di Lucca. Era diplomato al Conservatorio di Lucca in pianoforte, cui poi accompagna una laurea in scienze politiche all'Università di Pisa. Vannucchi è rimasto sulla scena musicale per tanti anni e così è stato tra l'altro anche pianista titolare nell'orchestra della RAI a Roma. Per questo brano Soul Jazzy collabora con Antonello Vannucchi, Simone Sciumbata, Busney Honor al Telecine Sound Records di Roma, sound engineer, responsabile audio e senior audio engineer. E quindi più che un musicista, un fonico, un produttore e quanto altro.

La voce inconfondibile di Ornella Vanoni si unisce per questo brano Che sia buona vita a quella di Aidan Reichel e alla cornetta di Paolo Fresio, anch'essa inconfondibilissima. L'album si chiama Capo Verde, Terra d'Amore, volume 7, e le canzoni sono di Cesaria Evora e Mariana Amos, naturalmente tradotte in italiano.

0: Ancora con brani di musica jazz strumentale, un disco recentissimo intitolato Grateful Dedication True per la nota label di musica jazz, ma non solo, che si chiama Blue Note, e l'artista è Dave McMurray, tenor sassofonista del 1958, che ha alle spalle un carnet di collaborazioni talmente variegato da comprendere artisti tra loro molto differenti. Nel novero Herbie Hancock, Bob Dylan, Rolling Stones, Nancy Wilson, Bootsy Collins, Pat Smith, Jerry Allen, Albert e B.B. King, Iggy Pop e altri ancora. Tornando al disco, si tratta di un sentitissimo omaggio ai grandi Grateful Dead, gruppo naturalmente non propriamente jazz, ma di grande attitudine improvvisativo-creativa. Questo lavoro furbescamente si chiama Grateful Dedication. Adesso, diciamo, questa è la seconda parte, perché il precedente era Grateful Dedication e basta, questo invece si aggiunge come number two, numero due, che sono altre nove tracce prese dallo sterminato repertorio dei Dead, suonato dal gruppo che aveva realizzato il primo lavoro, composto dal pianista Louis Resto, dal tastierista Maurice O'Neill, dal chitarrista Wayne Gerard, dal percussionista Larry Fratangelo, oltre che dai fedelissimi Brian Jones al basso e Jeff Kennedy alla batteria.
1: Carina!

carina canzone interpretata in questo caso da Nicola Arigliano, anche se l'autore è Fred Buscaglione. E Nicola Arigliano è stato un cantante e attore italiano noto al grande pubblico come interprete di successo nel panorama della musica leggera italiana, dove ha riscosso nella sua lunga carriera molti successi lusinghieri e apprezzamenti, però anche come cantante di musica jazz. Nicola Arigliano nacque il 6 dicembre del 1923 a Squinzano, deceduto il 30 marzo nel 2010

0: Avrete senz'altro riconosciuto l'inconfondibilissima LaVie Rose, questa volta dal vivo in una interpretazione di una cantautrice, compositrice e attrice italiana che risponde al nome di Simona Molinari, dedita soprattutto al jazz e allo swing. Ha vinto Simona il premio Lunezia per il valore musicale letterario dell'album Egocentrica e la targa Tenco per il disco Petali. Vi lascio con questo brano, vi lascio con i saluti, l'appuntamento va al prossimo episodio, puntata, diciamo le cose come stanno, di Stingy Swing. Vi auguro ancora un buon ascolto di Radio Fly, grazie per aver ascoltato il programma, ciao da Mauro Giovacchini, a presto.
1: Stingy Swing, Stingy Swing, il jazz e dintorni, il gusto del jazz con le sue contaminazioni, con Mauro Giovacchini su Radio Fly. Stingy Swing.
2: Sono le 21:36.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola.

Stop.

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly. Vola

0: su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
6: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi scopriremo alcuni trucchi per conservare più a lungo frutta e verdura. Per esempio, per far maturare più velocemente i pomodori dobbiamo conservarli con la frutta. L'etilene accelererà il processo di maturazione. Quelli già giunti a maturazione invece andrebbero lasciati a temperatura ambiente, lontani da fonti di calore dirette, con il picciolo rivolto verso l'alto, meglio se ancora uniti con il grappolo. In ogni caso il frigorifero ne altera il sapore. Se proprio li vogliamo conservare lì, non in buste di plastica, togliamoli almeno un'ora prima di consumarli. Parliamo poi di banane, che fanno parte dei cosiddetti frutti climaterici, frutti cioè che continuano a maturare anche dopo essere stati staccati dalla pianta e che nella fase finale della maturazione aumentano la propria produzione di etilene. In un'ora un chilo di banane lasciato a una temperatura di circa 15 gradi centigradi produce 5 microlitri di etilene e ne bastano pochi microgrammi per accelerare il processo di annerimento dei frutti. Avvolgendo un po' di pellicola intorno al picciolo si eviterà il gas di diffondersi, facendo poi maturare prematuramente anche il resto del frutto. Anche conservare le banane separatamente l'una dall'altra e non in un unico casco quindi può prolungare la loro vita. Un foglio di carta da cucina o un tovagliolo di carta da sostituire ovviamente ogni tanto invece assorbiranno l'umidità dell'insalata, aiutando a conservarla più a lungo. In ogni caso, una volta acquistata, toglietela dal sacchetto di plastica e riponetela insieme alla carta assorbente in un'insalatiera o in una busta di carta. La plastica infatti fa aumentare la condensa. E qualcosa riguardo le fragole? Beh, ecco un consiglio per evitare di buttarne in una pattumiera interi cestini: bisogna preparare in un'insalatiera una soluzione con 10 parti d'acqua e una di aceto bianco o di miele. Tuffateci le fragole, mescolate qualche volta, scolate e risciacquate. L'aceto eliminerà batteri e muffe e la frutta durerà quasi 2 settimane senza sapere di aceto perché la soluzione è molto diluita. Messe poi in un paio di vecchi collant puliti e appese in un luogo asciutto, fresco e buio come in un armadio, una soffitta, le cipolle dureranno fino a 8 mesi. Inseritele una o due nelle gambe delle calze e separate un ortaggio dall'altro con un nodo. A questo modo saranno libere di respirare e prolungheranno la loro vita. Quando ve ne servirà una, sarà sufficiente tagliare con un paio di forbici lo scomparto della cipolla più bassa. In ogni caso, tenete le cipolle della dispensa lontano dalle patate. I gas prodotti dalle prime fanno germogliare le patate più velocemente e potrete riunirle in cottura magari all'interno di una frittata. Un suggerimento è conservare le patate accanto alle mele, così rimarranno più a lungo senza germogli, fino a 2 mesi. Su questo punto però non tutti sono d'accordo. Alcuni esperimenti scientifici hanno dimostrato che l'etilene, un gas inodore prodotto dalle mele durante il processo di maturazione, fa germogliare le patate più velocemente. Provare per credere a questo punto, e a questo punto io vi lascio anche al prossimo appuntamento. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
5: Ma no.
1: Vola.

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di creatività, perché la creatività è più simile a un continuo e tenace allenamento che a un dono riservato ai pochi eletti. E infatti possiamo trovare alcuni aggiustamenti sulla vita di tutti i giorni che sembrano favorire l'emergere di idee originali. Per esempio, dovremmo sognare ad occhi aperti. Permettere alla mente di vagare è la strada maestra per favorire quelli che gli scienziati chiamano moment, cioè le intuizioni fulminanti, geniali e improvvise. Queste sembrano avvenire più di frequente quando si riduce l'attività dei lobi frontali, le strutture cerebrali deputate ai compiti di supervisione e controllo. L'idea che aspettavate potrebbe essere in incubazione da tempo ed essere in attesa di una via per venire a galla. Abbandonare ogni tanto le redini è il modo migliore per lasciarglielo fare, e bisognerebbe anche dedicarsi ad attività concrete. Raramente infatti le idee che cambiano la vita arrivano mentre siamo alla scrivania, più spesso si affacciano mentre siamo impegnati in attività rodate o manuali che richiedono quindi poco impegno cognitivo. Il 72% delle persone dichiara di avere idee creative sotto la doccia, ma valgono anche altre attività solitarie come lunghe camminate o il giardinaggio. Basti pensare a Gregor Mendel, il padre della genetica, che scoprì le basi dei meccanismi dell'ereditarietà anche grazie alla passione per la botanica e lavorando poi per 7 anni su piante di piselli nell'orto della sua abbazia. Bisognerebbe alterare la routine, una strada diversa per andare al lavoro, una mutata alternanza doccia-colazione, introdurre piccoli cambiamenti nel ritmo consolidato di azioni della giornata può aiutare ad adottare una prospettiva inedita, più fresca sulla realtà. Il cervello abbandona i percorsi neurali consolidati e crea nuove connessioni. Avere idee originali quindi sarà più semplice. E bisognerebbe diventare cittadini del mondo, viaggiare, ma soprattutto vivere per qualche tempo all'estero obbligando ad adattarsi a culture diverse, imparando nuove lingue, ricombinando le proprie nozioni in modalità inedite e pensando fuori dagli schemi. Una manna per il pensiero creativo, effettivamente. Bisognerebbe pure abbracciare il malcontento. Ad alcuni può sembrare una magra consolazione, ma non essere del tutto soddisfatti del proprio posto di lavoro può essere una molla inaspettata per incanalare la frustrazione e pensare a idee innovative per venirne fuori, dando finalmente una svolta alla propria carriera. Certo, bisogna che qualcuno sia disposto ad ascoltarle. Ricordiamo però che anche le pause caffè con colleghi e capi illuminati stimolano soluzioni creative e intelligenti. Finiamo poi con il coltivare un certo tipo di solitudine. Allenarsi a stare bene da soli, lontano da mail, cellulare e chiacchiere che distraggono, può aiutare a coltivare quello stato di riflessione interna fondamentale per un brainstorming costruttivo, cioè per una generazione di nuove idee. Si tratta di una solitudine positiva da ritagliarsi in alcuni momenti specifici e molto diversa dall'isolamento. E con queste curiosità e consigli io vi lascio, alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

them every other Wednesday. At the spiritualist church at 7.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola.